Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale.
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli,
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al

Sacro Cuore, che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, ben trovati in questo quarto appuntamento della Carovana della Pace in Sicilia. Ricordo che è una missione, un progetto che Maria Vision sta portando avanti in tutto il mondo e adesso abbiamo iniziato anche in Italia, iniziando proprio dalla Sicilia e iniziando dalla diocesi di Acireale. Oggi siamo a Giarre, una cittadina vicino a Acireale che ha un duomo bellissimo, monumentale, intestato a Sant'Isidoro Agricola. Io intanto voglio ringraziare i padroni di casa, che sono il parroco Padre Nino e qui accanto a me il viceparroco, che è Don Alfio Licciardello.
1: Grazie. Carovana per la pace, messe da tutto il mondo per chiedere al Signore il dono della pace. È vero, la pace è innanzitutto dono del Signore. Quindi va chiesto per il mondo intero e per la nostra vita di fede personale, per la nostra vita spirituale individuale. Pace e conversione del singolo per arrivare al collettivo. Pace e dono del Signore risorto. È bello, siamo ancora nel tempo pasquale a gustare il grido di Gesù, pace a voi, che entra nei cenacoli dalle porte chiuse, dalle finestre sbarrate. Sono quelle porte chiuse dell'indifferenza, della sopraffazione, della legge del più forte. Quanto attuali sono queste parole in cui il mondo è costantemente minacciato da questa logica di sopraffazione del più forte. Quanto è invece necessario che nei cuori di tutti gli uomini, soprattutto di chi regge i destini dei popoli, entri questo messaggio: pace a voi. È possibile costruire la pace se il Signore regna nella storia, se il Signore regna nei cuori, se il Signore entra nei cuori di chi apre il cuore a Lui, le orecchie alla Sua parola, gli occhi alla Sua luce. Che la pace, frutto dell'esperienza pasquale, possa germinare nei cuori e attraverso veramente la grazia abbondante di nostro Signore Gesù Cristo possa arrivare fino ai confini della terra. Lo faremo per intercessione di Maria Santissima nel mese mariano. Maria Regina della Pace, e questo è il titolo di una delle litanie, dei nomi con cui viene chiamata la Vergine Santissima, Regina della Pace. Vogliamo a lei a chiedere stasera e in questo mese e non solo, abbondantemente il dono della pace nelle famiglie, nei nostri cuori, nel mondo intero.
0: Ma grazie veramente, questo è lo spirito con cui noi stiamo operando la Carovana della Pace. Dicevo appunto che siamo in un monumento, perché questo duomo è un monumento. Io vorrei che Maria Rosa Licciardello ci spiegasse e ci desse delle note storiche, anche architettoniche, di questo posto magnifico.
2: Allora, il Duomo di Giarre è sicuramente il tempio più importante della città. Prima esisteva, già nel 600, una piccola chiesetta dedicata a Sant'Agata e a Sant'Isidoro. Perché questi due santi? Perché Giarre all'epoca apparteneva alla Contea di Mascali, governata dal Vescovo Conte di Catania, che era spagnolo, quindi abbiamo Sant'Agata che è la patrona di Catania e allo stesso tempo Sant'Isidoro che è d'origine spagnola e che si lega benissimo al nostro territorio, perché all'epoca Giarre era prevalentemente una zona diciamo dove si coltivava il grano, c'erano vigne, quindi si legava bene all'esperienza, al vissuto dei contadini che abitavano qui. Ma non solo, man mano nel tempo grazie alla posizione geografica e quindi diciamo alla posizione lungo una via maestra che collegava il territorio, Giarre diventa sempre più luogo di commercio, quindi si ingrandisce questa che all'inizio era una piccola cittadina, diventa sempre più, più importante. Quindi la vecchia chiesetta, anche per i terremoti che la colpiscono nel tempo, non basta più e quindi si inizia la costruzione costruzione, alla fine del Settecento si mette mano a costruire questa meravigliosa basilica che è dedicata poi solo a Sant'Isidoro, perché c'era il progetto di costruire un'altra chiesetta poi in futuro dedicata a Sant'Agata, cosa che non è mai avvenuta. Questa chiesa viene aperta al culto il 20 dicembre del 1818, ancora incompleta, ma era necessario aprirla perché la chiesetta precedente non era più molto agibile, e quindi sarà aperta al culto e poi inizialmente sarà una chiesa sacramentale, diventerà parrocchia e sede dell'arcipretura nel 1823. Quest'anno ricorrono 200 anni che è diventata appunto arcipretura, e che comprendeva un territorio molto vasto, allora coincidente con l'antico comune di Giarre, e quindi il territorio arrivava fino al mare, Riposto, quindi Torre, e tutta la zona fino ai piedi dell'Etna, quindi anche Sant'Alfio, Milo, Dagala apparteneva a questa arcipretura, e quindi un territorio veramente molto esteso. Come parroco abbiamo avuto per ben 45 anni Salvatore Fiammingo, che oltre a diciamo guidare la parrocchia con una bella mano potente ha permesso anche di abbellire questo Tempio Santo con i grandi quadroni che abbiamo, con il Serassi, l'organo meraviglioso che abbiamo in chiesa, e quindi arricchendola appunto anche delle suppellettili sacre, tutto quello che era necessario per rendere ancora più bella questa chiesa, che evidentemente è in stile neoclassico e che proprio in tutto il suo splendore si manifesta proprio, era anche più grande di quelle che erano le esigenze del tempo, però ecco, sono stati i nostri padri lungimiranti nel pensare che ci voleva una chiesa così bella e così grande.
0: Grazie, perché ci hai dato la possibilità di contestualizzare il luogo dove oggi Maria Vision vi trasmette e trasmette a tutti voi che ci state seguendo. Io adesso vorrei chiedere a un attivista di questa parrocchia, Salvo Puccio, una persona che ho visto presente, qui c'è l'organizzazione in queste giornate della festa, no, di Sant'Isidoro, e siamo nel triduo di queste giornate, oggi andremo in onda con il triduo alle 19 la Santa Messa, ricordo che la nostra diretta è alle 18.45, quindi praticamente a breve. E Puccio, da uomo di chiesa che frequenta la chiesa, il significato di portare la pace e del perché bisogna farlo ogni santo giorno?
1: Sì, volevo dire che già Gesù Cristo nelle Sacre Scritture ci esorta ad essere felici in ogni circostanza, e già le beatitudini stesse sono questo, diciamo, lo spunto, ecco, della nostra felicità in ogni circostanza. Infatti nelle beatitudini proprio sono menzionati gli operatori di pace. Gli operatori di pace saranno beati e saranno chiamati figli di Dio. È, diciamo, una parola molto importante, è proprio questo che ci distingue, siamo figli di Dio, operatori di pace, ma questa pace diciamo, la dobbiamo contestualizzare, e io direi che possiamo già iniziare dai piccoli contesti più intimi, nella famiglia, negli ambienti di lavoro, anche nelle nostre parrocchie e così anche nella società, visto e considerato che oggi si parla di società globalizzate, ecco, una pace fra i popoli. Quindi dobbiamo iniziare dal piccolo, ecco, infondere, trasmettere questa pace già nei contesti più intimi. Qual è appunto la famiglia? Qual è appunto la famiglia? Oggi ne sentiamo dire di tutti i colori, famiglie disastrate, proprio perché manca la pace. Ma la pace non è altro che il frutto dell'amore di Dio che ha per gli uomini. Ecco, l'amore di Dio che ha per gli uomini non è altro che la pace. Pace che noi dobbiamo infondere agli altri, al nostro fratello più vicino, e contestualizzarlo, ecco, nei vari ambienti che noi frequentiamo, dove possiamo essere appunto testimoni di quest'amore di Dio. Un giovanissimo sacerdote, uno degli ultimi sacerdoti che Monsignor Antonino Raspanti ha ordinato, si chiama Rosario Pittera ed è attualmente vicario parrocchiale presso le parrocchie San Giovanni Battista e Santa Maria la Nova di Aci e Trezza. E quindi stasera ascolteremo anche la sua parola di novello sacerdote. È bello quindi ascoltare una testimonianza giovane e fresca. E con l'occasione del Triduo in preparazione alla festa di Sant'Isidoro Agricola qui a Giarre. Avremo anche l'animazione del coro, la direttrice è Rosa Maria Catanzaro e avremo diversi coristi che sono soliti cantare sempre qui in Chiesa Madre per tutte le
0: che
1: animeranno, e quindi anche qui particolarmente bello ci regaleranno ecco, una preghiera che farà respirare il nostro cuore, anche
0: sarà,
1: questa invocazione alla
0: messa ben vissuta anche perché rientra in questo triduo di festività di Sant'Isidoro Agricola.

si uniscono tanti eventi per cui essere felici, per cui gioire e pregare allo stesso tempo. Il primo, come dicevamo all'inizio di questa celebrazione, che ci stanno ascoltando da casa e pregano per noi e con noi per la pace in tutto il mondo. Il secondo, ci prepariamo alla festa di Sant'Isidoro, il patrono di questa comunità, e nelle nostre zone siamo abituati a celebrare le feste. Queste alcune volte diventano appunto delle tradizioni, tanto da farci riscoprire il senso profondo delle comunità cristiane, ci fanno sentire famiglia, ci uniscono. Le feste fanno tutto questo, ma se rimangono soltanto tradizioni sono fine a se stesse. Ogni festa, ogni tradizione che si rispetti deve avere al suo centro, al suo cuore, una convinzione. Perché noi festeggiamo i santi, festeggiamo, facciamo festa, abbiamo la vera gioia che ci dice il Signore? Perché a partire da questi giorni

Anche per un altro motivo, perché Gesù non ha svolto da solo questa missione, la missione di annunciare il Vangelo, ha scelto altri che insieme con lui potessero far arrivare il Vangelo fino ai confini della terra. E non ha scelto soltanto gli apostoli, quelli che nel Vangelo sono scritti, appunto, ma ha scelto anche i santi, Sant'Isidoro tra questi. Ha scelto anche noi che siamo qui, in questa chiesa, a pregare. Ognuno di noi è scelto per svolgere una missione. La prima missione che dobbiamo svolgere è quella di annunciare il Vangelo della gioia, il Vangelo della pace. Siamo noi i costruttori della vera gioia nel nostro territorio. Siamo noi i costruttori della pace qui dove abitiamo. Ognuno di noi può fare forse poco, ma è già qualcosa. A noi non è chiesto di cambiare il mondo intero, intanto è chiesto di cambiare il nostro cuore, è chiesto di cambiare la nostra comunità, è chiesto di cambiare il nostro paese, di portare qui la pace, di portare qui la gioia e poi annunciarla non solo con le parole, ma prima di tutto con la vita. Sant'Isidoro non era un uomo letterato che annunciava a parole Cristo, lo annunciava con la vita prima di tutto. Era un uomo semplice, era un uomo che lavorava la terra, che forse non aveva neanche tante scuole, forse non aveva grandi studi teologici, eppure si è fatto santo con il suo lavoro, con l'amore per sua moglie, per l'amore della terra, con queste piccole, umili cose, si è fatto santo, ci è da esempio. E tutti noi che in qualche modo lo portiamo nel cuore, ne siamo devoti, questa comunità che è devota a questo santo, non perderà tempo certamente il giorno di Sant'Isidoro, giorno 15, a contemplare la bellissima statua, a portare soltanto il simulacro per le strade di questo paese, sarebbe troppo poco. Noi non siamo gente che contempla e ammira soltanto, siamo gente che prima di tutto imita. Noi siamo chiamati ad imitare i santi, perché sono nostri fratelli nel cammino. Siamo qui in definitiva appunto non a festeggiare un idolo, qualcuno che è passato alla storia con le grandi gesta degli eroi antichi. Ci prepariamo a festeggiare uno di noi, uno semplice, uno povero, uno che lavorava, che con la sua vita veramente si è fatto araldo del Vangelo. Il Vangelo di oggi ci ricorda come l'amore sia un sentimento universale, un bisogno radicato nel cuore di ognuno di noi, un desiderio che appartiene proprio alla natura umana. L'uomo non può vivere senza l'amore, diceva Giovanni Paolo II, ed è vero, ma vi dico di più. L'amore, per essere tale, deve essere anche una cosa paradossalmente inutile. Che cosa significa? Quando noi pensiamo a qualcosa di inutile, è qualcosa da scartare, qualcosa che non serve. Questo la nostra logica ci fa pensare. In realtà, se guardiamo alla parola inutile, è qualcosa che non produce un utile. L'amore non produce un utile. Noi amiamo perché l'amore ci fa vivere, perché l'amore è qualcosa che esce da noi quasi spontaneamente. L'amore è sì inutile, ma necessario per la vita di ognuno di noi. È sì inutile, ma indispensabile allo stesso tempo. E Cristo ce lo ha detto, lo ha sperimentato nella sua vita e ce ne ha dato esempio. L'amore di Cristo non era un amore che in lui ha prodotto qualche utile, certamente, anzi, gli ha tolto la vita il suo amore, lo ha fatto salire fin sulla croce, eppure da quell'amore, che paradossalmente inutile, per noi è giunta la salvezza, per noi è giunta la vera vita. Diceva un servo di Dio, Don Oreste Benzi, fondatore
della comunità Papa Giovanni XXIII,

che per vedere basta avere gli occhi che funzionano. Per conoscersi bisogna amare. L'uomo conosce solo chi ama. Altro è sentire, altro è ascoltare. Per sentire basta avere l'orecchio buono. Per ascoltare è necessario amare. L'uomo ascolta solo chi ama. Altro è percorrere la stessa strada, altro è camminare insieme. Si dice che la mamma stravede per i figli. In realtà lei vede ciò che chi non ama non può vedere. C'è un'intelligenza che viene solo dall'amore. Ed è proprio vero. Molti di voi qui sono genitori. E molti di voi apprezzano i propri figli come nessun altro al mondo, per ovvie ragioni, perché vedete in loro qualcosa che chi non ama non può vedere. Cristo ci ama ognuno, ciascuno, singolarmente, perché vede in noi qualcosa che noi non possiamo vedere, ma Lui che ci ama alla follia vede in ognuno di noi. Sant'Isidoro era amato da Dio, seppur sconosciuto forse dagli uomini, perché non era una persona che faceva troppo scalpore nel suo popolo, ma era conosciuto da Dio, e questo bastava per farlo sentire amato. Questo bastava perché lui a sua volta amasse qualcuno, amasse i poveri, facesse la carità. In definitiva, l'ultima riflessione che vogliamo fare è questa. Tutti noi siamo convinti che lo scopo del principe di questo mondo, del diavolo, Satana, del nostro nemico, è quello di farci cadere, di farci in qualche modo sbagliare. Il nemico, Satana, è per eccellenza colui che divide, colui che pone un muro tra le generazioni, che pone un muro tra le nazioni, che pone un muro tra di noi, che divide. Il principe di questo mondo certamente non è il principe della pace, è un principe che divide. L'unico vero principe della pace, Signore di questo mondo, è Cristo, è Lui che mette la pace tra le nazioni. Ma dicevamo, questo principe del mondo non è qui per farci soltanto sbagliare, perché per sbagliare basta la nostra umanità, che è abbastanza fragile. Sarebbe riduttivo pensare che il demonio si impegni con noi soltanto per farci cadere in tentazione. No, il demonio prima di tutto ci toglie la pace, ed ecco perché noi dobbiamo continuare a pregare per la pace nel nostro cuore, perché si possa unificare anche in noi la pace. Possiamo far pace con noi stessi prima che con gli altri. E poi la seconda grande tentazione che il nemico pone nel nostro cuore sta proprio nell'amore, nel farci credere che noi non siamo figli amati da Dio, che siamo figli che invece Dio allontana. Vi ricordate Gesù nel deserto per 40 giorni? Qual è la tentazione che Satana mette dinanzi a Gesù? Non sono soltanto quella di trasformare la pietra in pane, non mette soltanto la gloria dinanzi a Lui. Sarebbe troppo semplice. Gesù avrebbe potuto benissimo trasformare il pane, le pietre in pane. La tentazione più grande che mette nel cuore di Gesù e a cui Gesù resiste è quella che dice: se tu sei figlio di Dio, fai in modo che queste pietre diventino pane. Io sono figlio di Dio e non ho bisogno di trasformare le pietre in pane. Qualsiasi cosa accada nella vita, ricordatevi sempre questo. Non dovete mai mettere, non dobbiamo mai mettere in discussione che il Signore ci ama alla follia, che siamo figli Suoi e che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Sembrano parole poetiche, sembrano parole da Baci Perugina, ma è quello che davvero ci dà la gioia. La gioia vera è questo, sentirsi figli amati da Dio. E non soltanto
gente che guarda Dio per paura dell'inferno, per paura della punizione. Lasciate stare queste cose. Pensate ad essere prima di tutto figli amati, il resto lo farà Lui. Lui infonderà la grazia, Lui concede la pace nei cuori, Lui dà l'amore alla nostra vita. Purtroppo nella nostra vita di disgrazie ne capitano tante. E tante volte ci sentiamo dire dalla gente: ma come, tu che vai in chiesa, tu che preghi sempre, tu che sei devota, tu che... Lo sentiamo ripetere continuamente. La gente che giustamente ci vede qui dentro pensa che la nostra vita sia tutta rose e fiori, che tutto scorra liscio, senza alcun problema. Invece facciamo esperienza della difficoltà, la vita ce ne mette mille di ostacoli, eppure noi siamo ancora qui, siamo ancora qui dentro, perché non vogliamo metterlo in discussione Dio. Noi siamo certi che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Essere in relazione con questo Padre, e concludo, è questo, è pregare. Ma che cos'è la preghiera? È una cosa tanto semplice e tanto complicata allo stesso tempo. È tanto semplice perché potremmo semplicemente ridurla a una serie di parole che ripetiamo di continuo, quasi fino a stancare Dio. Anche questa è preghiera, forse, ma Dio non si stanca di noi. C'è una tentazione nella nostra preghiera, pregare per convincere Dio, e questa non è preghiera cristiana, questa è preghiera pagana. Noi non dobbiamo convincere nessuno, noi preghiamo perché crediamo in questa relazione sincera con Cristo, col Padre. E pregare è questo dialogo semplice, sincero. Pensate che nei Salmi, 150 preghiere, un libro fatto solo di preghiere, 150, e si dice essere stati scritti dal re Davide, tra questi 150 salmi ci sono dei salmi che addirittura vengono detti come imprecatori, cioè delle vere e proprie bestemmie, delle imprecazioni nei confronti di Dio, cioè dire erano delle messe in discussione, quasi delle sfide nei suoi confronti. Questo ci fa dire come anche Davide fosse molto schietto nel parlare con Dio, senza pensare a dover parlare e a dover dire chissà qualcosa per poter convincere Dio. Semplicemente parlare: Signore, ho bisogno di questo, stammi accanto. E quando abbiamo ottenuto la grazia, non scappare, ma dire: Signore, grazie. E se anche non l'avessimo ricevuta la grazia, Signore, grazie perché comunque mi stai ascoltando, grazie perché mi stai accanto e mi aiuti ad affrontare le prove della vita. Come possiamo pensare di pregare pensando che dobbiamo convincere il Padre? Nessuno può convincerlo. Lui ha persino rifiutato, perlomeno ha rinunciato al suo Figlio per amor nostro, e noi crediamo di poterlo convincere con le nostre preghiere? Non abbiamo bisogno di convincere nessuno. Dobbiamo soltanto entrare in profonda relazione con Lui per ottenere ancora da Lui la pace nel cuore, la pace nel mondo, la pace nelle nazioni, l'amore nelle nostre famiglie, l'amore nei nostri cuori, l'amore tra le nazioni. Ringraziamo anche Sant'Isidoro perché si pone dinanzi a noi come modello, non irraggiungibile come noi crediamo che siano. Ecco perché forse li teniamo chiusi nella nicchia, perché pensiamo essere irraggiungibili e ci fa bene vederli chiusi dentro le nicchie. Oppure li mettiamo sopra gli altari pensando che da lì nessuno li possa toccare. È vero, sono esempi eminenti, ma tutti noi siamo chiamati a imitarli, a fare il possibile perché possiamo avvicinarci anche un poco nelle vie della santità. Sia lodato Gesù Cristo.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di far entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Ti sei mai chiesto perché, nonostante l'ondata di laicismo che sta travolgendo l'Europa, la Croazia rimane ancora un faro della fede cattolica? La maggior parte dei titoli sostiene che il cattolicesimo sia in declino ovunque. Ma se la Croazia fosse l'eccezione? E se nascosta dietro le statistiche ci fosse una storia di fede profonda e incrollabile che si rifiuta di svanire? Oggi andremo a scoprire la resilienza spirituale della Croazia, una nazione in cui tradizioni cristiane secolari non solo sopravvivono, ma prosperano, plasmando la cultura, l'identità e la vita quotidiana, in modi che potrebbero sorprenderti. Alla fine di questo video vedrai che la fede della Croazia non è solo una reliquia del passato. È una testimonianza viva e pulsante della presenza duratura di Dio. Allora, cosa rende così speciale il cattolicesimo croato? Cominciamo guardando alle sue radici storiche. Numero 1. Radici antiche che si rifiutano di svanire. L'identità cattolica della Croazia si estende per oltre 1000 anni. Dal battesimo del re Tomislav nel X secolo, fino alla fondazione dei monasteri in tutta la Dalmazia, il cattolicesimo è diventato il cuore pulsante della società croata. Anche durante le invasioni ottomane e la repressione comunista, la fede è sopravvissuta. Le chiese venivano distrutte, i sacerdoti perseguitati, eppure il popolo croato ha mantenuto la propria fede con un coraggio straordinario. Questa non è solo storia. È una resistenza spirituale che continua ancora oggi. Infatti, i sondaggi mostrano che oltre l'86% dei croati si identifica come cattolico e la partecipazione alla messa, anche se leggermente inferiore rispetto ai livelli della metà del XX secolo, è comunque significativamente più alta che nella maggior parte dell'Europa occidentale. La fede non è scomparsa. Si è adattata e ha resistito. Ma come si manifesta questa fede storica nei tempi moderni? Ed è qui che le cose diventano ancora più affascinanti. Numero 2. Espressioni di fede vivaci e contemporanee. Croazia non si limita a mantenere il passato. Vive la fede attivamente ancora oggi. Troverai movimenti giovanili vivaci, pellegrinaggi mariani e iniziative caritative guidate dalla Chiesa che toccano migliaia di vite. Basti pensare alla processione annuale della Madonna di Sign, dove decine di migliaia di persone marciano in segno di devozione, o agli incontri internazionali della gioventù a Zagabria, dove i giovani cattolici esprimono apertamente il loro amore per Cristo, nonostante le pressioni laiche. Questa è la prova che il cattolicesimo in Croazia non è una tradizione statica. È un'espressione dinamica e in crescita della vita spirituale, che coinvolge ogni generazione. Eppure la fede in Croazia non riguarda solo i numeri o gli eventi. È qualcosa di profondamente personale che plasma la vita quotidiana e persino l'identità nazionale. Numero 3. La fede come nucleo dell'identità nazionale. A differenza di alcune nazioni europee, dove la fede è sempre più privata o irrilevante, il cattolicesimo in Croazia è intrecciato con l'identità nazionale. La Chiesa ha svolto un ruolo cruciale durante i periodi di guerra e sconvolgimenti, offrendo speranza, guida e un fondamento morale. Ancora oggi, i leader politici spesso riconoscono l'influenza dei valori cattolici sulla legge e sulla società, e i cittadini comuni portano questa fede nelle loro case, scuole e comunità, insegnando ai bambini l'importanza della preghiera, della messa e della carità. Per molti versi, il cattolicesimo croato è inseparabile dalla sua cultura, mostrando come la fede possa sopravvivere non solo come credenza privata, ma come un collante sociale che tiene unita una nazione. Ma questa fede ha una profondità spirituale che va oltre la cultura. Assolutamente sì, ed è qui che vediamo qualcosa di quasi miracoloso. In un mondo dove il secolarismo e il materialismo dominano, i fedeli croati continuano ad essere testimoni di miracoli, sia grandi che piccoli. Le storie di guarigione dai santuari mariani, le preghiere esaudite e la resilienza delle famiglie che si aggrappano ai sacramenti anche durante le crisi riflettono una fede viva che sfida le tendenze moderne. Un esempio straordinario è il luogo delle apparizioni mariane di Međugorje. Anche se non è ufficialmente riconosciuto, milioni di persone lo visitano ogni anno in cerca di rinnovamento spirituale e conversione. Queste storie di speranza, guarigione e devozione rivelano una fede che si rifiuta di essere spenta dalle pressioni del mondo moderno. Questa fede duratura ci insegna anche delle lezioni per la nostra vita spirituale. Numero 5. Lezioni per il cristiano moderno. Cosa possiamo imparare dall'esempio della Croazia? Innanzitutto, la fede richiede perseveranza. In un mondo pieno di distrazioni, mantenere la preghiera, la scrittura e i sacramenti rafforza le nostre fondamenta spirituali. In secondo luogo, la fede prospera quando è vissuta in comunità. I cattolici croati non credono solo in privato, ma si riuniscono, si mettono al servizio e si sostengono a vicenda. Questo ci ricorda che Dio ci chiama alla comunione. E infine, la fede è trasformativa. La società croata dimostra che una fede profondamente radicata può plasmare la moralità, la cultura e l'identità. Immagina cosa potrebbe succedere se nelle nostre vite permettessimo alla fede di guidare attivamente le nostre decisioni, le nostre parole e le nostre azioni. Hai mai vissuto una comunità di fede che ti ha ispirato a crescere spiritualmente? Condividi la tua storia nei commenti.
1: Mi piacerebbe ascoltarla.
0: Numero 6. Educazione e formazione cattolica. Un altro motivo fondamentale per cui il cattolicesimo croato resiste è la forte enfasi sull'educazione alla fede. Le scuole cattoliche, i programmi di catechismo e la formazione religiosa in famiglia assicurano che ogni generazione cresca con una solida comprensione delle scritture, della tradizione e dei principi morali. Dalle scuole elementari ai cappellani universitari, bambini e giovani croati vengono cresciuti in ambienti dove la fede è integrata nella vita quotidiana e non solo un rituale domenicale. Le famiglie sono incoraggiate a pregare insieme, celebrare le feste religiose e partecipare attivamente alla vita parrocchiale. Questa attenzione deliberata alla formazione è il motivo per cui la fede continua a prosperare, nonostante le pressioni della società. Investendo nella prossima generazione, la Croazia si assicura che il cattolicesimo non venga semplicemente preservato. Viene attivamente rafforzato e trasmessa. Numero 7. La devozione mariana, il cuore pulsante della fede croata. La devozione mariana svolge un ruolo centrale nel sostenere la vita spirituale della Croazia. Dalla venerazione della Madonna di Sinj ai numerosi santuari locali, la Vergine Maria è stata fonte di ispirazione, conforto e guida per secoli. Queste devozioni non sono semplicemente simboliche. Riuniscono le comunità, favoriscono la fede tra le generazioni e offrono innumerevoli testimonianze di preghiere esaudite e miracoli. Pellegrinaggi, processioni del rosario e feste mariane sono profondamente radicati nella cultura croata, creando espressioni visibili e vive della fede che rafforzano l'influenza della Chiesa nella vita quotidiana. Mantenendo l'attenzione su Maria come modello di obbedienza e santità, i cattolici croati trovano un ancoraggio spirituale, assicurando che la devozione rimanga attiva e centrale nelle case, nelle scuole e nelle parrocchie. Facciamo un riepilogo. Il cattolicesimo in Croazia non è in declino. Resiste, dalle sue antiche radici alle vivaci espressioni moderne, dal plasmare l'identità nazionale all'ispirare miracoli, dalla formazione dei giovani alla vita attiva delle parrocchie. La fede croata offre una testimonianza convincente dell'opera di Dio tra il suo popolo. Questo ci insegna una verità profonda. Anche in un mondo che sembra sempre più secolare, la fedeltà di Dio resiste e la sua Chiesa continua a brillare dove i cuori restano aperti. Quindi, cosa puoi trarre da tutto questo? Rafforza la tua vita di preghiera. Cerca la comunità. Trasmetti la tua fede alla prossima generazione. E soprattutto, abbi fiducia che Dio sta operando, anche quando sembra che il mondo vada nella direzione opposta. Mentre riflettiamo sull'esempio della Croazia, chiediamoci: come possiamo far brillare la nostra fede con la stessa intensità nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e nelle comunità? Se questo messaggio ti ha ispirato, non dimenticare di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con qualcuno che oggi ha bisogno di incoraggiamento. Iscriviti per altri approfondimenti sul potere duraturo della fede nel mondo. E ora una benedizione. Che Dio ti benedica con coraggio e una fede incrollabile. Che Egli guidi i tuoi passi e rafforzi il tuo cuore, anche nei momenti di incertezza.
1: Tieni lo sguardo fisso su di lui, perché è la fonte di ogni speranza e resilienza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: qui in Assisi non è difficile incontrare dei frati o delle suore, ma in questa piazza stiamo vedendo dei frati anche di colori diversi, con abiti variegati.
1: Quando dobbiamo...
0: Scusate, voi chi siete?
2: Sono Fra Pio, frate minore conventuale, vengo dall'Indonesia, caro padre.
0: E tu?
3: Sono Fra Paolo, siciliano, da una congregazione statunitense.
0: Sempre francescano?
3: Sempre francescano.
0: E voi qui? Tu sei?
4: Io sono Fra Rosario, sono siciliano e sono un frate minore.
1: Io sono Fra Nicolas, vengo dal Libano, ecco, dalla custodia dell'Oriente Terra Santa e sono frate minore conventuale.
5: Io sono Fra Sisto, vengo dalla Campania e sono un frate minore.
0: E vivete insieme?
5: Sì, viviamo tutti insieme qui, siamo tre frati minori e tre frati minori conventuali. Qui nel convento di Chiesa Nuova.
0: Ah, bene. È un'esperienza lunga o recente?
1: E dall'anno scorso è partita, possiamo dire, ad experimentum e quest'anno abbiamo ricevuto il mandato ufficiale. Ecco.
0: Ah. E vi trovate bene vivendo insieme, così diversi anche come siete?
4: Sì, sono più le cose belle, sicuramente. Come in ogni realtà ci si confronta anche, però la bellezza dello stare insieme la sperimentiamo.
0: Bene, allora intanto grazie e andiamo a scoprire meglio la grande varietà della famiglia francescana.
6: Grazie. Per comprendere lo sviluppo del grande ordine francescano, ci rivolgiamo ad uno storico che ci spiega in sintesi come la bella ispirazione di San Francesco d'Assisi si sia evoluta e ramificata nei secoli.
7: Pace e bene a tutti. L'obiettivo del mio intervento è quello di delineare lo sviluppo storico delle famiglie francescane. La storia del francescanesimo e nello specifico dei francescani è molto complessa e in positivo nasce dal bisogno dei frati di voler incarnare e vivere il carisma di Francesco. Quando Francesco muore, in realtà lascia come testi ufficiali e vincolanti la regola e il testamento. Non lascia se non altri scritti che sono occasionali, scritti per ragioni particolari a frati che svolgevano ruoli importanti nell'ordine oppure per situazioni personali. Questo sta a indicare che Francesco ha lasciato alle generazioni di frati contemporanei a lui e successivi la libertà di seguire Cristo. E questo è sicuramente stato un elemento fondamentale, la libertà della sequela. Il problema però si pone sulla interpretazione del messaggio di Francesco. L'interpretazione del messaggio di Francesco corrisponde fondamentalmente a due domande: un quale e un come, cioè quale San Francesco e, in base alla risposta che i frati avrebbero dato, come vivere il carisma di Francesco rispetto al contesto storico in cui i frati si trovavano a vivere e a testimoniare il carisma francescano. E questa problematica, perché purtroppo divenne una problematica, ebbe due fondamentali interpretazioni. Quelle dei cosiddetti frati della comunità, che interpretarono la modalità di vivere il carisma rispetto ai cambiamenti storico-culturali. Non mettevano in discussione gli insegnamenti di Francesco, semplicemente ritenevano opportuno che dovessero essere aggiornati rispetto ai cambiamenti dei tempi. Un altro gruppo, detto genericamente spirituali, invece riteneva opportuno vivere il carisma di Francesco senza dei cosiddetti aggiornamenti, che a loro avviso potevano essere dei veri e propri attacchi alla integrità di quello che era stato l'insegnamento che Francesco aveva lasciato attraverso la sua testimonianza, rimarcando in modo particolare la dimensione ascetico-penitenziale. Queste due realtà, questi due gruppi, queste due realtà che accompagnarono e segnarono in positivo come anche in negativo la vita dell'ordine, hanno comunque aiutato a vivere il carisma e a stimolare entrambe le fazioni a cercare di vivere il carisma nel migliore dei modi. Nel 1368 Fra Paoluccio da Trinci ottiene dal ministro generale la possibilità di poter vivere un'esperienza particolare all'eremo di Brogliano, attualmente ubicato nella provincia di Macerata, nell'Appennino umbro-marchigiano. Questi frati, che furono comunemente chiamati zoccolanti perché vivendo in un territorio impervio, portavano dei sandali con dei zoccoli abbastanza alti, sia per sfuggire al morsi delle vipere, ma anche per poter camminare d'inverno, soprattutto quando c'era tanta neve, optarono per uno stile di vita sobrio, essenziale, con una osservanza radicale appunto della regola, per cui furono detti osservanti o zoccolanti. Lo stile di questi frati fu tuttavia vivere nell'obbedienza, senza nessun tipo di conflittualità. A seguito di sviluppi storici successivi, l'osservanza si sviluppò non soltanto nella penisola italiana, ma anche al di là delle Alpi, ottenendo uno sviluppo davvero significativo e ponendosi come una alternativa reale a quella che era il ramo storico dei frati della comunità. Non sempre i rapporti tra le due anime si svilupparono in una modalità amichevole e caritatevole. La situazione fu tale che nel 1517 vi fu la divisione giuridica dell'ordine. Abbiamo pertanto la nascita di frati minori conventuali e la nascita dei frati minori, che raggruppavano tutte le riforme legate all'osservanza francescana, o comunque che si ispiravano ad una radicale riforma del carisma di Francesco. All'interno di questo alveo molto complesso, articolato e variegato, nel 1528 abbiamo la nascita della famiglia Cappuccina. Di per sé si distaccano dall'osservanza francescana e con un desiderio ancora più profondo di vivere più radicalmente il carisma di Francesco d'Assisi, rimarcando in modo particolare la dimensione eremitico, liturgico, ascetico, penitenziale. Abbiamo quindi la strutturazione dell'ordine francescano nelle tre famiglie. Tuttavia, la famiglia dell'osservanza francescana, che raggruppava di per sé anche le altre riforme che si riconoscevano nell'obbedienza ad unico ministro generale, nel 1897 vengono unite in un unico gruppo, unite dal punto di vista anche giuridico. Infatti, questa famiglia nata nel 1517 era di per sé al suo interno divisa in quattro grandi raggruppamenti: gli osservanti, gli alcantarini, i recolletti e i riformati. Il Papa li volle unire in un unico gruppo. Li volle unire perché il carisma fosse unico e delineasse anche l'azione di governo, ma anche la testimonianza, laddove la famiglia dei frati minori si trovava a vivere, a operare e testimoniare il carisma di Francesco d'Assisi. La storia prosegue con le vicende che hanno comunque segnato la storia della vita religiosa francescana, i suoi aspetti positivi e negativi. La cosa positiva è che questo carisma, oggi nel XXI secolo, attraverso le tre famiglie francescane, non testimonia una divisione, ma testimonia invece quella che è la ricchezza di questo carisma, che si basa su un principio meraviglioso, un'intuizione grande di Francesco d'Assisi: la libertà nel seguire Cristo attraverso la sua testimonianza. E il francescanesimo, nella sua ricchezza, nella sua varietà, ancora oggi, attraverso queste tre famiglie, testimonia la ricchezza di questo carisma e la bellezza di questo carisma, capace di parlare agli uomini e alle donne del nostro tempo.
6: Ora andiamo a vedere come i diversi ordini francescani vivono le caratteristiche della vocazione di San Francesco d'Assisi. Cominciamo dalla dimensione particolare della minorità.
8: La minorità. Ma in realtà Francesco non parla mai di minorità nei suoi scritti, ma piuttosto parla di frate minore. E quando Francesco pensa alla figura del frate minore, mette insieme alcune attitudini e virtù di santi frati, lui dice. E cita per esempio la fede e la povertà di Bernardo, deve avere il frate minore, la cortesia di Angelo, la purezza e la semplicità di Leone, eccetera, eccetera, fino addirittura a parlare della robustezza fisica e spirituale di Giovanni delle Lodi. Ecco, per dire che per Francesco il frate minore ideale è la fraternità, e non un uomo solo, non un frate solo, ma tutti insieme. Ecco, in qualche modo noi è quello che stiamo cercando di vivere insieme anche come comunità, o meglio come fraternità di fraternità. Ecco, insieme noi cerchiamo di mettere, di avere questo sguardo positivo sugli aspetti, ecco, di ogni realtà. Ecco, insieme cerchiamo di vivere ciò che nella storia, ecco, ha dato di più bello a ciascuno di noi. E queste differenze vediamo che ci sono, ecco, e proprio messi insieme possiamo diventare una forza, ma una forza in senso bello, evangelica, ecco, e sicuramente tutto questo è nel cuore di Francesco. Ecco, Francesco vedere che i frati minori vivono insieme, sicuramente questo crea la gioia del padre serafico, del nostro grande San Francesco.
6: Abbiamo visto che l'aspetto della minorità è davvero caratteristico della vocazione francescana, ma anche quello della fraternità è costitutivo e caratterizzante per ogni istituto francescano. Andiamo a chiedere al custode del convento di Chiesa Nuova come vive questa dimensione della fraternità.
9: Un aspetto della vita francescana che mi ha attratto è la possibilità di vivere il Vangelo di Gesù insieme ad altri fratelli. La fraternità ha così determinato la mia decisione di entrare nell'ordine francescano. Mi si presentava la possibilità di vivere da subito la comunione tra fratelli, vivere cioè relazioni con il dinamismo della carità evangelica. Uno sguardo attento a necessità dell'altro, la mente protesa alla ricerca dello stile di Gesù, cioè di cosa lui avrebbe fatto e detto. Un orecchio attento e pronto alla sapienza e guida delle mediazioni della Chiesa. Il cuore deciso ad amare e servire come Gesù. Ancora oggi avverto che la gioia piena non la trovo impegnandomi nella giustizia, pur vedendo quanta importanza abbia oggi ancora il riconoscimento dei diritti di ciascuno a partire dai più fragili, vulnerabili, gli emarginati. Non la trovo pienamente neanche nella ricerca e nell'insegnamento della verità secondo Dio, pur necessari in un contesto di crisi dei valori. Mi dà gioia piena la dedizione verso gli altri, il vivere relazioni libere e protesi al bene. Mi dà gioia cercare insieme agli altri ciò che piace a Dio, costruire insieme un futuro. Mi dà gioia piena amare. Amare il fratello e la sorella, amare non tanto il diritto e la verità, ma il fratello e la sorella che ho accanto, accogliendoli con rispetto, comprensione e misericordia. Sì, questa parola chiave, misericordia. E allora anche strutture come questo, cioè quello di un convento, strumenti organizzativi come ci diamo nel convento, gli orari, gli incarichi, i ruoli, sono tutti pensati come spazi e tempi di comunione fraterna. Cuore e braccia aperte, perché nell'accoglienza amorevole e nel servizio vicendevole condividiamo la sorte dei figli di uno stesso padre che è nei cieli.
6: I francescani presentano anche un altro carattere tipico, che è quello della missione, cioè di quella spinta interiore ed esteriore alla testimonianza della fede e della speranza cristiana. questo rivolto a tutti, attraverso l'esempio della vita e anche la predicazione orale. Ascoltiamo da un altro religioso francescano come vive la sua missione e l'impegno pastorale.
10: Nel Medioevo, con San Francesco, nasce un modo nuovo di evangelizzare, rinnovato nello stile e nei contenuti, in modo più aderente ai problemi della gente e alle aspirazioni del popolo. Con San Francesco la predicazione va sulle piazze, sulle strade, raggiunge la gente, esce dai grandi centri di spiritualità e anche dalle università per arrivare al cuore del popolo, con un linguaggio diretto, con un linguaggio chiaro, un linguaggio semplice. Questo modo affettuoso dei frati di avvicinarsi alla gente della città e delle campagne gli ha resi anche l'appellativo di frati del popolo.
6: Accanto all'esperienza di San Francesco d'Assisi si dispiega anche la vita e la consacrazione di Santa Chiara d'Assisi, che ha generato una varietà di esperienze contemplative femminili, diventando quindi il grande ordine delle Clarisse, che rappresentano il secondo ordine della grande famiglia francescana, con una propria regola. Abbiamo intervistato una monaca Clarissa.
11: È Santa Chiara stessa a raccontarci l'origine della sua vocazione. L'origine sta nell'ascolto, a volgersi con tutta se stessa, mente, cuore e forze al Signore Gesù Cristo. Nel Testamento spiega: per noi il Figlio di Dio si è fatto via. Gesù è l'unica via, dice Chiara. È questa la grazia dello Spirito per le sorelle povere, entrare nel mistero dell'incarnazione del Figlio, servo del Padre e degli uomini. Chiara si sente generata da Francesco nella sequela di Cristo povero e con un profondo sentimento di figlioranza e di gratitudine usa per descriversi nei confronti di Francesco il termine pianticella. Nella regola che Chiara chiama forma di vita si riassume questo con l'espressione in santa unità e altissima povertà. Povertà e unità che sono il volto del Figlio di Dio vissute nello spazio misurato di un luogo stabile. La regola di Santa Chiara è approvata il 9 agosto 1253. Fu approvata solo per San Damiano, gli altri monasteri seguirono un altro percorso istituzionale che ad opera del Papa Urbano IV confluirono nell'ordine di Santa Chiara, con una regola composta dal Papa stesso nel 1263. Tale regola ebbe una diffusione pressoché universale nei monasteri che da allora in poi saranno chiamati monasteri di Clarisse. La regola di Santa Chiara e la sua esperienza spirituale rimase però come un fiume sotterraneo che continuò ad alimentare la vita delle sue figlie. Così le varie riforme che lungo i secoli fiorirono nacquero dal desiderio di tornare al nucleo ispirazionale della regola di Chiara. Vediamo la riforma di Santa Colette nel 400 che pose come fondamento il ritorno alla povertà integrale voluta da Chiara. Nel XV secolo, all'epoca dell'osservanza, la riforma delle Clarisse italiane nasce sotto l'azione degli osservanti stessi e anch'essa ha come intento primario quello di ritornare alla regola e all'intento originario di Chiara. Il 10 dicembre 1538 è considerato l'atto di nascita ufficiale delle Clarisse Cappuccine. Anche se ripresero la regola di Santa Chiara, le caratteristiche principali della riforma cappuccina sono l'attaccamento alla povertà materiale e spirituale, la preminenza accordata alla preghiera, la meditazione prolungata della parola.

0: A completare la grande famiglia francescana troviamo i fratelli e le sorelle del terzo ordine, frati, suore e anche i laici che si distinguono dal primo ordine con la propria regola e dal secondo ordine delle clarisse con proprie regole, perché sono fratelli e sorelle che vivono nel mondo e al mondo servono in una maniera particolare. Si tratta di frati, cioè di religiosi consacrati, in congregazioni specifiche con i loro superiori organizzati come gli altri ordini religiosi. Soprattutto si tratta di suore di vita attiva, contemplativa, che seguono appunto la regola del terzo ordine regolare, servendo la Chiesa e il mondo in diverse maniere, in diversi campi. Infine abbiamo anche i francescani secolari, uomini e donne, sposati e no, che lavorano e che animano dall'interno la società e la Chiesa, come francescani secolari. Andiamo a vedere e intervistare alcuni di loro.
1: Credo che la vita francescana femminile sia, ecco, un dono che il Signore fa alla sua Chiesa da tantissimi, tantissimi decenni. Ed è una risposta, un modo, direi, di stare dentro la storia e di vivere il Vangelo. Tipicamente francescano, no? Quello di dire alla gente, dire al mondo che è possibile vivere il Vangelo, che è possibile viverlo in una maniera ordinaria. Per cui le nostre vite, anche nelle tante congregazioni, sono caratterizzate dalla fraternità, dal lavoro e dalla preghiera, come la vita di tanti, come la vita di tanti. E credo poi tipicamente femminile sia provare a tradurre la vicinanza di Cristo alla Chiesa proprio attraverso gesti di cura molto concreti, per cui il servizio che proviamo a dare dentro il popolo di Dio risponde di volta in volta al grido che il Signore ci fa la grazia di ascoltare, e può essere la vicinanza agli ammalati, può essere la carezza o la cura o l'educazione dei bambini, può essere proprio la prossimità, la carità ai poveri. Ecco, in base a quello che è il grido del tempo, l'urgenza del tempo. Questo tempo, ad esempio, è certamente un tempo che eleva un grido nuovo. E sono certa che in tanti istituti, in tante congregazioni si prova, no, a dare una risposta nuova in questo tempo alla povertà che oggi c'è nel mondo. Ciò che però è essenziale è veramente dire che il Vangelo può essere vissuto nella radicalità, non necessariamente andando fuori dal mondo, ma la radicalità è data dall'essere radicati in Cristo, per cui tanto da sentirne la compassione che Lui stesso sente per tutti quanti i nostri fratelli.

L'esperienza profondamente evangelica di San Francesco d'Assisi non generò solo una sequela di uomini che divennero appunto i frati minori e di donne recluse nella clausura come le Clarisse, ma anche tra i laici, tra la gente che stava nel mondo, sorse profondo il desiderio di vivere il Vangelo nello stile indicato da San Francesco. Ci sono i francescani cosiddetti secolari che stanno nel mondo, nelle loro famiglie, con i loro lavori, ma ci sono anche fin da subito dei piccoli gruppi di uomini o di donne che, ritirandosi in eremitaggi oppure stando dentro le città per fare opera di misericordia, si costituiscono come terziari francescani, non tanto secolari quanto regolari, in quanto hanno un abito proprio, eleggono un superiore, si costituiscono in comunità. La cosa interessante è che questo è un avvenimento assolutamente spontaneo, non

0: nelle città o nei comuni, diventano poi, si collegano come francescani terziari regolari, che riceveranno una prima indicazione nella lettera cosiddetta ai fedeli di San Francesco, nel memoriale proposito che arriva dalla Santa Sede, dal cardinale Ugolino, e poi finalmente nel 1289 in una regola che il Papa Niccolò IV diede per loro. Oggi questi terziari sono diversificati in diverse congregazioni. Quella cosiddetta principale, italiana, ma diffusa in tutto il mondo, con sede nella Basilica di San Cosme e Damiano a Roma, e poi altre congregazioni, come quella anche di Fra Paolo.
1: Le diverse congregazioni del Terzo Ordine Regolare prendono a base la regola TOR e attualmente sono una quindicina nel mondo di frati francescani che nel corso del tempo sono sorti su ispirazione dello Spirito per rispondere a specifiche esigenze come le missioni, l'educazione, l'assistenza ai malati, oppure nel nostro caso dei frati francescani della Tonement per la riconciliazione e l'unità dei cristiani.
0: Ma la bellezza e la grandezza della esperienza di San Francesco d'Assisi ha anche contagiato e interessato i laici, le persone che, pur stando nel mondo col loro lavoro, loro famiglia, intendono vivere il Vangelo nella modalità con cui San Francesco e i frati anche predicavano e annunciavano questa esperienza di vita. Si tratta allora dei francescani cosiddetti secolari, che stanno nel mondo e che però vivono anche con uno spirito fraterno la dimensione francescana. Ne ascoltiamo un testimone.
2: Storia e tradizione attribuiscono la nascita dell'ordine francescano secolare a un episodio della vita di Francesco narrato dalle fonti. Si racconta che mentre Francesco predicava per la Valle di Assisi, raggiunse l'allora castello di Savurniano, oggi Cannara, ove si dice che predicò con tanto fervore che la gente del luogo gli chiese di poterlo seguire, abbandonando le proprie case e le proprie occupazioni. Ma Francesco gli disse di non partire, di tornare piuttosto alle proprie occupazioni e alle proprie case, perché lui stesso gli avrebbe detto che cosa fare per la salute delle proprie anime. Le stesse fonti raccontano che proprio in quell'occasione Francesco pensò di istituire il Terzo Ordine per l'universale salute di tutti. Ecco, qui si traccia un po' l'inizio, i primi passi di quello che nella Chiesa diventerà poi un ordine e coinvolgerà moltissime persone. Possiamo però anche individuare i tratti salienti, l'identikit del francescano secolare. Innanzitutto questa disposizione all'ascolto, alla conversione, ad abbandonare i progetti personali per abbracciare il progetto di Dio. Francesco invita a rimanere in casa, a rimanere nel proprio ambiente, invita però piuttosto ad uscire dalla propria vita, realizzando appunto la vocazione che il Signore gli affida, a vivere il carisma, lo stesso carisma di Francesco nel mondo. Francesco, altro aspetto, rimane modello e guida che accompagna il cammino del francescano secolare alla sequela di Cristo, cammino che si realizza nella Chiesa e nella famiglia francescana, con l'esperienza che si vive all'interno di fraternità costituite insieme ad altri fratelli e sorelle che fanno esperienza della medesima vocazione. Altro aspetto già citato, fondamentale per il francescano secolare, è l'ambiente della missione, il luogo in cui si realizza e quindi la società, la quotidianità accanto ad ogni creatura. È lì che realizza la fraternità universale, con questa modalità relazionale che è tipica dell'esperienza delle beatitudini evangeliche. Un po' quello che Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, chiama mistica dello stare insieme, che ha come obiettivo quello di Francesco di raggiungere l'universale salute di tutti.

0: Ci troviamo nella comunità di Chiesa Nuova, in questa fraternità composta da frati di diverse specie. Abbiamo dei frati minori conventuali, frati minori osservanti e frati minori cappuccini e anche del terzo ordine regolare. Una comunità quindi composita. E vorrei chiedere a voi come mai vi siete ritrovati qui e che cosa significa per voi questo stare insieme.
1: Il desiderio di poter vivere concretamente insieme al termine di un cammino ormai da anni che stiamo portando insieme qui in Assisi tra le famiglie francescane.
2: Io una realtà presente sul territorio che interagisce con la parrocchia di Santa Maria Maggiore, dove si trova un santuario.

0: riguarda la sua missione.
1: Ecco, cominciando in questa casa, casa paterna di San Francesco, vogliamo veramente sentirci come la famiglia, l'unica, ecco, di portare questo progetto insieme avanti.
2: Beh, allora nella constatazione che si può vivere insieme davvero come una famiglia, vivendo tutte quelle caratteristiche francescane che sono l'accoglienza, la minorità, la semplicità anche, io vi auguro ogni bene, speriamo davvero che questa esperienza, questa comunità possa portare frutti anche per la Chiesa, per la grande famiglia francescana e per il mondo intero. Grazie a tutti.

Buongiorno cari visitatori da lontano e da vicino. Io sono frate Frank, un frate della Germania che si trova qui nel Tugurio di San Francesco a Rivoltoio di Assisi e vi voglio accompagnare un po' sulla mia strada di vocazione, di conversione della mia vita per il Signore e per il Regno di Dio. Io ho pensato di intracciare un cammino abbastanza semplice, ma anche molto avventuroso allo stesso tempo. In primo momento è la mia conversione, per cui vedete dietro di me la croce, che significa il momento di svolta nella mia vita, quando ero giovane, 18-19 anni, quando mi trovavo in grande difficoltà, momento di crisi, dopo la scuola, dopo aver finito la maturità, e avevo una grande crisi di fede, non avevo ancora fede appunto, e Dio si avvicinò a me, mi dicendomi: che cosa stai facendo? E così ho cominciato a leggere il Nuovo Testamento, di interessarmi nelle vie della fede. Avevo preso contatti con gruppi di preghiera in ambito protestante, perché nella mia zona tante comunità sono protestanti, perché i cattolici sono in minorità. E così ho cercato di trovare strade per uscire dalla mia crisi esistenziale, nella quale mi trovavo per lungo tempo e per diverse ragioni. Ma Dio mi prese con sé e mi faceva imparare diverse cose. Prima di prendermi cura del mio corpo, di prendermi cura di me stesso e di cominciare a vedere la mia vita su un'altra ottica, non sull'ottica del fallimento, ma sull'ottica della vita nuova che mi sta regalando. Il primo tempo non era molto facile perché ero molto debole, però dopo un certo punto avevo ripreso le forze e ho cominciato a studiare lontano dal mio paese, nella bellissima Baviera in Germania. Forse qualcuno conosce quella zona là, dove la gente affezionata al calcio, Bayern Monaco, forse qualcuno conosce la squadra di calcio, i Würste, il Sauerkraut e la birra. E là mi sono capitato di studiare, di interessarmi di politica, di teologia e anche di filosofia soprattutto. E quindi ho fatto un cammino di ricerca in questi anni, durante lo studio là. Era stato un tempo molto intenso, ma anche di stare sbagliate, di non trovare l'accesso a Dio. Una volta che mi ricordo avevo una crisi di fede, quando ho cercato la via di salvezza nel buddismo per alcuni mesi, perché mi sono molto affezionato. Però mi ricordo che c'era un avvenimento durante la notte di Pasqua. Ero molto in crisi e mentre il prete sollevava l'ostia mi venivano le parole: e questa è la verità, questa è tutta la verità. E là sono ritornato alla fede. Quindi se prima avevo dubbio sulla divinità di Cristo, in quel momento è tutto sparito, mi diventava tutto chiaro. E da qui cominciava la mia domanda: che cosa farò con la mia vita per Dio? Voglio vivere una vita come gli altri, fare una carriera accademica, o per chi voglio vivere? E qui è nata l'idea di una vocazione religiosa in questo tempo. Però non è stato mai molto chiaro, quindi erano tempi di ricerca con altri, ho fatto diversi esercizi, soprattutto con i padri gesuiti. Gli esercizi ignaziani ho seguito ogni anno fino alla fine del mio studio, fino al dottorato di filosofia.
però il dottorato non vuol dire che uno è sapiente, che è un'altra cosa, no? Però quello ho scoperto molto dopo gli studi. Però questa è una cosa che vi voglio raccontare su un'altra località davanti a una statua di San Francesco.

Ben ritornati cari visitatori, ci siamo spostati nel chiostro qui del nostro convento, o quello che è rimasto. Dietro di me vedete una statua di San Francesco che nutre un fraticello con l'uva perché aveva fame durante la notte. E questa è un'immagine che mette insieme tutto quello che mi è stato caro della mia vocazione francescana e la ragione per la quale sono entrato nella via di San Francesco in Germania. Perché nella mia ricerca filosofica di verità, di cercare il bene, di capire che cosa vuole Dio da me, ho trovato una comunità di frati che vivevano con grande semplicità rapporti ricchi e significativi. E questa vita così povera apparentemente, ma semplice e lieta, mi attraeva molto. E quindi ho fatto un salto di entrare nel convento, senza sapere che cosa mi aspettava, perché non volevo mai farmi francescano, per dire la verità, ma diventare un grande gesuita di fama con una carriera di scienza, insomma. Però il Signore aveva altri piani per me. Così cominciava un'altra avventura. Finito gli studi, entravo in una comunità, si chiama Apostolato, e poi noviziato per comprendere e conoscere alcuni elementi centrali della vita che i frati vivono. Devo essere onesto perché questo tempo non era facile per me. Per uno che viveva la sua vita autonoma, da solo, è stato un cambiamento molto radicale di vivere insieme con gli altri, mantenersi alle regole di vita comunitaria. Però con il tempo ho capito che questa è la mia strada sulla quale Dio mi conduce verso di Lui con il tempo. All'inizio stavo in Germania e poi il Signore mi conduceva fuori dal mio paese come lo faceva ad Abramo, che diceva vattene dal tuo paese in una terra che io ti mostrerò. E così sono arrivato in Germania, in Italia, 11 anni fa ormai, al nord, a Brescia, per continuare il mio cammino e sono rimasto in Italia. E non so spiegare questo mistero, però qui ho fatto esperienze di misericordia e di incontro con San Francesco, non solo su alla Basilica di San Francesco, alla sua tomba, ma anche per la vita con gli altri frati insieme. Qui ho studiato teologia, tutta un'altra lingua, però ho capito qualcosa del mistero, anche se è stato tutto in italiano, questo vi posso assicurare, perché con nessuna lingua si può esaudire quello che è Dio, no? E quello che è la nostra vocazione, e quello che è la mia vocazione. E quindi questa immagine di San Francesco che usa misericordia ai suoi fratelli è stato un po' il filo rosso durante tutti questi anni di vita comunitaria, i primi passi, diciamo, fino alla professione solenne 4 anni fa, ho fatto nella Basilica di San Francesco. È stato un periodo di prova, è chiamato anche così, il tempo di prova, però fin d'ora sono contento di aver fatto questa scelta, con i lati positivi e i lati negativi che ci sono sempre in ogni scelta grande che si fa e che vale per tutti, insomma. Però vivere questa carità verso gli altri, verso me stesso, mi ha aperto alla carità che Dio ha verso di me, nella mia vita, la sua grazia, che opera e che vuole
usare le mie povere forze mentali e anche corporali per fare del bene. E così ho cercato di vivere la mia vocazione, più o meno con esiti positivi, però questo lo sa solo Dio. Adesso sono arrivato al punto di consegnare la mia vita al servizio degli altri, al ministero, però questo è un altro capitolo che vi racconterò fra poco.

Ritornati cari visitatori, siamo arrivati a un terzo momento del nostro percorso, del mio percorso e anche il percorso finale che dovrebbe diventare l'inizio di un altro percorso, cioè vivendo la conversione mia verso Dio nella fraternità dei francescani, seguendo le orme di Francesco. Ho scoperto anche una vocazione dentro la vocazione, la chiamata al ministero sacro. Un primo passo dopo gli studi, dopo la mia professione solennissima, 4 anni fa ho fatto un altro percorso, come servire il Signore nella Chiesa e per la Chiesa. Questa era la domanda più profonda. Per può ampliare la mia vocazione, non solo vivere per la comunità e per gli altri, con fratelli nel convento, per la gente, ma anche dare quello che sono per Dio e per la vita della Chiesa, soprattutto in questi tempi di cambiamento, di difficoltà, di radicalizzazione, di secolarizzazione della società. E quindi, essendo cresciuto in un paese comunista, questo è sempre stata una forte motivazione, come vivere la fede, trasmettere la fede, sostenere la fede degli altri, dei confratelli. Per cui un primo passo che ho fatto è stato il percorso verso il diaconato, diventare diacono della Chiesa, quindi era mia destra c'è l'ambone, che è il simbolo della parola che si annuncia e che si vive attraverso la carità quotidiana. Quindi questi ultimi 2 anni, nel 2019, ho esercitato il diaconato, soprattutto qui nella parrocchia di Rivoltoto, con i barocchiani, nella comunità, nelle diverse attività che ci sono, il catechismo, le feste, la liturgia, i battesimi, i matrimoni, da celebrare, funerali, non ci mancano, anche questo è stato una realtà. Grazie a Dio pochi funerali Covid erano piuttosto benedizioni, e quindi anche questo è un capitolo del servizio come diacono in questi anni. Lo stesso Covid mi ha costretto di aspettare un anno per accedere al sacerdozio, però mi ha regalato un tempo di grazia per capire fino in fondo che cosa significa di essere sacerdote, perché significa essere per il popolo con tutta la propria esistenza, non solo celebrare la messa, anche questo è un momento cruciale, ma dare la vita in ogni momento che si vive, e vive una vita secondo Dio, orientare quello che sei, quello che è il tuo passato, il tuo presente, tutto verso Dio, no? E lasciati trasformare fino in fondo per dare tutto. E questo è stato un passaggio non semplice per il cuore, per la mente, per quello che ce l'hai dentro, però il lockdown e tutto quanto che è accaduto l'anno scorso ha tirato fuori tutto e mi ha reso pronto a dire con il cuore sì, lo voglio questo, altrimenti non avrei fatto. E quindi sono molto contento che posso dire con grande grazia e gratitudine che Dio mi ha chiamato a questo ministero di sacerdozio, per i miei fratelli che mi hanno aiutato nella preghiera, che mi aiutano fin d'ora, ma anche per il futuro, dove sarò inviato, perché adesso non lo so. Forse ritornerò in terra di missione, che anche la Germania oggi è una terra di missione, chissà, non lo so. Comunque
arrivando qui davanti all'altare, mi rendo conto che più che uno si apre nella sua vita, più Dio posso fare con te. E più Dio può fare con te, più felice sei. E questo è il segreto della chiamata. E questo voglio lasciare anche a voi, magari rifletto un po' sulla vostra propria vita, sulla propria chiamata, perché ciascuno ha una chiamata di servizio. Non deve essere necessario quello che ho ricevuto io, però ognuno ha la sua chiamata, no? Pensiamo solo al sacerdozio di tutti i fedeli. Però questo è un discorso magari un po' troppo teologico, vi risparmio. Vi ringrazio e vi chiedo preghiere per il mio cammino che mi sta avanti nei prossimi mesi. Non so da dove venite e vedete questa trasmissione, però vi auguro ogni benedizione e ogni bene da parte del Signore.

Ti è mai capitato di sentirti sopraffatto dalla preoccupazione? È successo a molti. La preoccupazione può diventare opprimente e il suo scopo è soffocare la speranza. Oggi voglio incoraggiarti dicendo che Dio non è un Dio di preoccupazione. Filippesi 4, versetti 6 e 7 dice: «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera e supplica, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. In Cristo Gesù». Dio ci ha detto come vincere la preoccupazione e l'ansia. Si vince attraverso la preghiera. Si supera ringraziando. Quando trasformi la tua preoccupazione in adorazione, la fede schiaccerà sempre le tue paure. Dio è dalla tua parte. Non è contro di te. Smetti di preoccuparti per ciò che non puoi controllare e credi che lo stesso Dio che ti ha creato ti sosterrà. Condividi questo messaggio con qualcuno che ami. Dio vi benedica tutti.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

La guerra porta via le persone a te più care, ed è per questo che la perdita dei propri cari è la perdita più dolorosa. In realtà non c'è mai stata un'infanzia, o se c'è stata, è stata segnata da questa guerra. Probabilmente sarebbe andata diversamente se mio padre fosse stato vivo. Dopo il 1945, nel 1946, mia madre incontrò sulla sua strada un giovane, un sergente tra i soldati smobilitati. E lui è diventato il mio secondo padre. Non ci ho messo molto ad abituarmi a questa nuova persona. Mi aiutava come poteva. E un giorno, quando ero già in seconda o terza elementare, mi spiegava come risolvere i problemi di matematica e ci sono riuscito. E tutto contento ho detto a mamma: "Mamma, papà mi ha spiegato come si fa." È stata la prima volta che l'ho chiamato papà. Bisognava vedere gli occhi di quel sergente in giubba militare. Lui piangeva, proprio come me adesso, solo che lui piangeva di gioia. Bisogna rendere omaggio a quest'uomo coraggioso. Mi ha insegnato tante cose. E non mi insegnava. Con parole dure, ma più o meno così, figliolo, fai come faccio io. E questo motto, fai come faccio io, mi è rimasto per tutta la vita. E ho pensato, se non io, allora chi dovrebbe essere il risultato di tutta questa vita difficile di mia madre? E poi, quando è nato mio figlio? Considero una grandissima felicità la nascita di mio figlio e poi anche di mia figlia. Con mia moglie abbiamo vissuto insieme per 50 anni. Forse non ci sono stati momenti più felici di quelli in cui eravamo tutti insieme con i bambini. Poi, quando i bambini hanno avuto figli, mio figlio ha chiamato il suo primo figlio in onore del mio defunto padre, Ivan. Secondo figlio. Ha chiamato il suo come me. Sono felice che ce n'è un altro che vive sulla terra. Fenia Provodov.

La vita di un carmelitano scalzo, nutrita dalla spiritualità carmelitana, basa su tre pilastri. Il primo è l'orazione. Dedichiamo molto tempo all'orazione, stiamo insieme nel convento pregando per tanto tempo, insieme celebriamo la messa, insieme preghiamo il breviario, ma anche dedichiamo molto tempo alla meditazione. Meditazione che facciamo insieme, ma poi anche ciascuno in modo personale parlando con Dio. Ce l'abbiamo anche le proprie devozioni dell'ordine carmelitano dedicate alla Vergine Maria, a San Giuseppe, ai santi carmelitani. Ma prima di tutto cerchiamo di capire bene di cosa si tratta quando parliamo della preghiera, dell'orazione. Santa Teresa diceva che la preghiera è come una porta alla vita spirituale, è una porta che ci conduce a noi stessi per conoscere meglio se stessi e per trovare in noi stessi Dio, Gesù stesso, che ci sta in noi. E se capiamo, consideriamo la preghiera così, allora possiamo pregare in ogni luogo, indipendentemente dove siamo. In ogni tempo possiamo dedicarci a questo incontro con Gesù che sta in noi. Quindi nella spiritualità carmelitana questo è un vero fondamento. Il secondo pilare è la comunità fraterna. Stiamo insieme molto tempo, siamo amici tra noi, come diceva Santa Teresa, uni per gli altri, ma soprattutto per Gesù stesso. Dobbiamo essere i veri amici. Quindi passiamo molto tempo nella preghiera, ma anche abbiamo i momenti della ricreazione per mangiare insieme, per stare insieme, gioire insieme. Questo che crea un legame di vera fraternità. E questo anche che è una vera testimonianza per il mondo di oggi, della fraternità, dell'amicizia, che nasce da Dio. E il terzo pilastro è la missione. In che cosa consiste la missione di un carmelita? Prima di tutto nella trasmissione dell'esperienza spirituale. Se stiamo così tanto con Dio, siamo diversi, diventiamo più spirituali. E credo che la nostra missione è proprio questa, di portare al mondo di oggi, a ciascun uomo, questa esperienza di Dio che è vicino, che sta con noi. È questo che proprio manca oggi tanto, quindi credo è la nostra missione di portare a ciascun uomo che incontriamo la viva esperienza di questo incontro con Gesù. È così che dedichiamo molto tempo per le confessioni, per la direzione spirituale, per le conferenze, per i corsi, sulle tematiche spirituali, soprattutto per l'incontro con altro l'uomo, per poter offrire e farlo conoscere le tematiche spirituali, questo che li aiuti ad entrare all'amicizia con Gesù, a trovare nella sua vita il Dio stesso. E così, uni agli altri, aiutiamoci a indirizzarsi verso il cielo, a trovare e compiere la nostra vera vocazione di trovare la santità.

0: Buon pomeriggio carissimi telespettatori. Questo appuntamento ormai comincia ad essere frequente. Ci siamo lasciati venerdì scorso con delle immagini stupende di un pellegrinaggio che veniva dalla Lombardia, addirittura con il treno ad alta velocità, l'Italo. Ma questa sera, a questo incontro, credo che i vostri occhi e soprattutto i vostri cuori saranno maggiormente toccati. Perché siamo qui a partecipare, direi, con un evento eccezionale che ogni anno segna il santuario. È il 39esimo pellegrinaggio della gioia dei bambini malati del Lazio. E a questo pellegrinaggio partecipano circa 500 persone. Ma io qui a studio ho dei personaggi illustri. Comincio dal presidente della sottosezione di Roma, dell'Unitalsi, Alessandro Pinna, e poi è qui vicino il nostro carissimo bimbo che ci fa tenerezza, Matteo. Dopo parleremo con loro, e naturalmente Matteo non poteva essere qui senza la mamma, che adora come adora la sua famiglia. E abbiamo poi una volontaria, una giovanissima appena laureata volontaria. Ma ora quello che più mi preme dirvi è che questo pellegrinaggio ha assunto negli anni, 39esimo, ha assunto negli anni sempre qualcosa di più grande e di più immediato per trasmettere messaggi entusiasti ai nostri ragazzi. Io ricordo che il pellegrinaggio è nato nel 1975, ma poi direttamente l'ho cominciato a vivere nel 1985, quando sono entrato nell'Unitalsi. E insieme con l'indimenticabile Don Luigi Paoletti, che mi aveva portato all'Unitalsi, ho ricevuto sia io che prima di tutto Don Gianni Toni questa eredità di fare da Roma l'unico e assoluto pellegrinaggio che tutta l'Unitalsi nazionale faceva. In questo pellegrinaggio la partecipazione è straordinaria, perché coloro che sono speciali sono i nostri bambini in tenerissima età e sono segnati dall'handicap, con i loro genitori che ci parlano direttamente e ci testimoniano quanto spesso è povera la nostra vita e ricca la loro speranza. Nello stesso tempo, ecco, il pellegrinaggio ogni anno allestisce qualcosa di, direi, non da Mirabilandia, ma dal Disneyland di Parigi, perché vengono presentati in questo pellegrinaggio ogni anno un racconto di Walt Disney. E naturalmente pensiamo negli anni passati, come a Aladino, pensiamo a Pinocchio, pensiamo al Libro della Foresta, pensiamo all'anno scorso, mi sembra, Alice nel Paese delle Meraviglie, e quest'anno, ancora direi più immediato ma anche più complesso, è La Sirenetta che ci porta nel fondale di un mare. Ecco, e la cosa che più importante è quella di capire perché a questo pellegrinaggio, ecco, si presentano questi racconti, perché hanno sempre un grande fondo, un messaggio. D'altra parte ho l'impressione che in ogni racconto c'è sempre il buono e il cattivo, e il buono, il personaggio buono, è quello che poi risolve sempre in bene la storia. E stando a Loreto, senza pensare ai personaggi cattivi in questo momento, stando a Loreto, chi è che dà una mano per venire fuori dalle difficoltà della vita, dalla sofferenza della vita? E la Madonna, perché questi pellegrinaggi si orientano alla casa della Madonna. E tanto è ricco e abbellito, ecco, il porticato, la piazza, quanto povera la casa di Maria. Ma ambedue lasciano trasparire tanta forza e tanta grazia. E allora mi chiedo se, ecco, in questi pellegrinaggi dei bambini malati, Loreto come vive, come partecipa, se si accorge di questa presenza così importante. Certo, che arrivi in piazza, pensiamo a tanti pellegrini che si affacciano alla Basilica in questi giorni, vedono tanta musica, vedono ornata la piazza con tante realtà concrete. Pensate che in questo momento vediamo tante conchiglie, vediamo i coralli, ecco, e vediamo poi i personaggi stupendi. Ma prima di, naturalmente, di lasciare che siano le immagini a parlarvi, io voglio interrogare direttamente colui che si è fatto artefice in questi ultimi anni con Don Gianni Toni, con il suo vicepresidente Emanuele. Voglio chiedere al nostro carissimo Alessandro, che cosa c'è dietro un pellegrinaggio che in 3 giorni si svolge e si dipana in un entusiasmo travolgente sia per i partecipanti al pellegrinaggio sia per chi si affaccia alla piazza. Che cosa c'è dietro tanto di lavoro, tanto di impegno, tanto di sacrificio e anche tanto necessario, ecco, quello che è un po' una fonte economica. Allora a te, carissimo, in che cosa consiste la preparazione per il pellegrinaggio e come poi si arriva qui? Prima che arrivano i bambini al pellegrinaggio, io vedo sempre che arriva un tir, arrivano dei camioncini e arriva una squadra di circa 20 volontari che si mettono all'opera. A te la parola per farci capire meglio che cos'è un pellegrinaggio di bambini malati.
1: Buonasera, intanto noi si parte con scegliere il tema. Il tema normalmente che è legato a una favola lo scegliamo proprio nel viaggio di ritorno. Alla fine del pellegrinaggio, tornando a Roma, iniziamo a scegliere qual è la favola dell'anno successivo. Emanuele, che poi e il vicepresidente, come diceva Don Decio, è un po' l'artefice e l'ideatore di tutto quanto, dice sempre che per dar vita a un pellegrinaggio bambini intanto bisogna mettersi seduti per terra come i bambini e iniziare a pensare come i bambini per poter realizzare appunto un pellegrinaggio a misura di bambino. E poi tutto l'anno, tornati da Loreto, insomma, ci sono le vacanze estive, molti di noi andiamo in vacanza insieme, mentre si fa il bagno al mare si pensa a come organizzare il pellegrinaggio dell'anno successivo. A settembre si parte e praticamente un gruppo di volontari della sottosezione di Roma, siamo una trentina di persone, tra giovani e meno giovani, perché ci sa anche chi ci aiuta nel realizzare i costumi, i nostri genitori, insomma, e ci mettiamo in un magazzino dell'Unitalsi e iniziamo a costruire tutto ciò che si vede sulla piazza, come diceva Don Decio prima, i coralli, tutto ciò è tutto realizzato da noi, i sabati, le domeniche e soprattutto le sere dalle 18 in poi, quando le 20, quando smettiamo di lavorare, ci incontriamo al magazzino e iniziamo sotto la guida di Emanuele a realizzare queste scenografie.
0: Ora ci affidiamo alle immagini per poter capire che quello che lui ha detto adesso lo vedremo con i nostri occhi.

carissimi telespettatori, vorrei per un momento entrare dentro i vostri cuori e interrogarvi che cosa voi provate di fronte a queste testimonianze, al di là delle immagini che parlano di per sé stesse, le testimonianze che ci ha dato la mamma di Matteo, la testimonianza della nostra Martina. Ma allora io mi chiedo, ma Lorenzo in questi giorni è solo un momento euforico di immagini, di coreografie, di musiche, o c'è qualcosa di più importante? Vorrei farvi sentire e sperimentare che a Loreto in questi giorni si respira un clima di profonda fede e di profonda, direi, gioia, anche

0: con la tristezza nel cuore di doversi misurare tra la croce di Gesù, perché ogni figlio che è segnato porta la croce di Gesù. Don Gianni ha detto che sono 99 piccoli Gesù. Se lo sentiste tutti voi che siete a casa e anche i vostri figli, che pensate che siano il massimo, il top della bellezza, dell'euforia, pensaste che sono il vostro Gesù e che forse mancano di molte cose che questi nostri bimbi in difficoltà invece hanno. E allora vorrei in questo momento poter suscitare dentro voi, telespettatori, i sentimenti che provano coloro che partecipano al pellegrinaggio. Ed è per questo che anzitutto vorrei chiedere al nostro Alessandro, che lavora moltissimo in merito, una domanda, la prima domanda: ma quanta fantasia dovete avere per essere sempre nuovi nel pellegrinaggio?
1: Come ho detto prima, ci mettiamo seduti per terra, iniziamo a ragionare come i bambini e cerchiamo di tirar fuori nuove, non storie, perché noi utilizziamo
0: le storie
1: della Walt Disney, però le sistemiamo, le adattiamo per i nostri bambini.
0: Ma la domanda che però più direi interroga anche coloro che si affacciano in piazza come pellegrini: ma in questi giorni voi offrite a coloro che vengono l'immagine di un Disneyland come quello di Parigi, anche se è ridotto in miniatura, o c'è qualcosa di più che il Disneyland di Parigi di fronte a questo scenario che offrite?
1: Beh, sicuramente c'è molto di più. Intanto il nostro motto è che si prega giocando e si gioca pregando, quindi alla base della favola, della storia, comunque c'è sempre una morale e noi la riportiamo alla nostra fede cattolica, alla nostra fede e soprattutto all'amore verso la Mamma Celeste, verso Maria, che è lei alla fine che ci guida. Diceva Madre Teresa che siamo una matita nelle mani di Dio. Effettivamente spesso questo è quello che sentiamo realmente. Non sono parole dette e basta. Tante volte ci ritroviamo a qualche giorno della partenza che manca quello, manca quello, manca quell'altro, alla fine tutto va e sicuramente non per merito nostro, perché i limiti nostri sono tanti, la fatica è tanta, spesso siamo umani e ci viene da pensare: ma questa difficoltà, questa cosa, ma chi ce lo fa fare? Lasciamo perdere. Eppure uno con un altro ci diamo la forza e andiamo avanti, e sicuramente la forza viene dal cielo.
0: Carissima Martina, io vorrei chiederti come ti misuri, pensando alla tua giovinezza, al tuo successo di questa laurea, al tuo futuro che magari faticosamente cerchi di preparare, stando vicino a questi amici che hanno bisogno di tutto. Ecco le vostre braccia, ecco il vostro sorriso, ecco lo spingerli in carrozzella, ma loro hanno bisogno di tutto. E noi abbiamo bisogno del necessario, che invece lo confondiamo con il superfluo.
2: È vero, io mi sento, sono fortunata, perché posso avere tutto, posso correre, giocare, tutto e di più. Però stando con loro ti senti ancora più fortunata, perché metti la tua vita al servizio loro. E quindi è tutto molto più semplice. Quando per me c'è un momento di difficoltà, penso sempre a loro, che comunque hanno bisogno di tutto. E questi momenti che per me sono catastrofe diventano briciole nella mia vita.
0: Quindi tornano spesso i bimbi con i quali siete stati in questi giorni, ma torna anche di più il bisogno di pregare per loro, oltre che per voi?
2: Sì, molto. Pensi comunque, quando ti affidi a Gesù e alla Madonna, affidi anche loro, che superano comunque ogni problema, che sia la salute o quant'altro, nel loro cammino di vita.
0: Carissima mamma, vorrei che dicessi a tutti noi che cosa sperimenti quando entri in quella povera casa di Nazareth, della Madonna Loreto, e poi quando rientri nella tua.
3: Quando entri nella casa santa io mi sento protetta, probabilmente sento proprio la protezione della Madonna.

E mi affido a lei il mio bambino, come anche tutti gli altri, tutta la mia famiglia, e chiedo soprattutto aiuto a lei, consiglio a lei per come affrontare la vita. Tornando a casa, logicamente.

0: che quello che più ci lascia dentro un ricordo e un segno sono coloro che nella tenerissima loro infanzia ci manifestano la presenza del Signore e evidenziano la nostra povertà, così sufficienti come ci sentiamo. Buon pomeriggio a tutti e a risentirci al prossimo venerdì.
1: Abbiamo Gesù vicino a noi e se i numeri non mi tradiscono, abbiamo 99 Gesù bambini in mezzo a noi in questo pellegrinaggio. Sono 39 anni che noi accompagniamo Gesù bambino a Loreto. E allora io vorrei ringraziare le mamme, i papà, vorrei ringraziare i volontari che accettano di vivere questi giorni, perché sono i giorni grandi della speranza. Qualsiasi mare ti sta per affogare, ricordati che c'è sempre un angelo, c'è sempre un Gesù, c'è sempre un pesce che ti tira su. Buon pellegrinaggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi, oggi celebriamo la messa votiva alla misericordia di Dio e durante questa santa celebrazione preghiamo per il defunto Mauro. Ma per poter celebrare in modo degno questi santi misteri, chiediamo la misericordia di Dio. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, la Tua misericordia è infinita e inesauribile il tesoro della Tua bontà. Accresci, benigno, la fede del popolo a Te consacrato, perché tutti comprendano con sapienza quale amore li ha creati, quale sangue li ha redenti, quale spirito li ha rigenerati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e viverne a con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno, Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carri e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo dietro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore, guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Joiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Joiada mise sorvegliante al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò, perché l'ho voluto. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo che appena abbiamo ascoltato ci porta nel cuore del discorso della montagna. E Gesù dice: non accumulate per voi tesori sulla terra, accumulate invece per voi tesori in cielo. Ecco, non che Gesù vuole condannare il lavoro, l'impegno o il desiderio di costruire una vita dignitosa. Il problema non è avere dei beni, ma permettere ai beni di possedere il nostro cuore. Perché una cosa è possedere qualcosa, un'altra è essere posseduti da ciò che abbiamo. A volte pensiamo di essere liberi perché abbiamo tante possibilità, tante sicurezze, tante cose. Ma il Vangelo ci pone una domanda più profonda. Ciò che abbiamo ci rende davvero liberi oppure ci rende schiavi? E Gesù usa tre immagini molto concrete: la tarma, la ruggine e i ladri. La tarma lavora in silenzio, non la vediamo, lentamente, ecco, consuma, rovina le cose. E così accade con tante cose della vita. Il tempo consuma ciò che oggi sembra importantissimo. Le mode cambiano, le ricchezze passano, le sicurezze umane possono, ecco, venire meno. La ruggine corrode ciò che sembrava forte. Ci ricorda che anche ciò che appartiene, o meglio, ciò che appare, ecco, stabile, alla fine può essere molto fragile. E poi ci sono i ladri che possano portare via ciò che abbiamo difeso con tanta fatica. E Gesù vuole liberarci da una falsa illusione, carissimi. Credere che la nostra sicurezza dipenda soltanto da ciò che possiamo accumulare o ciò che già abbiamo accumulato. Perché, carissimi, alla fine della vita non porteremo con noi le cose che abbiamo posseduto, ma porteremo l'amore che abbiamo donato. Perché ciò che facciamo per amore non va perduto. Gli uomini possono dimenticare molte cose. Il mondo può non accorgersi, ecco, dei nostri piccoli gesti di amore, ma davanti a Dio nulla dell'amore viene sprecato. E poi Gesù continua dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il cuore segue sempre ciò che considera un tesoro. Se il mio tesoro è il successo, vivrò sempre con la paura di non essere abbastanza. Se il mio tesoro è l'apparire, passerò la vita a cercare l'approvazione degli altri. Se il mio tesoro è denaro, rischierò di dimenticare che le persone valgono di più delle cose. Ma se il mio tesoro è Dio, allora il cuore trova la sua casa. E poi Gesù aggiunge un'altra immagine: la lampada del corpo è l'occhio. Cioè, l'occhio non è soltanto ciò che vediamo, è anche il modo con cui interpretiamo la realtà. Perché due persone possono vivere la stessa situazione e guardarla in modo completamente diverso. Una persona può vedere solo ciò che ne manca, ciò che non ha, ciò che gli altri, ecco, possiedono. Un'altra può vedere il dono nascosto, può riconoscere la presenza di Dio anche nelle difficoltà. E questo è l'occhio semplice di cui parla Gesù. Al contrario, l'occhio cattivo è lo sguardo dell'invidia, della gelosia, dell'egoismo. È lo sguardo che trasforma l'altro in un rivale invece che in un fratello. E qui Gesù dice una cosa molto forte: se dunque il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà cattivo. Perché lo sguardo influenza il corpo, o meglio tutta la vita. Uno sguardo pieno di gratitudine rende luminose anche le giornate difficili. Uno sguardo pieno di amarezza rende buio anche ciò che è bello. Allora, carissimi, chiediamoci oggi: qual è il mio vero tesoro? Qual è il mio sguardo? Guardo la vita, ecco, con fiducia, vedo le cose belle nella vita, vedo le cose belle nelle altre persone. Chiediamo allora al Signore un cuore leggero, capace di amare senza possedere, di donare senza calcolare, di servire senza cercare ricompense. Perché dov'è il nostro tesoro? Sarà anche il nostro cuore. E se il nostro tesoro è Dio, allora il nostro cuore già ha trovato la pace. Amen.

0: Ci mettiamo in piedi. Se il nostro tesoro è Dio, eleviamo a Lui il cuore, il pensiero e la preghiera. Essa vuole esprimere tutta la nostra fede e richiamare sul mondo un'onda di perdono e di pace.
1: Preghiamo insieme e diciamo: noi confidiamo in Te, Signore.
0: Noi confidiamo in Te, Signore.
1: Dopo l'incoronazione del legittimo re, il popolo rinnova l'impegno di fedeltà all'alleanza stabilita con Dio, perché al di là e al di sopra degli eventi e delle persone, sappiamo sempre aderire al Signore, nostro altissimo sovrano. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in Te, Signore.
1: Perché le ricchezze di questo mondo siano da tutti considerate un dono di Dio da condividere con i fratelli. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in Te, Signore.
1: Perché i ricchi e i potenti facciano parte delle loro sostanze con chi si trova nel bisogno, al fine di dar vita a una società più giusta e più equa. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in Te, Signore.
1: Perché la Chiesa non si lasci attrarre e ingannare dalla falsa sicurezza terrena, ma dia esempio di povertà e di abbandono in Dio. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in Te, Signore.
1: La bontà infinita di Dio, fonte di vita immortale, associ l'anima di Mauro e di tutti i nostri defunti alla schiera degli eletti. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in Te, Signore. Gesù Signore, stella luminosa del mattino, donaci di accogliere con pronta docilità la Tua parola e di seguirti con fedeltà operosa, per essere conquistati e posseduti da un amore crescente per Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, le nostre offerte e trasformale nel sacramento della redenzione memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, perché per la forza di questo sacrificio, confidando sempre in Cristo, possiamo giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore e gli ha detto a noi le tue parole e ci hai chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce, e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, con i tuoi Vescovi, Presbiteri e i Diaconi, e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, Mauro, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Michele Arcangelo, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo

0: Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compi la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria la Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano,

fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, in catena

all'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michelangelo,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: riprendiamo la nostra trasmissione e diciamo subito che questo scenario che si è aperto davanti ai nostri occhi è così allettante, non è visibile solo a voi telespettatori, perché la piazza, che ben conoscete, è accessibile a tutti ed è rivestita di festa in questi giorni. Pensate alla coreografia del fondale marino e ai personaggi che vi succedono in questi giorni, dando vivacità, dando direi anche sontuosità, perché si presentano questi personaggi indossando dei costumi di alto profilo artistico e di una ben armonizzata fattura. Ecco, niente è lasciato in questo pellegrinaggio e in questa costruzione, niente è lasciato all'improvvisazione. Questo per accogliere nella nostra Loreto questi ospiti illustri che sono i bambini, i più attenti a godere i colori, le immagini, i personaggi e soprattutto la bellezza della piazza fatta di tanti volti umani e buoni come i loro accompagnatori. Allora vorremmo chiedere subito al nostro ancora Alessandro, ma come fanno a uscire questi costumi dalle mani così preziose dei tuoi collaboratori? Cosa c'è anche qui di fatica, di attenzione e anche di capacità artistica?
1: Sicuramente sì, appunto, come dicevo prima, Emanuele lui li disegna, li taglia e poi divide il compito alle signore, e a ognuno cucire dei pezzi e poi li assembla. Mi viene in mente che tante volte vediamo un pezzo di stoffa girare per il magazzino, tutti ci chiediamo ma che non è, lui già ha in mente e già sa quello che poi esce fuori. E come diceva Don Decio, vengono curati nei minimi particolari, tante volte stanchi, in ritardo, diciamo vabbè, tanto non se ne accorge, che ce fa questo pezzetto, non lo facciamo proprio come lo dice lui. E quando li arriva a controllare, controlla i minimi particolari, e i minimi particolari vengono sistemati, corretti, anche perché il nostro motto è che tanti bambini forse non sono andati, non riusciranno mai ad andare a Disneyland o in altri parchi, e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di riprodurre nei minimi, anche nei minimi particolari, i personaggi della favola.
0: Ecco, intanto vorremmo, prima ancora di descriverlo a voce, torniamo ancora alle immagini per vedere come sono sontuosi questi abiti, perché allettanti sono i personaggi di Walt Disney. E anche...

0: che dire di questo stupendo spettacolo? Non credo che si divertano soltanto i bambini, sicuramente rallegra anche il nostro sguardo di adulti, qualche volta appenato da tanti problemi. Ecco, ma di fronte a questa stupenda espressione, ecco, io vorrei chiedere subito a Martina, che naturalmente è qui, primo chiederle e poi qual è il suo servizio.
1: Io sono Lumidalzi della sottosezione di Roma. Sono come, la mia veste è quella di essere volontaria e accompagnare quest'anno un bambino speciale per la prima volta a Loreto.
0: In quale difficoltà si trova il bambino? È affidato solo a te perché non ci sono i genitori?
1: È affidato a me perché sono due fratellini malati, tutti e due bimbi speciali, pertanto uno è accompagnato dalla mamma e l'altro è venuto accompagnato da me, scelto proprio lui, ha scelto me come persona che l'accompagnasse in questo primo pellegrinaggio a Loreto.
0: Quindi ti prepari a fare anche la vera mamma quando il Signore te lo concederà. E invece non possiamo che in questo momento essere interrogati, provocati ed edificati da te, ma

0: mamma che sei qui accompagnando, ecco, in questa trasmissione i tuoi tesori, ma intanto ti dico subito, ma quale patologia ha segnato e segna il simpaticissimo Matteo?
1: Allora, buonasera intanto, io sono la mamma di Matteo, che purtroppo si è ammalato a 2 anni di leucemia, ha fatto il suo percorso di chemioterapia, ma purtroppo qualcosa non è andato e quindi le sue gambe non funzionano, ha una paraplegia alle gambe. Questo però non ha segnato la vita di Matteo, anzi Matteo è un bambino pieno di vita e vive la sua disabilità in maniera molto serena.
0: Il martello è vivacissimo.
1: Sì, è molto vivace e dà la forza a me mamma, è lui che dà la forza a me più che io darla a lui. Questa è la cosa preziosa dei bambini.
0: È la prima volta che viene al telegraggio?
1: No, noi sono 5 anni che veniamo perché è bellissimo e quindi Matteo ci vuole tornare e noi ci torniamo volentieri.
0: Ecco, allora vorremmo adesso sentire la voce squillante di Matteo, che ho incontrato sotto il porticato qualche momento prima di arrivare qui. E sapete in che condizione era? Aveva una tuta completamente rotta nei ginocchi. Ma che ti è successo? Cosa ti è successo? Era tanto bella e nuova quando l'hai messa questa tuta. Cosa ti è successo?
2: Perché strusciavo per terra, quindi poi stavo a giocare, quindi...
0: E che cosa giocavi?
2: A torre seduto.
0: Ecco, e dimmi, tu sei venuto da solo, con la mamma o con qualche altro di famiglia?
2: Mamma.
0: Mamma. Allora a casa chi hai lasciato a casa?
2: Papà e le mie sorelle.
0: Le tue sorelle. Ma cosa fanno le tue sorelle? Sono piccole, sono grandi?
2: Grandi.
0: Grandi. E che classe fanno?
2: Una la quarta liceo e l'altra la terza media.
0: Benissimo. Allora, in questo momento, no, vi augureremo ancora, adesso abbiamo bisogno di uno stacco musicale perché, no, per riprendere poi la nostra trasmissione.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: riprendendo la trasmissione, sempre allietati da queste immagini, ma anche dalla testimonianza che ci state dando voi, vogliamo subito chiederci, ma questo pellegrinaggio inizia così, soltanto con un po' di vivacità, di giochi, ha un suo messaggio? In questo pellegrinaggio i protagonisti chi sono? Ecco, dobbiamo dire che sono i bambini i protagonisti, ma sono anche i loro genitori, e direi che è necessario fortemente, specialmente voi telespettatori, di avere un'attenzione particolare per i genitori, che sempre abbiamo guardato con commiserazione, poverini. Ma poverini chi? Poverini noi che stiamo a casa, poverini i vostri figli che sono sazi e scontenti di tutto e magari scoppiano di salute. Non sono poverini né i genitori né i loro figli, e ve lo possiamo testimoniare perché da tantissimi anni io ho partecipato a questo pellegrinaggio, e non solo mi ha scarnificato dalla mia sufficienza, ma mi ha permesso di arricchire di umanità il mio sguardo, perché quando mi incontro con un genitore e con il suo bambino mi si stringe il cuore, ma mi sento un pugno sullo stomaco. Loro tanto grandi, io così piccolino. Cara mamma, io vorrei dirti, ma che cosa lascia nel tuo cuore un pellegrinaggio a Loreto, visto che è già da 5 anni che tu vieni?
1: Quando vieni a Loreto, il tuo cuore, quando torni a casa, praticamente sei sazia di gioia, di serenità, perché sono 5 giorni intensi vissuti veramente in una favola, ma non è una favola solo per i bambini, ma anche una favola per gli adulti. E si sta bene perché si gioca, perché si sta in allegria, con tanta gioia, e si prega anche, perché anche questo è molto importante, avere un po' di tempo, dedicare del tempo per pregare, chiedere e ringraziare anche la Madonna che ci aiuti poi nella vita di tutti i giorni.
0: Ma tra voi genitori vi compatite, vi sentite forti, vi lamentate ognuna presentando la propria croce all'altro, o invece parlate degli aspetti positivi dei vostri figli, dei progressi dei vostri figli in questo cammino di crescita?
1: Parliamo anche dei nostri problemi, perché anche questo fa parte della vita, ma questo ci rende forti, perché comunque sappiamo che non siamo soli, viviamo praticamente tutti la stessa situazione, quindi vediamo anche che i nostri bambini comunque giocano insieme, stanno bene, si divertono, e questa è la cosa più bella per noi, insomma, vedere, ecco, i bambini felici.
0: E vedo però che vicino a te c'è Martina, e voi so che entrate in serena conversazione con i volontari, anzi in questi giorni respirate un pochino, perché consegnate i figli ai vostri volontari fidandovi e comprendendo che loro hanno un cuore come il vostro. Che ne dici, Martina?
2: Sì, è vero, stando con loro il nostro cuore e ogni momento passato con loro si riempie, cioè ogni momento con loro è di grande condivisione e di crescita personale, sia come volontaria che proprio all'interno del nostro cuore. Noi diamo a loro un sorriso, ma loro a noi danno molto di più.
0: E tu pensi che questo contatto con loro possa farti in questo momento sognare il mare e i monti, come sono i tuoi amici, i tuoi colleghi di laurea? Perché hai scelto di venire qui e non di percorrere le spiagge per divertirsi anche tu?
2: Allora, quando sono qui assolutamente non penso al mare, alla montagna, io condivido con loro questo proprio, il viaggio lo scelgo proprio come vacanza, tra virgolette, ma è una vacanza per una crescita mia personale, quindi assolutamente non mi mancano gli amici, non mi mancano le montagne, anzi, quando torno a casa mi mancano loro.
0: Ecco, vorrei dire a Matteo, senti Matteo, ma tu quando torni a casa dal pellegrinaggio ti senti più buono e fai meno capricci?
3: Sì, è perché...
0: Sei un po' più obbediente alla mamma?
3: Sì.
0: E più paziente con le sorelline, però vuoi continuare a essere vivace, vuoi divertirti, e dimmi un po', io posso dirti, come lo dico a tanti altri tuoi amici, diglielo quando vai a casa, un prete ci ha detto che noi possiamo fare 3 capricci al giorno e 3 gelati al giorno, i 3 capricci al giorno non al minuto, i 3 gelati, uno freddo e gli altri 2 caldi, ti va bene? Ecco, allora, è una parola sola, ma qui in pellegrinaggio qualche gelato lo mangi?
3: Sì.
0: Però dici anche qualche Ave Maria?
3: Sì.
0: Bene, sì, sì o no? Sì, sì. Sì, ecco, e la dici insieme ai tuoi amici. Ti sei stancato oggi andare in chiesa alla messa?
3: No.
0: E che cosa è avvenuto durante il Vangelo? Cosa c'è stato durante il Vangelo? Io ho visto una rappresentazione, che c'era la Madonna, c'era l'angelo, quindi cosa è avvenuto? Il racconto?
3: Il racconto di...
0: dell'angelo che annuncia la Madonna, che deve diventare...
3: Che aspetta un bambino.
0: Ecco, aspetta un bambino, benissimo. Ma vogliamo in questo momento, proprio per avere anche un'idea più ampia, più concreta del pellegrinaggio, vogliamo affidarci ancora al video, perché è proprio Don Gianni che ieri sera ha potuto presentare il pellegrinaggio, tutti radunati in piazza, dando l'intonazione particolare al significato del pellegrinaggio, delle immagini, ma anche ricordando un incontro specialissimo che hanno fatto a Roma alcuni di questi bambini. Il via alle immagini.
4: Cari amici, cari bambini, care mamme, cari papà, io vorrei dire a tutti voi benvenuti. Ci facciamo un applauso insieme? Bellissimo, bellissimo.

Io non so perché qualcuno di voi è venuto a Loreto, ma sono certo che tutti siamo venuti per avere un cuore pieno di speranza. E vorrei parlare a quella mamma che è venuta a Loreto per la prima volta, perché quest'anno questo pellegrinaggio ci porta in fondo al mare, vero? Quando uno si sente un po' giù di corda, vero, come dice, sto proprio sotto terra, è vero? No, e noi non siamo sotto terra, magari siamo sotto il mare, ma abbiamo qualcosa in più. Perché io penso che qualche mamma dice, ma le cose non vanno come vorrei. Allora, cari bambini, care mamme, cari papà, dobbiamo iniziare questo pellegrinaggio. C'è un personaggio che non può venire per adesso a Loreto, però sapete cosa ha fatto questo personaggio? Esattamente 29 giorni fa ci ha accolto a casa sua, ascoltate, e io ero lì insieme a 20 bambini e a 40 genitori che eravamo stati a Lourdes, e ho detto ai bambini: disegnate la grotta, perché questo personaggio, poi vi dico, non conosce la grotta di Lourdes. Gli hanno disegnato la grotta, lui ha ricevuto questi bambini a casa sua con i genitori e ha fatto un discorso bellissimo. Questo discorso lo vorrei dedicare alle mamme, lo vorrei dedicare ai papà, a quelli insomma che hanno un pochino tanta acqua sopra la testa e boccheggiano. Allora, siamo andati in Vaticano. Siamo andati da Papa Francesco. Vi piace Papa Francesco? Sentite Papa Francesco che cosa ha detto ai bambini presenti, alle mamme, ai papà. Anzi, vi devo raccontare una cosa. Appena il Papa è entrato, c'era Cristian che ha 3 anni, e quando l'ha visto ha detto: no, il dottore no, il dottore no. L'ha scambiato per il dottore. Il Papa è andato e l'ha accarezzato. Ma allora possiamo cercare di ricordare quel momento molto bello. Pensate, questi bambini vengono da tutta l'Italia. Allora, il Papa ha raccontato una storia, ma soprattutto, bambini, mi ascoltate, ha detto: fatemi delle domande. La prima domanda, Zaffede, che una bambina gli ha fatto, sapete qual è? Gli fa: sei goloso? Il Papa mi guarda e mi dice: che significa goloso? Se le piacciono i dolci. E lui alla bambina: tanto, tanto. Un'altra domanda, la bambina gli chiede: senti, ma perché sei nato in Argentina? Perché sa, lei veniva dalla Sicilia, vedere uno il Papa, Roma, Roma, Roma, invece dice no, dall'Argentina. E lui gli ha risposto: non lo so, però mi piace tanto l'Argentina, va bene? E allora noi non possiamo fare altro che cercare di rivivere questi momenti.

Chiedi agli angeli di proteggerti. Angeli, vi prego, proteggetemi. Riempite la mia vita con la vostra presenza, con il vostro amore, con la vostra luce. Proteggete me, la mia famiglia e i miei amici con le vostre grandi e soffici ali. Proteggete la mia casa, rifugio prezioso per me e per i miei cari. Proteggete il mio lavoro, che ogni giorno svolgo con impegno e dedizione. Angeli, proteggetemi, per favore. Grazie, grazie, grazie.

e la famiglia di Maria Vision ai tuoi piedi. Con l'autorità che mi viene da Dio e in soddisfazione dei tuoi desideri ripetutamente manifestati a Fatima e alla tua prediletta Suor Lucia, vogliamo consacrare Maria Vision, la famiglia di Maria Vision e tutto quanto gli appartiene al tuo misericordiosissimo cuore immacolato. O Maria, Vergine potente e Madre di misericordia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori, noi interamente ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che siamo, la nostra struttura, la nostra organizzazione, i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. A te consacriamo la nostra unione, le nostre sedi, i nostri averi. Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi e attorno a noi ti appartenga e desideriamo che partecipi ai benefici delle tue benedizioni materne. E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi ai tuoi piedi, o Maria, le promesse del nostro battesimo e della nostra prima comunione. Noi ci impegniamo a professare sempre, coraggiosamente, le verità della fede. Noi ci impegniamo a osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare la santificazione delle feste. Noi ci impegniamo inoltre a far entrare nella nostra vita, per quanto ci sarà possibile, le consolanti pratiche della religione cristiana, specialmente quelle del Santo Rosario quotidiano, della Santa Confessione e della Santa Comunione. Noi ti promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di mettere tutto il nostro cuore a servizio del tuo culto benedetto, al fine di affrettare e di assicurare per mezzo del regno del tuo cuore immacolato il regno del cuore del tuo adorabile Figlio nelle anime nostre ed in quelle di tutti gli uomini in tutto l'universo, sulla terra come in cielo. O dolce Madre nostra, così come ebbe a dirti il tuo devoto Papa Pio XII, in quest'ora grave della storia umana ci affidiamo e ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti commuovono tante rovine materiali e morali, tanti dolori, tante angosce, tante anime torturate, tante in pericolo di perdersi eternamente. Regina della pace, prega per noi e dà al mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo. Riconduci all'unico vile di Gesù, sotto l'unico e vero pastore, i popoli separati per l'errore e per la discordia. Suscita nei tuoi fedeli l'amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo apostolico. Maria Vision e la famiglia di Maria Vision in perpetuo si consacra a te, al tuo cuore immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo, affinché tutte le genti pacificate con Dio e tra loro ti proclamino beata e con te intonino da un'estremità all'altra della terra l'eterno Magnificat di gloria, di amore e di riconoscenza al cuore di Gesù, nel quale solo possono trovare la verità, la vita e la pace. Amen.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis.

Signore, a volte la vita mi pone dinanzi a prove e momenti davvero difficili. Tu che hai sopportato la croce, la più grande e difficile delle prove, donami la forza di cui ho bisogno per superare le mie difficoltà. Fa che non mi scoraggi, che non ceda alla paura e che non mi perda nello sconforto. Donami anche in questo giorno la fiducia e il sostegno di cui ho bisogno. Lascia che io senta la tua presenza vicino a me. Anche oggi a te mi affido, mio Signore, e metto tutto nelle tue mani. Benedici sempre la mia casa, i miei cari e le mie giornate, e che la tua luce mi accompagni sempre lungo il mio cammino. Amen.

A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso, sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato.

Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia.

volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati.

S. Maria Maddalena è una delle più grandi sante della Bibbia, è un esempio leggendario della misericordia e della grazia di Dio. Le date precise della sua nascita e della sua morte sono sconosciute, ma sappiamo che era presente con Cristo durante il suo ministero pubblico, la sua morte e la sua resurrezione. Viene menzionata almeno una dozzina di volte nei Vangeli. Nel cristianesimo occidentale, Maria Maddalena è stata a lungo considerata una prostituta o sessualmente immorale. Ma questo non è supportato dalle scritture. Si ritiene invece che fosse una donna ebrea che viveva tra i gentili anziché con altri ebrei. I Vangeli concordano sul fatto che Maria fosse originariamente una grande peccatrice. Gesù scacciò da lei 7 demoni quando la incontrò. Dopo questo, lei raccontò l'accaduto a diverse sue amiche e anche queste donne divennero seguaci di Cristo. C'è anche dibattito sul fatto che Maria Maddalena sia la stessa donna senza nome, descritta come peccatrice, che piange e lava i piedi di Gesù con i suoi capelli nel Vangelo di Giovanni. Gli studiosi sono scettici che si tratti della stessa persona. Nonostante la disputa accademica sul suo passato, ciò che fece nella sua vita successiva dopo aver incontrato Gesù è molto più significativo. Era certamente una peccatrice che Gesù ha salvato, offrendoci un esempio di come nessuna persona sia al di là della grazia salvifica di Dio. Durante il ministero di Gesù, si ritiene che Maria Maddalena lo abbia seguito, facendo parte di un seguito semipermanente che serviva Gesù e i suoi discepoli. Maria probabilmente assistette alla crocifissione da lontano, insieme alle altre donne che avevano seguito Cristo durante il suo ministero. Maria era presente quando Cristo risorse dai morti, recandosi al suo sepolcro per ungere il suo corpo, solo per trovare la pietra rotolata via.

Maria e Cristo, vivo, seduto nel luogo dove lo avevano deposto. Fu la prima a testimoniare la sua resurrezione. Dopo la morte di Cristo, una leggenda narra che rimase tra i primi cristiani. Dopo 14 anni sarebbe stata messa su una barca dai giudei, insieme ad altri santi della Chiesa primitiva, e lasciata alla deriva senza vele né remi. La barca approdò nel sud della Francia, dove la donna trascorse gli ultimi anni della sua vita, vivendo in solitudine in una grotta. La festa di Maria Maddalena è il 22 luglio. È la patrona dei convertiti, dei peccatori pentiti, delle tentazioni sessuali, dei farmacisti, dei conciatori, delle donne e di molti altri luoghi e cause. Per saperne di più su Saint Maria Maddalena, visita catholic.org.

San Nicola, conosciuto anche come Nicola di Mira, fu un santo del IV secolo e vescovo greco di Mira. Nicola nacque in Asia Minore, nell'Impero Romano, come figlio unico di genitori cristiani. Entrambi i suoi genitori morirono tragicamente durante un'epidemia, lasciandolo a essere cresciuto dallo zio, il vescovo di Patara. Lo zio lo guidò come lettore e in seguito lo ordinò sacerdote. Nicola ebbe un cuore generoso e caritatevole fin da giovane. In un'occasione donò la sua eredità come dote per tre ragazze povere il cui padre stava per mandarle nella prostituzione. San Nicola fu scelto come vescovo di Mira durante la persecuzione dei cristiani nel IV secolo e come capo dei cristiani fu anch'egli torturato e imprigionato. In diversi episodi della sua vita, Nicola si presentò davanti a uomini di potere, insistendo affinché liberassero gli innocenti dalla prigione e dalle esecuzioni. Quando San Nicola morì, fu sepolto nella sua città episcopale di Mira. Tuttavia, quando Mira cadde in mano ai saraceni, le sue reliquie furono trasferite a Bari nel 1087. L'immagine di San Nicola si trova spesso sui sigilli bizantini. Nel tardo Medioevo, quasi 400 chiese erano dedicate in suo onore solo in Inghilterra e si dice che sia stato rappresentato dagli artisti cristiani più frequentemente di qualsiasi altro santo, ad eccezione della Madonna. L'usanza di fare regali in nome di San Nicola fu popolarizzata in America dai protestanti olandesi di New Amsterdam, che trasformarono il santo nel mago nordico, Babbo Natale, introdotto da Bret Hart. San Nicola è il patrono dei bambini, dei marinai, dei pescatori, dei mercanti, degli accusati ingiustamente, della Russia e della Grecia. Fu riconosciuto come santo molto prima che la Chiesa Cattolica Romana iniziasse le regolari procedure di canonizzazione alla fine del X secolo e la sua festa cade il 6 dicembre. Per saperne di più su San Nicola e leggere alcune curiosità su di lui, visita catholic.org.

0: San Patrizio nacque nel 387 d.C. e morì il 17 marzo 461. È il santo patrono d'Irlanda e la sua festa si celebra il 17 marzo. Il suo simbolo è il trifoglio, che usava spesso per spiegare la Santissima Trinità. Anche se non fu mai canonizzato ufficialmente, i primi cristiani lo dichiararono santo in paradiso. Patrizio condusse una vita difficile, ma la sua fede in Dio non vacillò mai. Quando era un giovane adolescente, fu rapito da pirati irlandesi e costretto in schiavitù, cosa che in seguito scrisse lo avvicinò ancora di più a Dio. Durante la sua prigionia, pregava spesso mentre lavorava come pastore. Rimase schiavo fino ai primi 20 anni, quando ricevette un sogno da Dio che gli annunciava che la sua libertà lo attendeva. Nel sogno fu guidato verso la costa, così, quando ebbe l'occasione pochi giorni dopo, scappò e corse ai moli dove trovò una nave che lo portò sano e salvo in Britannia. Fu riunito alla sua famiglia e continuò i suoi studi religiosi fino a quando fu ordinato vescovo. Nelle sue memorie, La Confessione, Patrizio scrisse di una visione che ebbe in cui un uomo veniva dall'Irlanda. Il suo nome era Vittorioso e portava con sé diverse lettere, una delle quali fu consegnata a Patrizio. L'intestazione recitava «La voce degli irlandesi». Quando iniziò a leggere, immaginò le voci del popolo irlandese che gli gridavano, dicendo «Ti supplichiamo, santo servo ragazzo, di venire e camminare tra noi». La visione lo portò a diffondere il Vangelo di Dio in Irlanda. Sebbene esistano molte versioni su ciò che accadde una volta arrivato, tutte confermano che Patrizio riuscì a diffondere la parola di Dio in tutta l'Irlanda e che costruì molte chiese in tutto il paese. Dopo aver diffuso la buona novella in tutta l'Irlanda per 40 anni, Patrizio morì a Saul, la prima chiesa irlandese che costruì.
1: Buonasera, cari telespettatori, e benvenuti agli studi di Maria Vision qui a Loreto. Siamo proprio dietro la Basilica della Santa Casa e siamo onorati di avere oggi con noi un personaggio illustre e siamo felici di farvelo conoscere. Benvenuto a Monsignor Valentino Salvoldi.
2: Ciao, grazie dell'accoglienza.
1: Grazie a lei di aver accettato questa intervista. Siamo felici di farvelo conoscere perché possiamo dirvi quello che conosciamo di lui, ma il resto ci farà piacere conoscerlo insieme. Originario della Bergamasca, in verità è un cittadino del mondo. Laureato in filosofia, non solo alle facoltà cattoliche, ma anche alla Sapienza a Roma e all'Università Cattolica di Milano, è in verità laureato soprattutto in, questa è una laurea che gli do io ad honorem, in scienze umane, in relazioni sociali, in fraternità, in annuncio del Vangelo.
2: Beh, anche in teologia morale.
1: Anche in teologia morale, certamente. Io ho detto le cose che in verità lo caratterizzano perché svolge un compito delicatissimo e importantissimo per la Santa Sede, per conto di Propaganda Fide, che voi sapete si occupa dell'evangelizzazione del mondo, è incaricato della formazione dei formatori dei seminari di Africa e di Asia. Dico bene?
2: Benissimo.
1: Vuole spiegare ai nostri telespettatori di che cosa si tratta, così che capiscano la delicatezza e anche l'importanza di questo incarico che il Santo Padre le affida?
2: Alla fine del pontificato di Giovanni Paolo II sono stato chiamato a Propaganda Fide dopo aver speso circa 30 anni in Africa come insegnante in vari seminari e come professore visitatore. Sono stato chiamato perché hanno capito, è stato compreso l'importanza di formare ancora con un continuo aggiornamento coloro che hanno l'incarico di formare i futuri sacerdoti. Ogni diocesi ha un incaricato per la formazione del clero. Ecco, quando io vado in un particolare stato dell'Africa o dell'Asia, nella capitale o in qualsiasi altra città, si radunano tutti gli incaricati delle varie diocesi e lì per 3 settimane analizziamo i problemi più importanti dei vari paesi alla luce degli orientamenti del Vaticano II, del Vaticano, eccetera, no? In modo tale che quello che i sacerdoti riescono ad apprendere in questi corsi, che sono importanti anche per loro perché imparano a conoscersi provenienti, certo, da tante parti, serva poi a stimolare gli studenti a formarsi intellettualmente, spiritualmente e emotivamente. Formazione emotiva, formazione intellettuale, ma quello che mi interessa di più, visto che siamo sacerdoti, formazione spirituale. Fare una bellissima esperienza di fede prima di diventare preti. Perché purtroppo può darsi che uno diventi cristiano e diventi prete senza aver fatto un incontro forte, personale con Cristo. Quindi il nostro scopo è dire, fidarsi di Cristo, fidarsi di Dio, riempie la propria vita. Vale la pena consacrare la propria esistenza innamorati di Cristo. Questo sostanzialmente è quello che cerchiamo di fare nei diversi stati.
1: Guardi, in un certo senso lei ha già risposto alla domanda che stavo proprio per farle e che è questa. Quando si dice Africa, quando si dice Asia, si dice un continente intero. E noi che siamo europei ben sappiamo quanto siano grandi le differenze tra un greco e un finlandese, tra un russo e un italiano. Allora, che cosa accomuna i giovani seminaristi e i formatori dei seminaristi nel continente africano? Che cosa in Asia? Caratteristiche comuni, problemi comuni?
2: Innanzitutto non diciamo più Africa, ma Afriche, nel senso che è un continente immenso dove i problemi del nord, prevalentemente musulmani, sì, hanno niente a che fare con quelli dell'Africa subsahariana e del Sudafrica. E anche il Corno d'Africa è completamente diverso dagli altri, tanto è vero che il Corno d'Africa, Etiopia, eccetera, sono di cultura semitica e quindi non hanno niente a che fare. Però appunto questo è estremamente stimolante, andare in mezzo a delle persone che di fronte alla comune vocazione di seguire Cristo hanno orientamenti completamente diversi, per cui il Vangelo, la parola di Dio, potrebbe essere teoricamente uguale per tutti, e lo è effettivamente. Poi c'è tutto il problema della inculturazione, che vuol dire come cercare di rendere il Vangelo accettabile dalla cultura di queste persone e come fare in modo che il Vangelo sia arricchito dalle varie differenze. Per cui il Vangelo aiuta la gente ad aprirsi a nuovi orizzonti e il Vangelo stesso è arricchito dalle varie esperienze. Per cui è un po' il mio motto che dico in tutte le nazioni dove vado, di San Gregorio Magno, che dice: la parola di Dio cresce assieme a colui che l'ascolta e la proclama. In latino si direbbe eloquia domini cum legente crescitur. Mentre io leggo la parola di Dio, io la arricchisco, porto il mio contributo personale. Quindi ecco, lo sforzo è di fare in modo che lo stesso messaggio di Cristo sia proclamato in diverse lingue. Ecco allora lo sforzo enorme che si deve fare prima di andare in uno stato, cercare di capire la cultura, gli orizzonti che hanno, le esperienze storiche che hanno avuto. E l'Asia, rispetto all'Africa, è completamente diversa.
1: Certo.
2: È difficilissimo entrare nella mentalità di un asiatico perché è tutto un mondo completamente, dal punto di vista antropologico. Stavo parlando con il Vescovo Tonucci un momento fa.
1: Perché non l'abbiamo detto ai telespettatori, ma Monsignor Salvoldi e il nostro Arcivescovo di Loreto sono grandi amici, si conoscono dai tempi del seminario maggiore che frequentarono insieme a Roma.
2: Al seminario romano. Ecco, dicevo a lui, visto che anch'io ho visto un po' di America Latina, un po' meno perché la maggior parte dei miei interessi è Africa e Asia, no? Per esempio, un africano ti tocca, ti parla, mentre ti parla, è tutto dentro il tuo sguardo, e il latinoamericano addirittura ti abbraccia, ti abbraccia, ti stringe,
1: grande
2: eccetera.
1: Grande calore.
2: L'asiatico, l'inchino.
1: Non ci si tocca.
2: È tutto un mondo dove... In Giappone poi è stata l'esperienza forse più scioccante per me, non si può neanche guardare negli occhi una persona.
1: Davvero?
2: È mancanza di educazione guardare negli occhi una persona. E quindi bisognerebbe parlare, e io non riesco, molte volte faccio delle gaffe, perché vorrei, ma guardami in faccia, ma guardami negli occhi. Invece, niente, no?
1: Niente.
2: Cioè, però tutto questo arricchisce, sei cosciente del mistero che è ogni essere umano, mistero che molte volte nel mondo asiatico è espresso in questa maniera molto bella del saluto India, Pakistan, quella zona lì, no? Namaste. Namaste vuol dire il Dio, quando ti salutano, no? Quell'inchino,
1: sì.
2: Il Dio in me abbraccia il Dio in te. Questo
1: bellissimo,
2: è bellissimo.
1: Bellissimo. Mentre lei parlava, riflettevo sulla sua presenza a Loreto. Il suo incarico così importante, di fatto la rende un perfetto conoscitore, mi pare, del mistero dell'incarnazione. Ogni volta si tratta non solo di inculturarsi, ma veramente di farsi Emanuele, Dio con noi, di farsi veramente come lui si è fatto parlare con le stesse parole.
2: La Santa Casa,
1: questo è un mistero grande, ma che, di cui lei ha un'esperienza privilegiata, pur stando lontano dalla Santa Casa fisicamente.
2: Ecco, nella Santa Casa noi abbiamo il Verbo si è fatto carne e apostolo a dimora in mezzo a voi. Ecco, nelle mie predicazioni, nei miei scritti, questa è l'idea fondamentale.
1: Certo.
2: Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. Ecco, bellissima la Madonna che diventa il primo tempio, il primo santuario, la prima alcova, lei. E lei mi rimanda a suo figlio, e suo figlio rimanda a me, per cui in virtù delle cose che vado insegnando, che non sempre sono accettate perché qualcuno... Dio diventa uomo perché l'uomo diventi Dio. Avremo tempo di spiegarlo ancora perché Monsignor Tonucci mi ha invitato a fare anche altri incontri, no? Dov'è Dio? Chi è Dio? Sì, capisco che Dio è Dio, in particolare è Lui, no? Però io sono non cristiano, io sono Cristo. Prima del battesimo io sono già figlio di Dio. Il battesimo come mi rendi? Non cristiano, Cristo. Per cui le cose belle che si dicono di Maria, le cose belle che si dicono di suo figlio, devono essere dette di ciascuno di noi. E questo è arricchente da questo punto di vista, che per esempio in Africa ti accettano al 100%. L'America Latina sono un po' più pasticcioni, però sorridendo accettano. In Asia bisogna stare attenti, perché c'è già un po' di tendenza al panteismo, quindi bisogna stare attenti. Però ecco, in Europa, spero che passi questa idea, ma in Europa molte volte c'è un po'

0: questo concetto che siamo limitati, siamo peccatori, per carità è verissimo, e mi confesso tutte le settimane con gioia, e lo faccio perché conosco il mio limite. Ma mentre conosco il limite, proclamo anche che il meglio della incarnazione è questo: io sono Cristo, io sono destinato ad un eterno peso di gloria. E questo magari lo dimostreremo più avanti se avremo occasione.
1: Molto volentieri. Mi fa ricordare i padri greci chiamare Maria la somigliantissima. Bello. Perché in effetti tra le creature è quella che più di tutti, piena di Spirito Santo, rende pura, rende integra l'immagine della Trinità in lei. Questa percezione di essere divini mi fa pensare a un titolo di un libro che ha venduto quante copie nel mondo, scritto da lei. Lo dica
0: quale,
1: telespettatori.
0: Quale? Uno di noi è Dio.
1: Uno di noi è Dio.
0: Beh, ha superato il 100.000.
1: Ecco.
0: Ma questo è Uno di noi è Dio. Me l'ha lanciato innanzitutto il Cardinal Martini, me l'ha suggerito lui, ma aveva detto: perché non fai un libro che sia strutturato così? Il Vangelo, Luca, il Vangelo dell'infanzia, sì. Marco, la vita centrale di Cristo, Matteo, morte e resurrezione, e poi il volo dell'aquila, Giovanni, eccetera. Dicendo alla gente una pagina al giorno, no? Un po' di parola del Signore, un piccolo commento, una preghiera, terminare con un Padre Nostro. Ha cominciato le Paoline a pubblicarlo, poi la LDC, il Messaggero, le Deoniane, la Velar, continuano tante case editrici, forse perché quando lo presento la gente si sente un po' con la coscienza non a posto, perché dico: almeno il Vangelo, abbiate almeno il Vangelo in casa, una pagina al giorno.
1: Senza polvere sopra, sgualcite le pagine almeno di quello.
0: No, ecco, continua a dire: il cristiano se ha dei problemi è perché non prega in famiglia. Allora, prima di mangiare, un bel segno della croce senza aver vergogna.
1: Certo.
0: Poi si mangia con gioia quello che ti viene offerto, senza buttare via niente. 40 anni d'Africa. E poi alla fine si legge una pagina. Quando dico questo, vanno tutti a comprarlo. Non so se lo leggono, ma perlomeno...
1: Però il gesto dice la buona volontà,
0: È stato bello perché anche questo Papa Francesco ha detto una volta: por favore. È bellissimo quando domanda per favore, no? Ma un po' per favore, almeno il Vangelo in casa, almeno una pagina al giorno. Ecco, questo è vincente.
1: Parlando di libri e di sue pubblicazioni, abbiamo portato qui un'opera che ci sta particolarmente a cuore, anche perché guardate che splendido cofanetto, contiene ben quattro volumi, uno più bello dell'altro, un'edizione, come vedete, prestigiosa, e io li metto qui così li vedete tutti e quattro, poi li solleviamo. Il primo, ecco, lo lascio nelle sue mani. Ci parli un po' di questa idea, come le è venuta, com'è che abbiamo cominciato a realizzarla?
0: Allora, praticamente si tratta della Madonna nell'arte e nelle più belle preghiere dall'antichità a oggi. L'ho realizzata con questo schema. Si può riassumere la vita della Madonna in quattro battute, in quattro verbi: fiat, magnificat, conservabat, stabat. Fiat, donna del sì, che si abbandona totalmente al Signore e diventa madre. Fiat. Magnificat, la donna della danza. Il titolo generale: lodi a Maria e arte in suo onore. Conservabat, la Madonna che ascolta e nel suo cuore medita la parola. Non capisce tutto, è un essere umano anche lei, però conserva nel suo cuore tutto quello che sente del figlio suo. E stabat, la Madonna che sta ai piedi della croce. Vista la familiarità e l'affetto che ho per il vescovo, l'arcivescovo Tonucci, il primo l'ho fatto su Loreto, cioè ogni volume ha
1: Annunciazione del Barocci, no? I nostri telespettatori certamente riconosceranno. In Santa Casa, cappella dei in Basilica della Santa Casa, Cappella dei Duchi d'Urbino. Ecco, questa è la pala dell'altare.
0: Ecco, allora ho riportato, devo dire grazie anche a Santarelli in questo caso.
1: Certo, padre Giuseppe Santarelli, cappuccino, che è il direttore della Congregazione Universale della Santa Casa.
0: Che mi ha fornito le fotografie. Sì. Io ho fatto un po' di esterni, ma gli interni me li ha forniti tutti lui. Allora, abbiamo in questo caso sempre lo stesso schema come... la parola di Dio, un commento, una preghiera e poi le più belle preghiere della Madonna.

0: sempre cominciando dai tempi più antichi fino ai tempi di oggi. Ecco, penso che sia vincente il concetto che mi stimola nelle pubblicazioni, è una frase di Dostoevsky: la bellezza salverà il
1: Il
0: mondo.
1: mondo.
0: Allora, la bellezza delle preghiere fatte bene in onore della Madonna, la bellezza dell'arte, la bellezza anche della parola, cioè cercare di scrivere bene con un linguaggio che sia prosa, ma allo stesso tempo una prosa poetica, perché capire le cose senza che il cuore si infiamma non
1: Non
0: conviene a
1: serve, vero?
0: niente.
1: Non ci nutre abbastanza. Non ci nutre.
0: Se la mente capisce, se il cuore parte, se le labbra lodano, se le mani si prestano a mettere in pratica il messaggio, nel senso che la fede senza le opere è morta, allora poi partono anche i piedi. Cioè, partire i piedi vuol dire essere obbligato a diventare missionario per portare la tua fede fino agli estremi confini della terra.
1: Portare la fede. Ecco, questa forse è la risposta all'emergenza educativa dell'umanità in questo millennio. Forse come non mai. Portare la fede. Lei ha mai visto Dio?
0: Ui. Ma qui adesso entreremo in un discorso che è personale, bello. Visto, sì, nel senso dell'esperienza fortissima che ho fatto dopo la morte di mia sorella, a 26 anni. Qui però devo fare una specificazione. La mia fede nasce da una famiglia molto, molto credente. Io sono convinto che il 60% di quello che una persona è lo deve alla sua famiglia, il
1: Come no?
0: 25% alla società, il 15% alla scuola. Nella mia famiglia si è sempre pregato tanto, tanto, tanto. Potrei dire con il poeta: avevamo del rosso sulle ginocchia per quel nostro pregar sul pavimento.
1: Bello!
0: Sì, è sempre stato per me un privilegio. Fino alla morte di mia sorella Elisa. Io avevo 23 anni, lei 26, nel dare alla luce il suo secondo figlio. Lì ho perso radicalmente la fede, anche se già volevo diventare prete, ma è stata una cosa troppo
1: Lo
0: brutta.
1: scandalo del male, lo scandalo della sofferenza innocente.
0: Ma questo vorrei parlare poi in maniera più diffusa un altro momento.
1: Sì.
0: Adesso semplicemente mi limito ad accennare. Però dopo un po' di tempo, al cimitero, ho fatto un'esperienza fortissima, mi è venuto in mente il Magnificat. Con il Magnificat, Dio che è illogico per amore, quel Dio che abbatte i potenti e innalza gli umili. E per un istante, era una notte del 29 novembre del 68 alle 11:30, io posso dire: l'ho visto, l'ho toccato, l'ho sperimentato. Un attimo, pam, pam, non di più. E la mia vita è ribaltata. Ho
1: Aveva
0: deciso.
1: tutto il cielo, che faccio col tifo per lei, perché il 29 è la festa di tutti i santi dell'ordine serafico.
0: E era anche la vigilia di Sant'Andrea Apostolo, era una notte per me, è la notte che tiene in piedi la mia vita, in questo senso, perché poi andando in Africa a contatto continuamente con bambini di fame, con problemi su problemi, ma
1: Certo.
0: anche adesso passando da uno stato all'altro, ho visto 36 paesi africani, quando arrivo ti buttano addosso problemi, no? Se io riesco ad andare avanti come prete, come uomo di Dio, e quando sto male anche, no? Dico: però io t'ho visto, ti ho toccato, ti ho
1: Quella è
0: sperimentato.
1: l'ancora buttata nel cielo, no? Alla quale uno rimane. Però questa è la fede, è qualcosa che non tocchiamo, che non possiamo comprare in nessun negozio, che non abbiamo nascosta in un cassetto per i momenti duri, fosse mai che mi viene a mancare. Però ecco, vive di ricordi, di memorie, come noi continuiamo a fare nelle celebrazioni liturgiche, leggiamo la parola di Dio, ricordiamo un evento passato che di fatto si concretizza oggi, per me.
0: Per cui possiamo dire, rispetto alla tua domanda, Dio esiste perché l'ho incontrato. Non l'ho incontrato soltanto a livello, anche se ho fatto tanta filosofia, tre facoltà di filosofia le ho fatte, no? E non ci ho preso molto da nessuno in particolare, no? Se non avessi fatto teologia e se non avessi fatto altre esperienze, però qualcosa mi ha dato anche la filosofia. Però, torniamo allo stesso concetto, no? Dal punto di vista intellettuale non so fin dove si arriva. Il Ma se il cuore parte, oggi, oltretutto oggi siamo in registrazione, oggi è la festa di Sant'Agostino, no?
1: Sì.
0: Ama e capirai, questo è il messaggio di Agostino.
1: Sì.
0: Se tu non ami, non capisci questo Dio che è amore. Per cui esiste Dio? Sì, perché l'ho incontrato.
1: Monsignore, la sua esperienza così mondiale, i rapporti che lei ha tessuto in tutto il pianeta, perché si tratta di relazioni umane, fraterne, convenzionali, diplomatiche, però comunque di relazioni con persone tanto diverse da lei, per cultura, per lingua, per usi, per anche, a volte anche per fede, immagino. Ecco, questa sua esperienza, questo suo sguardo globale, sintetico e privilegiato, cosa le fa dire? Qual è il più grande ostacolo oggi alla crescita, allo sviluppo del Vangelo e alla crescita della fede? Rimane sempre l'egoismo dell'uomo? Rimane questa ferita abnorme del peccato originale? O c'è qualcosa di più?
0: Ma quando ero giovane io ritenevo che il mondo si dividesse in credenti e atei. Adesso non credo più negli atei. Il mondo adesso è diviso in credenti e idolatri, credenti e idolatri. Però c'è anche un cuscinetto di tra questi due realtà, no? Gli indifferenti, e questo sono bruttissimo. Santa Giovanni dice: o caldo o freddo, se sei tiepido io ti vomito. Credenti e idolatri.
1: Allora, facciamo così, su questa immagine brutta degli indifferenti noi ci fermiamo un attimo, abbiamo stuzzicato la curiosità dei nostri telespettatori, tra pochi minuti ci rincontriamo e approfondiremo questo argomento che ci sta a cuore. A tra poco.
0: Grazie.
1: Bentornati cari telespettatori qui agli studi di Maria Vision. Avevamo interrotto la nostra bellissima conversazione, tra parentesi approfitto già a ringraziarla di nuovo, con Padre Valentino, possiamo chiamarla così,
0: Padre
1: vero?
0: Valentino,
1: Padre Valentino. Ed eravamo arrivati a questa considerazione che egli ci faceva. Nel mondo non ci sono solo credenti e non credenti, ma ci sono gli indifferenti, i tiepidi, quelli che dice l'Apocalisse, il Signore poi vomita. Ecco, ripartiamo da questi indifferenti perché è una categoria che forse ci tocca. Noi siamo credenti ma sempre inadeguati, non siamo atei perché non ci fa quasi quasi paura abbandonare del tutto le pratiche di fede, non si sa mai, poi arriva sorella morte, è meglio stare pronti. Ma questa tiepidezza, ce ne parli.
0: A me fa molto male l'idea che una persona possa essere tiepida. Appunto, tornando all'Apocalisse, il brano che tu citavi, Dio attraverso il suo angelo dice a un vescovo: fossi tu o caldo o freddo, altrimenti io ti vomito dalla mia bocca, né caldo né freddo. È un peccato grandissimo l'essere tiepido, l'essere indifferenti, perché forse almeno peccatori. Godo nel peccare, godo nel risorgere, come Sant'Agostino, e poi parto una vita nuova, no? Invece il tiepido fa una vita brutta a lui e la fa agli altri. È stato recentemente, quando il Papa è andato a Lampedusa, ha detto delle frasi fortissime contro la indifferenza. Questo fatto di vivere come in una bolla di sapone, questo non interessarsi degli altri, questo vedere che sulle nostre coste sbarcano tantissime persone e le lasciamo morire. Ecco, più di 30 anni in Africa mi hanno insegnato, mi hanno fatto vedere, mi hanno fatto toccare per mano la tragedia di quelli che lasciano la loro terra, dal Senegal al Sudan, no? Passano il deserto, ma ci rendiamo conto che su 10 che passano, che partono, 8 muoiono.
1: Sì.
0: O nel mare o nel deserto, è una cosa, 2 arrivano e quando arrivano qua? Che la cosa vada regolata, per carità, che agli africani che arrivano qua bisogna insegnare come comportarsi,
1: certo,
0: rispettando, è obbligatorio questo fatto, ma poveretti, poveretti quelli che vengono qua. Cosa vuol dire? Già Dante, no? Nel 1200 diceva che è terribile lasciare la propria terra, quella frase molto forte, e proverai, siccome sa di sal lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Terribile. Sa di sale. Lui era fiorentino e il pane
1: è sciapo.
0: È sciapo. Ma è buono perché poi ci mettono sulle altre cose loro, no? Il pane degli altri è salato, del sudore, delle lacrime salate, no?
1: Sì.
0: Proverai, sì, come sa di sale. E come duro calle lo scendere e salir per l'altrui scale. ciò che anche la Madonna ha fatto andando in Egitto.
1: Come no?
0: Di ne poveretta, no?
1: Sì, sì, emigrante subito, senza niente poi, senza niente. Neanche parlare la lingua.
0: Poveretta.
1: Sì, sì, Giuseppe che

0: dovuto cercarsi clienti, chissà, avranno venduto forse loro che gli portarono immagini? Ci ho pensato tante volte.
1: Ma ne parleremo perché a me interessa tantissimo parlare della Madonna.
0: E quindi... in terra d'Africa.
1: Allora, anche lei ha provato cosa vuol dire essere migrante, è terribile. Arrivano qua e sono purtroppo trattati male. L'esperienza della migrazione è bruttissima, l'esperienza della indifferenza della gente è ancora peggio.
0: Ma ce l'ha detto Giovanni Evangelista nelle sue lettere, chi non ama il fratello è omicida. Noi pensiamo che chi non ama semplicemente non gli fa del male, io lo rispetto. No, quella non è tolleranza, è omicidio, perché non lo ami, non fai per lui qualche cosa, non sei disposto a dare la tua vita per lui come Cristo l'ha data per te. Non ci pensiamo mai. Perché queste cose sono scomode, ci interrogano, ci provocano, ci obbligano a cambiare e tutto sommato non ci va, perché ci fa fatica.
1: Visto che apri parentesi, ne apro una anch'io.
0: Prego.
1: Ogni tanto qualcuno viene a confessarsi, sta tantissimo tempo senza confessarsi e poi mi dico, padre, non so cosa raccontare perché non ho ammazzato, non ho rubato e sono un uomo. Allora, non è ammazzato, non ho rubato, sono un uomo, io potrei metterci dentro tutte le porcherie del mondo. Ma quando io, fermati un attimo, non hai ammazzato? Cosa fai tu perché i 40 bambini che ogni minuto muoiono di fame, 57.000 al giorno, tu cosa fai? E non ti rendi conto che non amarli, non interessarti, non fare qualche cosa vuol dire ammazzarli? E cosa fai nei miei confronti? Io ho bisogno d'amore. Tu mi ami o no? E se non mi ami, sei suicida, sei deicida, sei omicida. Quanto, allora, non ammazzare, diciamo, non rubare. Tu paghi le tasse. A questo punto basta.
0: Beh, sì, è vero.
1: Hanno capito dove voglio arrivare,
0: è chiaro,
1: no? Ecco, torniamo al concetto. È terribile essere indifferenti. E se sei indifferente rispetto all'uomo, diventi indifferente, divento Dio. Perché se non tocchi, non palpi l'uomo... Non palpi Dio, nel palpare l'uomo nel senso di amarlo, toccarlo. Questa è la parola palpare, non l'ho inventata io, è di San Giovanni.
0: Sì, sì.
1: Quel Dio di cui ho fatto esperienza proprio... Ecco, se non lo tocchi, se non lo palpi, se non lo percepisci nell'uomo, vuol dire che non lo puoi percepire neanche in se stesso. Come puoi amare un Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Dov'è Dio? Torna a quello che dicevamo la volta precedente, no? Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. Dov'è Dio? Sor Barbara, bellina come sei, evidentemente fa piacere vedere Dio in te, ma il Dio poi è il disgraziato, l'ultimo, il povero, il sofferente.
0: Sì, quello che cerca di rubarti il portafoglio, quello che puzza di alcol seduto accanto a te in metropolitana, come no? Quello che a tutti i costi ti vuole vendere un paio di calzini.
1: O l'accendino. Le
0: sì, se l'accende anche a me.
1: Ho la casa piena di accendini, perché mi fanno pena, poveretti, andrò a venderli anch'io. Ecco, allora, atei... Idolatri. Perché idolatri? Ma se non hai un Dio personale, il Dio di Gesù Cristo, se non hai questo Dio al quale tu doni la tua vita, il tuo cuore, allora divinizzi il cane. Ecco, il mese scorso ero in Scozia, un posto dove, da quando è morta mia sorella Elisa, sistematicamente, anche perché c'è una zia, la sorella della mamma, su là, allora vado su volentieri, anche perché... Questo è un posto vicino a Edimburgo che anticipa di 10-20 anni o 30 anche quello che poi capiterà nelle altre parti. Allora studio un po' la situazione.
0: Interessante.
1: Dal punto di vista antropologico sì,
0: certo.
1: Perché anticipo i tempi e vedo poi che gli errori che si fanno su là poi si copiano anche da noi.
0: Ecco.
1: Arriva televisione che fa queste cose qua purtroppo, no? Allora l'ultima esperienza, la più penosa del mese scorso, è che io vedevo che questi inglesi amavano il cane, ma adesso lo adorano. Dormono con il cane. Viene dalla mamma. Da noi figli di un cane...
0: È un insulto gravissimo.
1: Viene dalla mamma e si fanno baciare l'acqua. Ma per carità.
0: Sì, sì.
1: Ma siamo arrivati alla degradazione.
0: Sì, quando
1: ero piccolino avevo un cane, a me è piaciuto tantissimo. Avevo il mio cane, volevo bere il mio cane, ma lo trattavo da cane.
0: È chiaro.
1: Adesso il cane diventa Dio. A parte il fatto che mi si spacca il cuore quando vedo la gente che compra la carne per il cane. Ma ascolta, in Africa, nella maggior parte degli stati dove sono stato io, con 10 euro si va avanti un mese, perché 10 euro è il salario di tanti operai in Africa, per cui se non mangiassero quello che produce la terra,

0: così spontaneamente e mangiano molto 8 volte al giorno, morirebbero, no? E infatti muoiono
1: infatti
0: di fame.
1: Muoiono di fame.
0: Muoiono di fame. Lasciami fare un'altra parentesi. I primi 5 anni che ho fatto in Africa, in Nigeria, lavoravo tantissimo, non stavo con i professori perché avevo 27 anni.
1: Perché insegnava in Nigeria?
0: Sì. Sì, ma dappertutto lo insegnavo, filosofia e teologia morale, no? Vivevo con gli alunni, ecco, erano tantissimo, più di 500, tavoli da sei, no? Una specie di polenta, yam, che si prendeva con le mani, così proprio con le mani, no? Un pesce, noi mangiamo 3, 4, 5, 6 pesci quando è. Un pesce pepatissimo con flora e spezie, puzzava più delle volte, prendevi questa specie di polenta, facevi sentire la puzza del pesce e mangiavi. Io dovevo scappare, quando avevo fame riuscivo a mandare giù qualcosa, subito dopo scappavo perché altrimenti mi veniva l'urto dal vomito.
1: Sì, ho presente, so di cosa lei sta parlando.
0: Ma una cosa, quando facevo dei sogni, non è che sognassi chissà che cosa il paradiso, sognavo di mangiare un pezzo di formaggio.
1: Ma per un bergamasco, giustamente.
0: Polenta e formaggio. Sognavo di mangiare un pezzo di formaggio. Ho patito la fame, no?
1: Credo.
0: E allora, quando vedi queste cose e vai e vedi delle signore che
1: fanno
0: comprano...
1: il collare di pietre preziose al cane, sì, è aberrante, perché a volte hanno più cura di un cane che per un bambino. Ah, il bambino non lo posso tenere, non è molto sano, c'è il rischio che non sia sano, eliminiamolo. Una tragedia, un omicidio in piena regola, invece il cane, ma per lui per quella, ogni spesa, ogni
0: è
1: cosa.
0: E per quello che ho detto, la grande differenza è atei e idolatri. Però voglio dire un'altra parola.
1: Ma l'ostacolo, io torno alla domanda a monte, mi perdoni se la interrompo. È questo l'ostacolo più grande alla fede oggi, alla crescita della nostra fede?
0: È l'indifferenza.
1: È l'indifferenza, quindi è l'egoismo.
0: Sì, l'indifferenza, o il, come se le cose di cui parlassi
1: non mi riguardano.
0: Non ti riguardassero. Come se fosse una barzelletta.
1: Perché non
0: Congo,
1: sentiamo noi sì, la puzza della povertà.
0: Nel Congo belga, una bambina di 8 anni mi è morta tra le braccia dopo avermi posto 2 terribili domande. Perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire? Ho cercato di portarla all'ospedale, il medico mi ha detto ma non portatemi dei morti, io ho qualcos'altro da fare, no? Ecco, i capelli bianchi mi sono venuti lì, è stato uno shock. Già 2 fratelli prima erano morti, poi morta Elisa, eccetera. Ma queste, vabbè, cioè, adesso invece vecchio che mi muore una bambina, è stato un altro dolore indicibile, è stato proprio un crollo. Ho sempre avuto la faccia da bambina e sono diventato vecchio tutto d'un colpo. Ecco, e io non posso più tacere di fronte a questa situazione.
1: Ma certo.
0: Davanti a questo piccolo cadavere ho fatto una promessa, io parlerò sempre di te. Ovunque vada, io sto facendolo anche adesso, no? Per queste 2 domande terribili, perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire come lei? Torno a ripeterlo, 40 ogni minuto. In un minuto noi occidentali spendiamo 3 miliardi di antiche lire. Metti 1,5 milioni di euro.
1: Sì.
0: 1,5 milioni di euro nella corsa agli armamenti. In un minuto 40 bambini muoiono di fame, che se noi decidessimo un giorno di non correre agli armamenti risolveremmo il problema della fame in tutto il mondo. È questo che ti scandalizza?
1: Come no?
0: E allora,
1: e deve continuare a scandalizzarci.
0: Certo.
1: Nel momento in cui più o meno sentiamo che non ci tocca, vuol dire che siamo diventati tiepidi anche noi e il Signore ci vomiterà. La sua esperienza però più consolante, un'esperienza bella di fraternità, un'esperienza quasi mistica, mi permetta questa parola, vissuta o in Asia o nelle Afriche, come lei ci ha specificato.
0: Ma qui c'è una fila che bisognerebbe cominciare il rosario. Ma la cosa forse più, la capacità degli africani di condividere. Una notte di Natale, volevo andare a celebrare la messa con i bambini, ho chiesto al catechista quante potevano essere i ragazzi, ho detto vabbè dai, porto una caramella. Mia mamma mi mandava ogni tanto un pezzo di formaggio e le caramelle. Il formaggio scompariva in un giorno, perché io non riuscivo a mangiarlo da solo. Avrei potuto andare avanti tutto il mese con il formaggio. Io lo portavo a tavola e scompariva.
1: È chiaro.
0: Scompariva, no? E le caramelle. La notte di Natale vedo che conto i bambini, oddio quanti sono, e cioè sono rimasto triste, dicevo non riesco a dargli neanche una caramella, no? E il catechista si è accorto che il mio morale è andato a terra. Padre, cosa c'è? Fa, E non c'ho neanche una caramella. Noi facciamo i miracoli. Finita la messa, ho messo le caramelle lì sull'altare e arrivano i ragazzi, si contano, spaccavano le caramelle e si imboccavano l'un l'altro, ma ancora, succhiava un po' uno, siccome i gusti erano diversi, succhiava un po' uno e poi lo dava all'altro, tirava fuori la. Oppure quando stavo andando nel deserto del Sahara, ero stato in un convento bellissimo a celebrare la messa a Agadesh, ai margini del deserto, no? C'erano tre suore bravissime per tutto. Volevano che io mi fermassi a pranzo con loro, ho detto no, voglio portarmi avanti un po', approfittando dell'autista che poi mi avrebbe lasciato in margine del deserto e sarei stato lì 15 giorni a cercare Dio nel silenzio. E le suore, cos'è che possiamo dare? Una suora dice, diamogli quel pane, avevano fatto un pane grosso, l'avevano messo nel frigorifero. Poi l'hanno tolto e mi ha detto, guarda, tu mettilo, si chiama cruscotto, non so, la
1: Sì,
0: parte
1: la cappelliera, quella dietro,
0: quella dietro,
1: cruscotto quello davanti.
0: è la cappelliera. Allora, se tu lo metti dietro, con i raggi del sole, nel giro di 2 o 3 ore, diventa croccantissimo, buono, no? Oh, bellissimo. E mi ha dato anche 2 o 3 pomodori e un po' di aglio. Mi ha detto, aglio, pomodori e diventa
1: Perfetto.
0: buonissimo. Lo facciamo anche noi, no?
1: Certo.
0: Ed è buonissimo. Allora, io parto. Le strade africane sono tutte un buco, no?
1: Sì.
0: Gesù, Giuseppe, Maria, tutto un buco così, no? E quindi si va piano. E io vedevo che i ragazzi correvano, correvano, dicevano cadu, cadu, cadu, che vuol dire dono, dono,
1: Ecco.
0: pano, che potrebbe essere un po' un derivato dal francese,
1: Cadù.
0: cadu, cadu, cadu, cadu, continuavano a dire, no? E io, cosa c'è, cadu? E poi, che scemo, come si fa in Africa ad andare in giro
1: Con una
0: con
1: pagnotta
0: un pagnotto
1: visibile così
0: visibile
1: sulla
0: a tutti?
1: cappelliera.
0: Allora vabbè, insomma, fermo l'autista, prendo questo pane, i miracoli avrei voluto farlo, lo spezzò, lo diede, ho fatto uno da una parte e dall'altra. E beh, sai cosa hanno fatto? Si sono contati, hanno fatto dei pezzettini, lo mangiavano, e mi sono messo a piangere. Era per lui, era come un'eucaristia, no? Questa capacità di contarsi, di vedere di modo che nessuno rimanesse escluso. Il povero conosce la fame del povero, il povero è attento ai bisogni del povero. Allora è bellissimo questa.
1: Una
0: Sì,
1: sussidiarietà istintiva,
0: sì.
1: certo, uno spirito di
0: E
1: condivisione.
0: allora capisci la beatitudine, beati voi. E la traduzione è questa, non poveri in spirito vuol dire niente. Beati voi resi poveri dallo Spirito. È lo Spirito Santo che ti dà il privilegio di essere povero. Se non sei povero, sei escluso dal regno.
1: È chiaro, perché è una povertà interiore soprattutto.
0: La capacità di svuotarti per far posto dentro di te a Dio e agli altri. E questo penso è il grande insegnamento dell'Africa. Già in famiglia l'avevo ottenuto. Papà stava bene come famiglia, però ci ha educato questa povertà dignitosa di essere un dono, sapendo che quello che diamo agli altri torna a noi moltiplicato per 100.
1: La ringraziamo tanto di queste parole, anche perché di questi tempi, a causa della crisi economica, tante famiglie che magari prima non hanno direttamente sperimentato la necessità di vivere sobriamente, di pensare prima di effettuare una spesa, un acquisto, eccetera, si stanno avvicinando un po' alla comprensione della povertà, stanno un po' ridimensionando i bisogni, si accorgono che tutto sommato tante frivolezze, tante cose che sembrano così necessarie, poi necessarie non sono.
0: Ma per questo io direi che la crisi è una opportunità. L'ideogramma
1: Certo, quasi
0: cinese
1: terapeutica.
0: che esprime la parola crisi esprime anche opportunità di
1: Vedi?
0: cambiare modo di fare. Cioè abbiamo vissuto per tantissimo tempo al di sopra delle nostre possibilità, adesso ci viene proposta, niente capita a caso, tutto è grazie, una crisi affinché ci ridimensioniamo e poniamo Dio al primo posto. E con Dio al primo posto, poi i poveri diventano nostri fratelli.
1: Chiaro, crisi va d'accordo con crino, greco,
0: Giudico.
1: giudico. Allora, questo saper valutare le situazioni, le opportunità. Io immagino che lei di crino, di giudizio, ne abbia le tasche piene, nel senso che la scorta ne abbia uno zaino pieno,
0: Sì.
1: perché Immagino che tante volte nei suoi viaggi, nelle situazioni di pericolo e di difficoltà, nelle situazioni di tensione o lì dove magari è stato frainteso, spero non le sia mai capitato, ma purtroppo succede a tutti, un suo atteggiamento o una sua parola, lei si sia trovata in una qualche difficoltà.
0: Qualche difficoltà?
1: Sì, vero? Ce ne parli.
0: Abbiamo ancora tempo?
1: Abbiamo ancora un minuto, ci faccia l'indice così poi ce lo racconta in dettaglio.

0: Allora, sono stato espulso 7 volte
1: Dall'Africa.
0: dall'Africa, 7 volte, 2 volte davanti al plotone di esecuzione, una notte pestato a sangue, ma grazie a Dio sono qui a parlare. Ecco, questo lo dico non per mettermi in mostra, per carità, ma per dire che noi missionari...

0: 10.000 cristiani ammazzati nel nome di Cristo. Noi missionari siamo coloro che hanno il dito sul costato sanguinante di Cristo. Ma appunto, ecco, potremmo concludere così con questa immagine. Quando si parla di Tommaso, visto che parliamo della fede, no? Al nord dicono Tommaso fica naso come se fosse uno. Invece Tommaso per me ha capito tutto. Se non metto il dito nel posto dei chiodi, se non metto la mia mano nel costato, io non riesco a credere. Ecco perché noi missionari, se è possibile dire, se non è immodesto dirlo, abbiamo una marcia in più rispetto a tante altre persone, perché siamo sistematicamente presenti là dove il Cristo soffre e muore. Abbiamo il dito nel costato di Cristo. E allora, come San Tommaso, possiamo dire: Signore mio e Dio mio.
1: Ringraziamo Padre Valentino per queste sue parole. Come vedete, il mistero della morte e della resurrezione del Signore ci segna. Siamo cristiani, portiamo in noi questa esperienza di morte col battesimo, ma di profonda vita divina, eterna, felice con Lui. Ci rivediamo tra pochi minuti ancora con Padre Valentino e grazie della sua disponibilità.
0: Grazie a voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e come avete visto io sono poco presente, perché ho chiesto

loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio. Voi ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire tu: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete in me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Parola del Signore. Il brano di questa sera che ci propone l'Apostolo Giovanni è il brano che segue immediatamente

Immaginate, no? Questa gente che ha vissuto con lui, ha lasciato la propria vita, le proprie cose, l'ha seguito, ci ha investito tutto, l'ha visto compiere miracoli strepitosi. E ora lui gli dice, comincia a dire, ora io me ne andrò, devo andare via, me ne andrò. È chiaro che tutti questi uomini, queste donne che sono stati con lui rimangono turbati. È quello che succede quando noi affidiamo la nostra vita ad una persona importante e a un certo momento questa persona se ne va. E rimaniamo sconcertati, rimaniamo senza la terra sotto i piedi. Infatti, si domandano che cosa possa voler dire il fatto che lui vada via. E dice: noi senza di lui cosa si fa? Che senso ha la nostra vita? Abbiamo lasciato tutto, gli siamo andati dietro e ora lui va via e noi. È un po' il problema che abbiamo anche noi, no? Perché 2000 anni fa il Signore ci ha detto che sarebbe tornato, ma sono passati 2000 anni e ancora non si è visto. E allora, che si fa in questo tempo che ci separa dalla sua venuta? È chiaro che il Signore ci dice che il tempo che ci separa dalla sua venuta è il nostro tempo, è il tempo della comunità. E la prima cosa che noi dobbiamo fare come comunità e individualmente è cercare di capire il senso del suo andare via, perché Gesù se n'è andato. Addirittura a un certo momento del Vangelo dice: bene per voi che io me ne vada. Quindi sono parole che si fa fatica a capire perché noi tutti preferiremmo stare con Gesù presente, corpo, sangue, anima e divinità. Ce l'abbiamo qui davanti a noi, però è sotto le spezie del pane, noi lo sappiamo per fede che c'è, però non si vede. Magari se si vedesse, si sarebbe tutti più contenti. Invece lui ci dice: no, è bene per voi che io vada via. E l'inizio del Vangelo di questa sera ci mostra proprio un Gesù che esprime una grande tenerezza, una grande sensibilità, una grande premura per noi e ci dice: non sia turbato il vostro cuore. Io me ne vado, ma voi state tranquilli. Cioè cerca di darci fiducia riguardo al nostro futuro, di darci tranquillità. E ci dice: continuate a credere in Dio e continuate a credere anche in me. La fede, credere, no? È credere che Lui se ne va per tornare, se ne va a prepararci un posto per tornare a riprenderci e portarci con Lui. Il suo andarsene è aprirci la via alla verità e alla vita di Dio, in modo che noi possiamo sapere cosa fare e come farlo, per essere con Lui nel posto che Lui ci preparerà. È chiaro che camminando dietro il Signore noi ritorniamo a casa, ritorniamo ad essere figli come eravamo in origine prima del peccato. Quindi il Signore veramente ci apre la strada al Padre. E tutta la vita, tutto quello che Gesù ha fatto, quindi anche la sua incarnazione, tutto quello che ci ha mostrato, i miracoli, le parole, la parola che ci ha lasciato, hanno un'unica finalità ed è quella di riportarci a casa, di riportarci al Padre. E quindi la prima cosa che questa sera il Signore ci mette davanti è il nostro rapporto con Lui, cioè ci dice: ma voi, questo Padre, lo conoscete? Ci vivete insieme? Vi rivolgete a Lui? Ci credete che l'Onnipotente è vostro Padre, vostro bambino? Oppure è qualcosa di astratto che non ha presa nella nostra vita? Cioè la vostra giornata la vivete per ritornare al Padre?

agire, il nostro. Il turbamento. Non sia turbato il vostro cuore. Io me ne vado, ma voi state tranquilli, non vi spaventate. È chiaro che il turbamento è qualcosa che proviamo tutti, no? L'ha provato Gesù di fronte alla morte dell'amico Lazzaro, l'ha provato di fronte alla sua morte, l'ha provato di fronte a Giuda che rifiuta l'amore. Il turbamento è qualcosa che riguarda tutti, è una prova, è una tentazione che si può vincere solo con la fede, cioè con l'affidamento, con l'abbandono in Dio. E quindi il turbamento può essere sia un luogo di crescita, ma anche un luogo di caduta. Per questo il Signore, con tanta umiltà e con tanta semplicità, cerca di tranquillizzarci, perché il turbamento non diventi per noi motivo di scandalo, ma un mezzo di crescita verso il Padre. È chiaro che quello che Gesù ci propone questa sera lo propone a ciascuno di noi in ogni nostro turbamento. Però noi dobbiamo chiederci quanto questa parola di Dio mi entra nel cuore, quanto quello che Gesù mi dice mi produce tranquillità, quanto la parola che realizza quello che esprime stasera pacifica il cuore mio, tranquillizza il cuore mio. Perché vedete, lui la sua parola ce l'ha detta e la sua parola produce frutto in me nella misura in cui io l'accolgo. Quindi se a me il Signore stasera mi dice: Serena, stai tranquilla, se io ci credo entro nella pace. E pensate un po', in un momento così difficile come quello nostro, no? Il momento storico che viviamo, dove si fa di tutto di più, si ammazza così come con tanta facilità, solo perché si vogliono più soldi, più potere, perché ci si vuole imporre, perché siamo anche un po' megalomani, per non dire tanto megalomani. Il Signore ci dice: state tranquilli, non abbiate paura, non spaventatevi, soltanto continuate ad avere fede in me e nel Padre mio. È una parola di grande tenerezza. Come fanno i genitori nei confronti dei loro figli, no? Quando li vedono in difficoltà: sta tranquillo, ci sono io, ti aiuto io, non sei solo. È quello che Gesù sta dicendo a noi, no? Se state tranquilli, non siete soli, anche se vi sembra che intorno a voi sia un gran disastro, non abbiate paura, ci sono io con voi, continuate ad avere fiducia in me. Quindi la prima cosa da fare appunto è chiedere davvero che il Signore aumenti la nostra fede, perché la fede fa la differenza nel nostro rapportarci con gli altri, fa la differenza nella nostra vita interiore. Insomma, con la fede, quella vera, quella forte, quella che porta all'abbandono in Dio, la nostra vita diventa un giardino, diventa un luogo di pace, un luogo in cui fiorisce l'amore, fiorisce la testimonianza, fiorisce il dono di noi stessi
ai nostri fratelli.

Il Signore Gesù ci dice che nella casa del Padre suo vi sono molte dimore. Ma qual è la casa del Padre? Ricordate quando Gesù si presenta nel Tempio, no? Che fa quel macello, manda via i venditori, gli animali, no? Gli dice: avete ridotto il Tempio, la casa del Padre mio, una spelonca di ladri. E poi, continuando, dice: beh, distruggete questo Tempio, in 3 giorni io lo ricostruirò, lo riedificherò, parlando del Tempio, del suo corpo. Quindi Gesù ci dice a chiare lettere che la casa del Padre è Lui, è il Figlio Gesù, è il cuore del Figlio. Nella casa del Padre, ci dice, ci sono molti posti. Nella casa del Figlio ci sono posti per ogni altro figlio, per ogni fratello, per ciascuno di noi. E lo dice anche la Samaritana, Il luogo in cui adorerete il Padre non è né Gerusalemme né Monte Gerizim, ma è il Figlio. Noi siamo qui davanti al Figlio nel cui cuore dimora il Padre. Il Padre è in me. Si fa fatica a capire questa cosa. Il Padre è in me. Il Padre dimora nel Figlio. Qui davanti a questa particola noi contempliamo con gli occhi della fede la Santissima Trinità. E il Padre che dimora nel Figlio e il Figlio che dimora nel Padre mediante il vincolo della perfezione che è l'amore. Lo Spirito Santo. Ci sono molti posti, io vado a prepararvi un posto, quindi anche noi siamo chiamati ad entrare in questa comunione d'amore. E quindi la nostra dimora è proprio Lui, il Padre. Questo Padre che ci accompagna continuamente, del quale noi spesso non ci rendiamo minimamente conto. La morte di Gesù è dunque un ritorno a casa, un aprirci la via per tornare a casa.

posto nel cuore del figlio è il posto del padre, ma per arrivare nel cuore del padre Gesù ci ha mostrato come fare. È stato il suo lavarci i piedi, è stato il boccone dato a Giuda, è stata la sua vita offerta per noi. Il posto che lui ci prepara è questo: l'andare a prepararci un posto, ci sta dicendo il Signore, è il mio farmi servo vostro. Il mio andarmene è il mezzo per aprirvi la strada che ti riconduce nel cuore del Padre. E ci dice come fare per raggiungere il cuore del Padre. Fatevi servi come ho fatto io. Per essere una cosa sola con il Padre, io mi sono donato a voi, vi ho redenti, prima ancora mi sono incarnato, ho assunto tutta la vostra condizione umana. Perché? Perché per amore io vi riporto a casa, ma voi per entrare dentro il cuore del Padre dovete vivere nell'amore, passare attraverso il cuore del Figlio, perché il Padre e il Figlio sono una cosa sola. E quando Giovanni parla di questo ritorno di Cristo, non fa riferimento al ritorno ultimo, alla parusia, quando lui tornerà alla fine dei tempi, no. Il ritorno di Cristo è adesso. Il tempo in cui lui torna con il posto pronto è adesso. Perché è adesso che noi attraverso l'amore possiamo entrare nel cuore del Figlio e con il Figlio nel cuore del Padre, vivendo da fratelli, come ha fatto lui. Quindi Gesù ci lascia il suo spirito, ci lascia la vita di Dio, perché attraverso lo spirito, attraverso la vita di Dio, noi possiamo dimorare nel Padre e il Padre in noi, mediante il Figlio. Come dire, Gesù se ne va. Ma non se ne va per non tornare, se ne va per ritornare in una nuova presenza, in un nuovo modo di essere in mezzo a noi, che è l'amore, che è lo spirito, che è la vita di Dio. Quello spirito che in noi fa gridare babbo. Perché? Perché è l'amore. È davvero quindi il suo andarsene ci fa conoscere la via. Davvero noi conosciamo la via per il ritorno a casa. Glielo dice, non sappiamo dove vai, come si fa a conoscere la via? Dice, ma la via, io sono la via, voi la via la conoscete, sapete come fare per tornare a casa, fate come ho fatto io. È la via dell'amore compiuto, no? Del lavare i piedi, del bacio dato a Giuda, del dono, del perdono, la via di casa, quella del cuore del Padre. E Tommaso, che vuol dire Didimo, no? In ebraico c'è meglio, che è un uomo buono, un uomo generoso, no? Andiamo a morire anche noi con lui, vi ricordate quando deve andare a guarire Lazzaro, che era già morto, e dicono, ma tu torni ora in Giudea, hanno cercato di ammazzarti, e che fai, ci torni? E Tommaso nella sua generosità dice, andiamo anche noi a morire con lui. Però Tommaso, per quanto sia un uomo buono e generoso, non ha capito la risurrezione. Tant'è vero che cosa gli dice a Gesù? Risorto, ma se io non metto il dito nelle piaghe, se non metto la mano del costato, io non credo. Perché? Perché lui non aveva capito il significato della morte come dono d'amore. Tant'è vero che quando poi toccherà le piaghe, che sono segno di questo amore eterno ed infinito, allora farà la sua professione di fede, la farà forse una delle più belle di tutte quelle che abbiamo sentito, mio Signore e mio Dio. Perché? Perché riconoscerà in quei chiodi, in quel costato trafitto, il segno dell'amore eterno di Dio. Dunque, ecco, Gesù con tutta la sua esistenza terrena ci ha mostrato la via, che non è solo una via da seguire, ma una via attiva, perché è Lui che ci conduce. Lui non è solo la via, è anche colui che ci aiuta a percorrere questa via. Gesù è la verità proprio perché è la via, e proprio perché è la verità è la vita di Dio.
Ma che cos'è la verità?

verità, se lo chiede anche Pilato, no? Cos'è la verità? Cos'è per noi la verità? Qual è la verità della vostra giornata? Qual è il motivo per cui vivete? In modo umano possono essere i figli, può essere il lavoro, può essere godersi la vita, ma la verità è che noi siamo infinitamente amati dal Padre, che Lui ci ha amati prima della creazione del mondo come ha amato Gesù e ha mandato il suo figlio affinché noi fossimo redenti, conoscessimo la via e nella verità potessimo entrare nella vita di Dio. Questa è la verità e questa che dovrebbe essere la determinante di ogni nostra azione, di ogni nostro pensiero, di ogni nostra parola. Noi viviamo molto più in superficie, facciamo fatica a ricordarci questo durante la giornata, non riusciamo a dare un senso profondo alle cose che facciamo. Parlavamo stamani con una persona delle erbe che si tolgono dai assassini, no? Di per sé è una cosa che non ha grande valore, togli le erbe per ripulire un po' i sassi. Ma alla fine, se quel gesto io lo compio con l'intenzione di camminare verso il cuore di Dio, per me diventa pieno, diventa un atto d'amore fortissimo per me e per gli altri, eppure nella più estrema semplicità della vita quotidiana. Quindi noi abbiamo tra le mani una ricchezza che più delle volte sprechiamo, perché non sappiamo utilizzarla nel modo giusto. Se noi volessimo davvero vivere in Dio, bisognerebbe che noi avessimo il coraggio di vivere come uomini e donne che sanno amare e che sono capaci di dare la vita per amore. Perché tutta la nostra vita si riduce a questo. Noi possiamo dire di avere fede, possiamo dire di andare in chiesa, possiamo dire di pregare, ma se non viviamo l'amore, noi a casa non ci torniamo. Siamo da un'altra parte e percorriamo un'altra strada. Dunque, questa parola che il Signore ci dice: non sia turbato il vostro cuore perché io me ne vado, ma state tranquilli, continuate ad avere fede in me. È un dare senso a tutta la nostra vita, a tutto il nostro cammino, a tutto il nostro cammino, che deve essere un cammino nella verità dell'amore di Dio per entrare in questo infinito amore di Dio. Quindi, di fronte a tante circostanze che nella vita possono essere faticose, dolorose, a volte scandalose, ecco, se noi pensiamo a queste parole di Gesù e al motivo per cui lui è venuto sulla terra, ecco, tutto questo assume un'altra dimensione, assume un'altra valenza, diventa, come dire, più dolce, più pacato e nonostante tutto affrontabile, proprio perché lui è con noi.

abbiamo sentito Tommaso, no? Che gli ha detto a Gesù: Signore, tu vai via, se non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via? E lui gli risponde: io sono la via, la verità e la vita. Cioè, gli risponde che la via non è una strada da percorrere, è una persona da seguire, che la verità non è un concetto astratto, è una persona da frequentare, che la vita non è un fatto meramente biologico, è amare come si è amati. Ecco, la via al Padre è Gesù. È Gesù che ci mostra il Padre, è attraverso di Lui che possiamo giungere al Padre. E allora Filippo gli dice: beh, Signore, ci parli sempre del Padre, faccelo vedere. Ecco, questo è il desiderio che coscientemente o non coscientemente ogni uomo ha nel cuore: vedere il volto di Dio. E finalmente, quando lo vedremo faccia a faccia, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi è chiaro che la domanda di Filippo non sia una domanda banale. Filippo vuole capire e gli dice: Signore, ma insomma, ma questo Padre dov'è? Com'è? È un'inquietudine che noi ci portiamo dentro, quella di voler conoscere il Padre, e non trova pace fin tanto che non è saziato, fin tanto che noi non possiamo contemplare questo volto meraviglioso e pieno di luce che è il volto del Padre. E Gesù con pazienza fa crescere Filippo e gli dice: vedi Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre, perché io faccio quello che fa il Padre. L'uomo Gesù è la rivelazione piena del Padre che è nei cieli. Ma perché allora gli apostoli che sono stati con lui 2 o 3 anni non hanno visto il Padre? Perché noi che stiamo sempre con la parola di Dio non riusciamo a dare un volto al volto del Padre? Perché, come dire, il nostro rapporto con il Figlio, allora presente anche nella sua umanità, adesso presente come verbo nella parola, è un rapporto che talvolta è superficiale. Non si può leggere la parola di Dio tutta la vita e rimanere in superficie, senza giungere ad una conoscenza profonda. Ma perché? Perché non

Non ci fermiamo al segno, ci fermiamo alle azioni, non riusciamo a vedere quello che c'è oltre le azioni. Il segno che compie una persona, che compie il Signore, non ha valore di per sé, ha valore perché manifesta la persona che lo compie. Il mio agire non ha valore di per sé, ha valore perché vedendo quello che io faccio, voi vedete come io sono. Nel bene e nel male, eh? Non solo nel bene, anche nel male. Quindi il Padre come si manifesta? Si manifesta nelle opere del Figlio. Il Padre è amore, il Padre è gioia, il Padre è pane, il pane è cibo, il Padre è cibo, il pane ha, il Padre è acqua, il Padre è luce, è resurrezione, è vittoria sulla morte. Il Padre è il volto del Figlio. Questo è il Padre. Dunque, la prima cosa è credere in questo amore infinito del Padre per ciascuno di noi e fondare la nostra vita su questo amore. La seconda cosa è riuscire a capire che il Padre e il Figlio sono uno. Il Figlio è la parola del Padre. Questo è un passaggio più difficile. Il Padre è la parola detta al Figlio. Tant'è vero che, come ci dice Gesù, Gesù si identifica con le parole del Padre. Le parole che io dico a voi non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me fa le sue opere. Capite? Cioè, il Figlio è la parola del Padre e il Padre è la parola al Figlio, detta al Figlio. E quello che Gesù dice si identifica con le opere del Padre. Perché? Perché il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Uno, guardando Gesù noi vediamo il Padre. Seguendo Gesù noi entriamo nel Padre. Quando Gesù ci dice credete in me, ci dice no, credete nella mia persona. Stasera ci dice credete a me, cioè credete a quello che io vi dico. Credete a queste mie parole, che io sono nel Padre e il Padre in me. E credere questo vuol dire fare l'esperienza dell'amore. Noi abitiamo nel Figlio perché lo amiamo. Credere, vuol dire conoscere. Conoscere vuol dire amare, non è una conoscenza astratta o so che il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre. No, conoscere vuol dire amare. Quindi credere in Cristo vuol dire amare, e amare Cristo vuol dire entrare nel Padre, vuol dire tornare a casa, vuol dire trovare la nostra patria, la nostra dimora, la nostra pace. Ecco perché Gesù, lasciandoci la sua eredità, piano piano ci fa crescere. Non è una cosa che noi possiamo capire subito, in un colpo solo. È una crescita nello Spirito, è un cammino che il Signore ci fa fare per introdurci in Dio. Quindi essere nel Padre vuol dire avere in Lui le proprie radici, vuol dire ricevere la vita. Vivere l'amore vuol dire sentirsi totalmente amati, vuol dire potersi fidare. E queste parole diventano opere per noi, perché uno diventa la parola che ascolta. Capite qual è il passaggio? Capite come si fa a entrare in Dio? Non so se sono stata chiara. In questo modo, quello che Gesù ci dice diventa per noi opera e quindi ci trasporta in Dio. Siccome Gesù va al Padre, no? Ci lascia il suo Spirito e quindi lascia a ciascuno di noi la possibilità di fare l'opera più grande che si può fare in cielo e sulla terra, più grande che risuscitare un morto. E sapete qual è?
e amare i fratelli con lo stesso amore del Padre.

eccolo qua il segno, che esprime ciò che c'è dietro. Perché amare i fratelli è più grande che risuscitare i morti? Perché l'amore ai fratelli produce la vita in chi è morto. Eccolo qua, la sostanza del segno. Donare la vita attraverso l'amore. Fa passare l'amore, fa passare dalla morte alla vita. E quindi con il dono dello Spirito e la vita di Dio in noi facciamo già parte fin da adesso della Santissima Trinità. E questa è l'opera più grande. Dunque, proprio il suo andarsene ci permette di ricevere lo Spirito di Dio, la vita di Dio, la stessa vita del Figlio. E perciò che Gesù stasera ha ragione, ci può dire: non sia turbato il vostro cuore, non preoccupatevi, state tranquilli, non spaventatevi, io sono la via. Perciò di dove vado io, voi conoscete la via, non avete nulla da temere, semplicemente continuate a credere in me e nel Padre mio, fate come vi dico. Ecco, Signore, che dirti? Il tuo amore è così grande, così... Noi facciamo fatica a renderci conto di quanto tu ci ami. Riusciamo a intuire vagamente la tenerezza che hai nei nostri confronti, mettendoci davanti alla verità. Con quanta premura, con quanta dolcezza, con quanta attenzione tu ci riveli la verità della nostra vita spirituale, del nostro esistere, la verità del nostro rapporto con il Padre. E noi ci troviamo qui e... Mamma mia, si apre il cielo, no? E contempliamo l'immenso, l'eternità, il paradiso. Ecco, allora aiutaci, Signore, davvero a vivere l'amore, a percorrere quella strada che tu ci hai insegnato, quella strada che dona il boccone a Giuda, quella strada che lava i piedi, quella strada che dona la vita, che ama fino alla fine, fino al dono totale di noi stessi. Grazie, Signore. Grazie per essere venuto a salvarci, grazie perché ci mostri il volto del Padre, grazie perché ci apri la via, grazie perché ci riveli la verità e grazie perché ci doni lo Spirito Santo. Fa che questo Spirito sia sempre la guida nel nostro cammino e fa che noi siamo docili alle sue mozioni, fa che noi siamo docili a quello che Lui ci suggerisce di fare momento per momento. Grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito Santo. A te la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Grazie ancora, Signore Gesù. Vogliamo, al termine di questa adorazione, ricordarti tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, tutti coloro che sono nella sofferenza, che vivono la guerra, tutti coloro che sono in purgatorio, tutti moribondi, noi poveri peccatori che abbiamo bisogno di conversione. Ecco, Signore Gesù, benedicici, benedici tutti e portaci tutti con te. Grazie ancora di tutto il bene che ci vuoi, grazie ancora di tutto quello che hai fatto per noi. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo vita, verità e amore, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Insieme a voi rendiamo grazie al Signore che ci ha chiamato e ci ha chiamato perché il nostro cuore è disposto, perché ognuno di noi oggi presente attraverso Maria Vision a questo momento di preghiera di intercessione. Ci siamo collegati tutti quanti perché sappiamo che qui troviamo la gioia e la pace che il mondo non ci dà. Vi saluto con tutto il cuore e vi ringrazio perché vi

Sentiamo così una famiglia in Cristo, la famiglia di Maria Vizio, che è consapevole di questa carità spirituale che il Signore ci chiede, dove insieme uno per gli altri preghiamo, riconoscendo che nessuna preghiera viene persa. Nei tempi di Dio, nell'agenda di Dio, troveremo quella grazia, quella pace, quella forza, quella guarigione, quella liberazione. Sì, Signore, invochiamo il tuo Spirito perché sia Lui a guidarci, sia Lui a farci stare in comunione con te e sperimentare questa presenza promessa da sempre e compiuta oggi, adesso. Sì, carissimo, siamo davanti al trono dell'Altissimo, dove ogni ginocchio si piega e riconosce che Lui è il Signore, il Salvatore. Viene Vergine Maria con noi e presenta Gesù al nostro desiderio veramente puro di adorare in spirito e verità. Invochiamo questo Spirito, invochiamo la Madonna e facciamoci condurre verso questo incontro così meraviglioso nel quale sperimentiamo il grande amore e la vera presenza di questo Dio fatto pane. Sì, Signore, ti vogliamo lodare, benedire e glorificare. Sì, perché tu sei Gesù, il figlio diletto del Padre. Gesù, tu sei stato concepito per opera dello Spirito Santo. Sei il figlio della Vergine Maria. Sei nato Gesù per la nostra salvezza. Sì, Gesù. Tu sei la luce delle genti, sei stato battezzato nel Giordano e poi Gesù consacrato dallo Spirito, sei stato inviato dal Padre e sei maestro di verità. Tu sei Gesù il guaritore degli infermi e tu consoli agli afflitti, sei misericordia. A te la lode e la gloria. Donaci, Signore, la tua salvezza. Tu eri il Santo di Dio, il solo giusto, il Figlio obbediente, il volto della misericordia del Padre. Sì, Gesù, tu sei il Redentore dell'uomo, il Salvatore del mondo, il vincitore della morte. Sei Gesù il principe forte e vittorioso, il servo del Signore, l'uomo dei dolori, colui che ci ha insegnato a essere solidale con i poveri e clemente con i peccatori. Sì, Gesù, donaci la tua salvezza. Vieni, Spirito Santo, e fa che il nostro agire, il nostro pensare, il nostro parlare sia pieno di te. Tu sei la bellezza divina, Gesù, la divina sapienza, quella vita senza fine. Sei la sicura speranza, divino maestro. Sei il sommo sacerdote, il re della gloria. Tu sei il primo ed è l'ultimo, l'alfa e l'omega, il Signore della storia, il giudice universale. Tu, Gesù, sei vivente e veniente. Accogli, Signore, oggi le nostre preghiere.

che ci hai nutrito con il unico pane della vita eterna. Perché vogliamo, Signore, camminare verso di te. Abbiamo, Signore, accolto delle richieste

abbiamo raccolto le preghiere dei fratelli e sorelle che sanno che siamo in questo momento qui e vogliamo, Signore, affidarteli nella certezza che sia la tua santa volontà tu ci concederai questa grazia, la grazia che ti chiede in questo caso, Signore, Anna da Napoli, che ti chiede, Signore, una preghiera per l'intenzione di Antonella. Abbiamo anche, Signore, una richiesta di Dario, di Verona. Lui vive in dolore, vive in leucemia mieloide acuta e chiede preghiera. Siamo qui ai tuoi piedi a chiederti, Signore, guarigione, sanazione. Abbiamo la richiesta di Filippo da Palermo, che chiede preghiera per se stesso perché sta molto male e sta vivendo un momento difficile e si sente depresso. È molto solo, perché non ha chi dice lui lo rincuora o lo fudisca. Questo Signore accanto a lui degli angeli, mandali, mandali con la carezza attraverso fratelli e sorelle. E vogliamo chiedere per Vittorio da Valderci, che chiede preghiera per Grazia e Mariuccia, per la loro salute e per l'anniversario dei Giovanni dei Sacerdoti, e per i giovani e per la pace. Queste piccole preghiere, Signore, di Vittorio, di Filippo, di Dario, di Anna, è impossibile per te. Niente, Gesù, è impossibile per te. Sei chiamato ad amarci gli uni gli altri come tu ci hai amato. E hai detto che nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E ci hai detto che eravamo i tuoi amici, che facevamo quello che ci comandavi. Hai detto: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che è udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Voi e vi ho costituito perché andate e portate frutto. Il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E questo è il testo di Giovanni, che oggi motiva ancora una volta il nostro stare qua, la tua parola che è viva e efficace. Ci coinvolge, Signore, e ci fa bussare alla porta, perché ci sentiamo amici, non servi, perché stiamo chiedendo al Padre e perché vogliamo amarti e amarti.

Marte e a Mari aqui com os nomes e a torno a nome per compiere quel comando di amarci negli altri. Che Signore, prendici per mano e rendici capaci di amare, di servire, di pregare e di accogliere la tua santa volontà. E spesso il nostro cammino ci sembra difficile e doloroso. Aiutaci a superare le paure che ci impediscono di abbandonarci a te e alla tua volontà. Cammino che sembra difficile e doloroso. Però, fratelli e sorelle che siete qui con me, quante volte viviamo questi momenti, queste strade, questo tempo, e non siamo qui, Signore, riconoscendo che solo in te è possibile trovare questa serenità. Di fronte all'ingiustizia, alle guerre, alla violenza, ci sentiamo impotenti. Guidaci, Signore, guida le nostre mani ad aiutare chi soffre, perché ogni essere umano, quelli più vicini, i nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri familiari, possano ritrovare quella dignità e sentirsi veramente figli di Dio. Perché le guerre non sono solo quelle che vediamo da lontano, ma sono nel nostro cuore, sono dentro le quattro mura della nostra famiglia, sono nel lavoro. Ma con la tua grazia, Signore, noi possiamo mettere quel granello di sabbia che è pace. Oggi donaci questa grazia da poter nel nostro cammino difficile e doloroso e a volte pieno di ingiustizia o di guerre interne, di violenze, ma che questa impotenza che tante volte sentiamo nei tuoi piedi possiamo, Signore, sperimentare la tua vicinanza e la forza per affrontare. La quotidiana frenesia che accomuna la nostra vita, Signore, e stimola in noi il desiderio di trovare un po' di tempo per fare silenzio e metterci in ascolto attento della tua parola e per nutrirci del tuo pane di vita. Tanti giovani in ricerca vocazionale, Signore, tanti, tanti confusi, smarriti. Chiediamo perché trovino aiuto, sostegno ed esempio a coloro che già hanno scelto una vita di consacrazione, Signore. Aiutaci para che non ci manchi il coraggio e la forza per seguirti, per essere in ogni circostanza della vita autentici testimoni del tuo amore e costruttori della pace, di pace. Questo viviamo, Signore, dentro di noi e te lo vogliamo affidare. Fermiamoci e ascoltiamo Lui. Ascoltiamo il Signore che ci accoglie, che ci vuole parlare, che ci vuole far sentire questa vicinanza attraverso piccolo segno. Adesso che siamo con il Signore, facci sperimentare che ci sei, così come l'hai fatto tante volte. E noi ti ringraziamo, e lodiamo e ti benediciamo. E mentre ascoltiamo un canto, lasciamoci avvolgere dell'amore misericordioso di Dio, delle sue parole, del
de la suya gracia.

è Lui che viene verso noi dicendoti: il mio piano ti ho saltato e sono stato uomo per te, sono il medico delle anime e dei corpi.

Sí, ese es el amor, viene. Viene, viene a la vida. Viene a la vida. Sostiene, impegna. Para condividere questa forza, questo amore, questa speranza che ci dona Gesù qui adesso. Signore, tu ci hai amati, e diceva San Paolo, vedendoci a Cristo. Aiutaci, Signore, a mai separarci. Come hai detto Gesù, io ho amato voi, io vi ho chiamato amici. Sì, Signore, tu ci hai amato per prima, grazie, grazie Gesù, grazie perché così abbiamo conosciuto e creduto questo amore che Dio ha in noi. La luce della fede e questa fiamma del tuo amore, perché possiamo adorare un spirito di verità. E Signore, tu sei presente in questo santo sacramento e tu vivi e regni ora e nei secoli eterni. Sono tu, Signore, parole di vita eterna. E noi siamo qui ancora a chiederti per tutti i carcerati, in particolare per quelli nascenti ma che sono dentro. Vogliamo affidare alle loro famiglie e a quanti lavorano, Signore, per portare avanti processi giusti. E chiediamo per i magistrati, per i giudici, per gli avvocati, per questa dura missione, Signore, perché nessuno è più innocente, pagino alla propria vita qualcosa che non ha fatto. Contrariamente ti chiediamo misericordia, per quanti sono in carcere, perché ovviamente hanno un infranto, lo gettano. Oggi dobbiamo affidare il nostro Santo Padre delle sopravvicessime e con lui i suoi vescovi, i suoi sacerdoti, i suoi diaconi. La Chiesa ha bisogno dei santi pastori e noi vogliamo sostenerli con la preghiera, Signore. Pensiamo anche in questo momento a tutte le coppie che sono in crisi, Signore. Momento difficile della vita di coppia. Come trascurato quel percorso, molte volte dedicandosi incoscientemente ai figli, al lavoro, alle cose della casa, dimenticandosi, Signore, della priorità, il loro momento di coppia. Il bene, Signore, in famiglia, la vita di coppia. Aiuta loro perché si possano svegliare e curarsi a vicenda, coccolarsi a vicenda, lasciarsi spazi per loro, Signore. Diversamente continuiamo a vedere salire le famiglie, Signore, tutte lì, perché tutto è scontato, Signore. Apri il cuore e gli occhi di questa sposa e di questo sposo che senza rendersi conto sta trascurando una vita di coppia.
se vogliamo affidare chi avesse già con gli avvocati.

mi educatore. Coloro che hanno finito l'anno scolastico e che rimangono ancora a scuola per programmazione, per verifiche e altro. Onorare, Signore, la luce del tuo spirito perché possano capire l'importanza del loro ruolo nella nostra società. Chiediamo, Signore, per tutti gli malati, qualunque questi siano, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle case di cura, dovunque si trovino, Signore, vogliamo chiederti per questi malati, per i nostri familiari malati, per i nostri amici malati, per i nostri vicini malati, per chi sta all'ospedale malato. E chiederti per i capellani degli ospedali, perché abbiamo sempre questa parola di consolazione.

todo tu espacio, capulatorio, ¿no? Sostiene que el Señor en el nuestro camino. Hay que, cuando no nos llamo tú a esperar en el domani, coraggio, diciamo le sostiene che Signore in questo nostro cammino. Sono certa che la Madonna, i santi, giocatori, gli angeli, tutti quanti attorno a noi, ci sosterranno in questo cammino, ma particolarmente Gesù, il presente vivo, non temere, non temere dal Signore. È meraviglioso. Sostieniti, Signore, nel nostro cammino e bene al suo appello. Imploriamo anche l'aiuto della sua misericordia, in particolare per coloro che sono nella precedenza, perché recuperano la salute. Preghiamo per i lontani, quelli che non vogliono accettare o non riconoscono Gesù nella Cristo. Per i lontani, Signora, di misericordia. E proviamo l'aiuto e la tua misericordia, Signore, su coloro che estendono e rifiutano. Cari fratelli e sorelle, auguro a ognuno di voi che questa sera, mentre pregavamo, mi auguro che avete accolto la grazia di Dio che su di voi e le vostre famiglie ha donato la pace, la gioia, la speranza, la forza e la certezza di essere nati, di non essere da soli e che per noi niente è impossibile. E questa certezza che diventa della gioia che viene da noi. E con questi sentimenti vi aspettiamo la prossima settimana di solo aspetto. E condividete quello che vivete, perché sicuramente la vostra testimonianza farà bene a qualcuno. Grazie Gesù, grazie Maria, grazie Padre, grazie Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata e buon fine di settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

canto numero 11.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, ci introduciamo nei Santi Misteri, lodando il Signore per la sua misericordia per noi, perché ancora ci invita anche oggi alla mensa del pane e della parola. Vogliamo con gratitudine accostarci all'altare chiedendo con fiducia il perdono per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Joram e sorella di Acazia, prese figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dell'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!» Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!» Il sacerdote Ioiada ordinò i comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza.
1: Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta come sua residenza.
2: Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona.
1: Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta con sua residenza.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, Gesù, come sappiamo, ha un modo di parlare simbolico, no? Ma cosa vuol dire accumulare tesori? Noi possiamo scegliere dove accumularli, accumuliamo sulla terra oppure li accumuliamo in cielo, no? Cosa vuol dire? Che immagine è, che modo di parlare è? Allora, è il tema del cuore umano, cioè della nostra interiorità. Di che cosa c'è nella nostra interiorità? Dove sta il nostro cuore? Sarebbe la domanda: dove stanno andando le tue energie vitali, la tua attenzione, le tue forze, il tuo tempo, come lo spendi? Quello per che cosa? Cos'è importante davvero per te? E questo sono le domande del mondo interiore. E allora qui ci sono cose, e il nostro cuore è fatto in modo che non può rimanere senza niente, qualcosa deve fare, diciamo così, deve amare qualcosa o qualcuno. Quando non ama il cielo, ama la terra. Quando non ama il bene, entra il male, proprio perché non rimane inerte. E allora il tema è proprio questo: dove sta il cuore, dov'è il centro della tua persona, le tue forze, le tue energie, le tue giornate, come le spendi, per quale scopo? Ed è interessante anche farsi la domanda, che rimane una domanda qui, ma come questo sta cambiando?

cambiando nella tua vita? Cioè, com'era ieri? Cioè, c'è un cammino di questo mondo interiore, di questa incanalare le forze vitali? C'è un regresso o c'è un cammino di luce? Stiamo andando verso il cielo o verso la terra? E questo è molto interessante e cruciale, no? Gesù ci riporta a questo. È il tema, se volete, del desiderio. Allora io mi ricordo, quando abbiamo inaugurato nel santuario la mostra dei miracoli eucaristici, che venne il papà di Carlo Acutis a inaugurarla. Di solito va la mamma, che è famosa, il papà raramente. Quel giorno venne il papà. Allora il papà disse, parlando di Carlo che raccoglieva le informazioni per i diversi miracoli eucaristici, che lo faceva con una gioia infinita, come, non so, se uno ha un adolescente, so, innamorato di calcio, so, che squadra volete che tifi, e gli dice al papà: andiamo a vedere, non so, quale squadra vi piace, il Milan, così, voglio vedere, andiamo con quella passione lì, cioè quando tutto il cuore, tutto l'entusiasmo di un giovane è catturato da quella realtà. E per Carlo era Gesù nell'Eucarestia, ma non come un dovere, no? Non come pure una cosa religiosa che mi metto lì, ma proprio come una gioia di un adolescente. Lui diceva: no, Carlo aveva tutto il mondo interiore catturato da Gesù, da questa cosa, per cui anche i genitori non potevano non assecondarlo. Quindi, diciamo, lui diceva, progettavano le vacanze in modo da fargli fare queste cose, cioè di raccogliere le informazioni sui vari luoghi, non so, della Polonia, della Spagna, della Francia, dove sono stati, no? Per mettere insieme, oggi tutto si trova su internet, a quel tempo no, bisognava fare le vacanze apposta per raccogliere, però per dire che cosa? Che c'è un cuore che ha un desiderio gioioso, intenso, luminoso del Signore. Poi succede nel nostro cuore che vengono altre robe, che la scrittura chiama gli idoli, che vuol dire piccolo Dio. Un Dio piccolo è un Dio, già che si capisce che è una fregatura, già il nome. Un assoluto che non è un assoluto, immaginarsi che fregatura. E allora la lotta dell'essere umano è liberare il cuore dagli idoli, dagli dèi minori, dagli dèi che non sono, che diventano un assoluto nel nostro cuore, ma siccome non sono un assoluto ci ammaliamo, stiamo male, facciamo una vita sterile. Allora chiediamo davvero questo al Signore, la grazia di usare questo tempo che pure è di caldo, ma di restare lucidi nel caldo e chiedere allo Spirito, all'azione di Dio, veramente di purificare, di guarire il nostro cuore.

0: La parola di Dio è luce sul nostro cammino, fondamento della nostra fede e alimento della comunione fraterna. Avendolo accolta con gioia, lasciamo che susciti la nostra preghiera e diciamo insieme con fede:
1: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le comunità cristiane, perché vivano un uso retto dei beni terreni, cercando prima di tutto il bene del Regno dei Cieli e della sua giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le classi sociali, perché collaborano nel costruire una convivenza più giusta e pacifica, fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti dei più deboli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i ricchi e per quanti hanno il cuore attaccato ai beni della terra, perché si aprano alla

0: condivisione e alla solidarietà nell'attesa che per tutti venga il bene ultimo del Regno dei Cieli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti noi, perché sappiamo rinunciare ad ogni idolatria mondana e, sostenuti dai sacramenti che celebriamo, fondiamo la nostra vita sull'essere e non sull'avere. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Presentiamo al Signore David, Jennifer, Leina, Franzi, Mary, la sua famiglia, Rosy e la sua famiglia, Paola e Daniele nel giorno dell'anniversario del matrimonio, perché il Signore benedica la loro vita, e Carmelina perché sia introdotta nella comunione dei santi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Anche chiediamo al Signore la guarigione degli infermi della nostra comunità parrocchiale, anche di quanti seguono questa messa dai social, dai diversi canali. Tanti hanno veramente difficoltà di salute, di solitudine. Per loro preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: O Padre di bontà infinita, assisti il tuo popolo e guidalo alla vera meta del pellegrinaggio terreno. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 75.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Padre Santo, unico Dio vivo e vero, prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo Figlio unigenito come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria.
2: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, per il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, dell'Ordine Episcopale, dei Presbiteri, dei Diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti. Dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero.
3: Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi, l'eredità eterna del tuo Regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 127.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, oh Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Numero 404.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore. Abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario. Abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benoît, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, benvenuti a una nuova rubrica di mediazione e conciliazione. E oggi parleremo di un conflitto nella scuola, atti di bullismo e in un contesto di razzismo, e purtroppo spesso presenti nelle nostre scuole, anche se come tu, figli dello stesso padre, fratelli, nell'essere anche nostro umano, sarebbe bello, umano prima ancora che cristiano, che tutti ci considerassimo uguali. Purtroppo così non è, da tempi immemorabili, anche il Vangelo ci ricorda di situazioni ai tempi di Gesù, dove ovviamente alcune popolazioni, alcuni gruppi venivano considerati inferiori o da escludere, da emarginare, e uno degli atteggiamenti appunto del Cristo è riportare tutti all'unità, che è Lui, ma anche la comune umanità. In questo caso si parla di una scuola, dove appunto un ragazzino di origine africana, Pierre, e viene bullizzato da alcuni compagnetti, in particolare da Carlo, che è un po' il bulletto della situazione, e la situazione rischia di degenerare perché da alcuni atti anche verbali di aggressività, di esclusione, di emarginazione, di ridicolizzazione, si passa a qualche atto di violenza fisica. Non che gli atti di violenza verbale siano meno tristi o meno dolorosi, ma ovviamente quando si passa anche all'azione fisica, se quella verbale magari è rimasta un po' nascosta, quella fisica non passa inosservata, in particolare ai professori, che incitano, / obbligano entrambi a rivolgersi alla mediazione scolastica che è stata appunto sviluppata e introdotta proprio nella scuola di cui dove Pierre e Carlo sono studenti. E in particolare si tratta di stimolarli, invogliarli, quasi forzarli entrambi per modi diversi, perché Pierre forse un po' frutto della sua cultura, un po' del suo carattere, è un po' troppo arrendevole, quasi rassegnato alla situazione, che ai professori non sembra giusto, anche per lui stesso, per la sua crescita, il fatto che accetti supinamente, un po' troppo passivamente, senza reagire, il comportamento abusivo dei compagni, in particolare di Carlo. E ovviamente per Carlo è un po' una forzatura, perché lui sente di essere, se non nel giusto, ma nella possibilità di farlo. È il più forte, è un po' più grandicello, ha un po' il suo team di sostenitori, e in presenza, come spesso sappiamo nelle situazioni di bullismo, in presenza di una quasi tacita accettazione della classe, che magari sente, magari vede, ma quasi mai nessuno prende l'iniziativa e preferisce non sporcarsi le mani, anche a volte psicologicamente e cinicamente, per non rischiare di prendere la parte del compagnetto bullizzato. Forse anche per razzismo, ma sicuramente a volte per la poca capacità di rimboccarsi le maniche e difendere i deboli o gli emarginati, come era classicamente l'operato di Gesù. E quindi entrambi, anche se un po' costretti, o quantomeno se non costretti, forzati, vanno da questa mediatrice scolastica, una psicologa che fa servizio presso la scuola senza essere docente, ma molto specializzata in controversie tra minori, e che riesce in maniera empatica a entrare subito in sintonia con entrambi, pur così diversi, con Pierre e con Carlo, vedendoli come al solito nella mediazione, nella conciliazione, sia congiuntamente che separatamente, in una serie di incontri intervallati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro.
E quello che effettivamente riesce dopo un po' di difficoltà iniziale, dove Pierre rimane molto chiuso, quasi come dicevamo passivamente rassegnato a subire, e Carlo invece più spavaldo, quasi non nella disponibilità assolutamente di aprirsi a un nuovo modo di essere verso i compagni, in particolare verso i più deboli, riesce invece la mediatrice, con una certa capacità empatica ma anche assertiva, a far mettere l'uno nei panni dell'altro. L'uno nei panni dell'altro, e quindi far vivere, anche se idealmente, a Carlo la situazione di Pierre e a Pierre la situazione di Carlo. In modo che intanto Carlo riesce un po' a capire la dinamica del perché è così violento, arrogante verso il compagnetto più debole. Fondamentalmente scavando un po', e non ci vuole tanto, per la psicologa, a far emergere un vissuto suo di violenza subita in famiglia, di situazione di forte competitività con i fratelli e con i genitori, e fondamentalmente anche di passività nel clima di violenza verbale e anche un po' fisica che si respira in famiglia. Al punto che la psicologa si trova quasi a dover segnalare l'episodio, se non fosse che la situazione, con la confidenzialità necessaria e visto che entro certi limiti, dovrebbe essere comunque la famiglia a essere coinvolta, la famiglia di Carlo in questo caso. E quindi però la cosa buona è che Carlo comincia a capire che quello che sta facendo verso il compagnetto più debole e in qualche modo come un trasferimento di quello che lui a sua volta subisce o ha subito in famiglia, e capisce, visto che è un ragazzo intelligente e gli piace anche la storia è anche quella da studiare a scuola, che certe dinamiche conflittuali, se non si spezzano, continuano inevitabilmente a riproporre le stesse situazioni. E quindi, essendo anche uno al quale piacciono le sfide, il sentirsi un po' valorizzato come possibile eroe che spezza questa catena, non ripetendo le dinamiche che pure lui ha vissuto, comincia a stimolarlo, e su questo la psicologa mediatrice scolastica comincia a lavorare in maniera costruttiva. La stessa cosa fa con Pierre, in quanto cerca di capire e fargli capire i motivi della sua sostanziale passività, non reattività, scavando quindi nella sua cultura, nella sua storia anche personale, anche Pierre è un appassionato di storia, quello che in qualche modo potrebbe anche aver motivato, forse anche fin dai tempi più antichi, quando il suo paese era stato colonizzato, quindi una sorta di DNA culturale che avrebbe abituato tanti a subire senza reagire, fino a quando poi la colonizzazione è finita e attraverso un percorso ovviamente di indipendenza anche il suo paese ha assunto una vita democratica. E quindi, un po' facendogli ripercorrere anche all'interno della sua stessa vita questo affrancamento dalla dipendenza, dalla sottomissione, senza appunto diventare aggressivo, ma assertivo sì. E quindi cercare anche di sviluppare e concretizzare un bisogno fondamentale di vita serena a scuola, senza appunto subire passivamente quello che altri, i bulli, gli fanno. E quindi al tempo stesso queste due storie così diverse ma anche complementari cominciano a svilupparsi in maniera diversa nel vissuto e nella consapevolezza di Pierre e di Carlo, e che ovviamente nel frattempo continuano la loro vita scolastica normale, la loro vita di famiglia, ma cominciano a vedere le dinamiche nelle quali sono coinvolti, bullo e vittima, e in un altro modo, e in un'altra possibile modalità non solo di espressione,
ma anche del perché avvengono e quindi di come si possono modificare rispetto a una situazione che sembra un incantesimo che continua a ripetersi e che ripete dinamiche che sono o del vissuto familiare di Carlo o del vissuto addirittura culturale di Pier. E quindi in questo frattempo qualcosa all'interno comincia a cambiare, magari non a livello significativo di fare l'accordo, ma in quella direzione. Nel corso degli incontri si considera anche la possibilità di far cambiare scuola a Pierre qualora non si riuscisse a far evolvere la situazione in modo positivo e costruttivo, oppure per quanto riguarda Carlo, quantomeno fargli cambiare classe, vedere se in un altro contesto può sviluppare altre dinamiche nei confronti dei compagni. Anche se entrambe le situazioni, le alternative sarebbero un po' in perdita perché non consentirebbero questo percorso di maturazione e consapevolezza che è virtuosamente iniziato anche in nome della comune fede cristiana, trovandosi appunto in una scuola cattolica, si trovano anche a vivere momenti di preghiera, momenti di riflessione, condotto anche da sacerdoti o insegnanti di religione, che a quel punto, sapendo del percorso che sta avvenendo, cominciano anche a dare dei piccoli input che servono a entrambi, Pierre e Carlo, per questa evoluzione nel loro rapporto di compagni. In effetti questo già comincia a stemperare tutta questa serie di situazioni costruttive e positive che smontano per rimontare questo rapporto, non lasciandolo ingessato nella classica dinamica bullo-vittima, e fa anche emergere quelle che sono le emozioni più profonde di Pierre, che sente l'ingiustizia subita perché è anche molto sensibile, e gli fa emergere quella sorta di sfiducia, come se nulla possa cambiare, e invece aprendolo alla possibilità che qualcosa possa finalmente cambiare. Al tempo stesso la spavalderia di Carlo e la sopraffazione che gli deriva un po' dalla sopraffazione subita, ma anche da un certo pregiudizio, anche questo un po' maturato e assorbito in famiglia rispetto all'emigrato, rispetto al diverso, che magari viene facilmente additato come colui che porta malattie, droga o delinquenza, mentre invece il povero Pierre viene da una famiglia rispettabilissima, come del resto moltissimi, e al tempo stesso si rende conto, sempre sul suggerimento della mediatrice psicologa, che purtroppo droga e delinquenza non è certo solo portata da chi viene da fuori, ma spesso da chi è dentro, e quindi questa consapevolezza emotiva, culturale, personale, psicologica comincia nel corso degli incontri a creare questo mutamento che sembrava impossibile fino a poco tempo prima. Mutamento che, ovviamente, essendo nella stessa scuola, nella stessa classe, diversamente dall'alternativa di cambiare l'una o l'altra, ma con lo sforzo anche congiunto, non solo della mediatrice, ma anche degli insegnanti di Pierre e di Carlo, fra cui appunto quella di storia, che comincia a dare compiti che coinvolgono specialmente i due appassionati di storia, proprio Pierre e Carlo. E trovandosi quasi costretti allo svolgimento di compiti che poi portano a buoni voti a entrambi, cominciano a conoscere quanto e a sperimentare quanto è bello non solo essere compagni costruttivi che non vedono le differenze come motivo di chiusura per l'uno e di ostilità per l'altro, ma addirittura come in una sinergia valorizzare la somma dei due in maniera esponenziale, perché in effetti cominciano a prendere degli ottimi voti entrambi per l'eccellenza dei loro lavori in storia, fatti appunto svolti in comune. E a questo punto è abbastanza facile intuire come la vicenda fortunatamente va a finire bene, e perché
avendo fatto qualcosa in comune, ritrovandosi in una comunanza, non solo di essere tutti e due studenti della scuola, della classe, ma anche con passioni simili, si trovano a valorizzare anche, o a scoprire addirittura, quell'unità di fondo che entrambi portano. Essere umani, essere cristiani, essere fratelli alla fine, al punto che in questo lavoro condiviso, basato sulla storia, ma anche calato nelle loro storie personali, entrambi scoprono qualcosa che in fondo non avevano mai vissuto sin da quando Pierre era arrivato in Italia e che Carlo non aveva vissuto appunto per il pregiudizio, per la paura verso chi veniva da fuori, e si trovano quindi a vivere una dimensione nuova di formazione all'interno della stessa scuola che, partendo pure da una situazione di materia condivisa che le appassiona entrambi, appunto la storia, travalica i limiti della scuola e dell'insegnamento per diventare la base comune di una bella relazione da compagni di classe e anche da fratelli in Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare la Coroncina e riflettere su alcuni brani tratti dal diario di Santa Faustina e sulla Divina Misericordia. San Giovanni Paolo II, allora Papa Giovanni Paolo II, è stato l'apostolo della Divina Misericordia. Grazie a lui il culto è arrivato a noi, Santa Faustina è diventata con lui prima beata e poi santa. Quindi vorrei oggi leggere e pregare insieme a voi una preghiera scritta da lui. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima. In Cristo mite ed umile di cuore, tu ci hai dato l'immagine della tua infinita misericordia. Contemplando il suo volto, scorgiamo la tua bontà, ricevendo dalla sua bocca le parole di vita. Ci riempiamo della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, impariamo benignità e mansuetudine. Esultando per la sua risurrezione, pregustiamo la gioia della Pasqua eterna. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e diventino operatori di concordia e di pace. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la via che ci fa salire a te per cantare in eterno la tua misericordia. Amen.
1: O San Lorenzo, protettore dei sogni, rivolgo a te il mio desiderio più importante. Ti chiedo di proteggere le mie stelle più belle, i miei figli, la mia famiglia, i miei cari e, se puoi, dai un grande abbraccio alle mie stelle più luminose che sono lassù nel cielo. Amen. San Lorenzo, prega per noi.
2: Stavamo parlando di persone che per la fede, per la loro fede in Cristo Signore risorto, pagano con la vita. C'è una donna anche che ha pagato con la vita, seppur non in forma cruenta perché non ha versato sangue. Questa è Maria, una donna che visse di fede, coltivando nel suo cuore, nutrendo questa fede di ricordi, nel ripensare continuamente l'esperienza avuta col figlio, certamente nel ritrovarlo nell'Eucaristia e nell'Apostolo Giovanni, cui il figlio l'aveva affidata. Lei ha scritto delle cose bellissime su Maria, tra l'altro mi ha mostrato, mi dispiace che non l'ho qui per i telespettatori, se no ve l'avrei fatto vedere molto volentieri, un'edizione tascabile edita da La Velar con LDC. LDC. Mostrati Madre, un bel libro di riflessioni e preghiere su Maria, anche lì con dei brani del Vangelo, della Scrittura. Ci parli della fede di Maria.
3: Siamo nell'anno della fede, mi chiamano in parecchie parti come conclusione dell'anno. E io solitamente do un titolo un po' provocante ai miei incontri. Quando io tornerò sulla terra, troverò ancora la fede. È Gesù che parla, eh? Quando il Figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede. Questo è il titolo. E subito do la possibilità a quelli che mi ascoltano di respirare, perché dico, guardate la Madonna, la risposta è lei. Beata te che hai creduto. Lei, la vera vivente, anche solo in virtù

0: no? Ed ecco in questo contesto, dice, e quando io tornerò, avrò ancora la fede. Nel senso, se non pregate, non date per scontata la fede, se non pregate, io verrò e voi sarete senza fede, no? Allora, guardando a lei, io dico, guardando a lei, noi potremmo pensare che ci sarà una salvezza per l'umanità. Mi piace fare un parallelismo con Abramo. Pochi giorni fa avevamo il brano in cui si diceva che a Mamre Abramo incontra Dio, diventano amici. È bella l'idea che diventa amico, no? E allora Dio, quando sta congedandosi, dice: ma posso io tenere nascosto al mio amico ciò che sto andando per fare? E Abramo, cosa che vai a fare, signore? E vado a distruggere Sodoma e Gomorra perché il loro peccato è grandissimo. E allora questo povero Abramo che comincia a seguire Dio: ma scusa, scusa, scusa, ma e se a Sodoma ci fossero 50 persone? Che sono giuste, tu distruggeresti Sodoma e Gomorra? Ma no, no, Abramo, per 50 persone, figurati se non salvo il mondo io, no? E vanno avanti, ma scusami, e se fossero soltanto 40?
1: 40, sì.
0: Ma Abramo, ma certo che per 40? Guarda, signore, come ardisco parlare, e se fossero appena 30? Ma sì, Abramo, per 30 io salverei, signore. Allora, ho un po' vergogna, sono imbarazzato, ma se fossero soltanto 20? Ma sì, Abramo, per 20 io salverei. Signore, guarda, parlo per l'ultima volta, poi metto la bocca nella polvere, che vuol dire, dopo taccio per
1: Taccio per
0: sempre.
1: sempre.
0: E se fossero appena 10? Disgraziato Abramo, perché si è fermato a 10? Dovevo andare avanti, perché c'era Lot. C'era Lot che era bravo, e se avessi detto se ce ne fosse soltanto uno? Allora io pensando alla Madonna dico, se lei è assunta in cielo è viva, è una di noi ed è viva. Guardando a lei, Gesù salverà il mondo. Questa è un po' l'intuizione che ho quando parlo della fede. Una fede che secondo me ha dovuto lei esercitare facendo più fatica rispetto agli altri. Io non so cosa tu pensi, Sor Barbara, se per lei fosse stato più facile credere o per te che sei una suora.
1: No, no, per lei secondo me c'è una duplice tendenza. Sicuramente era più libera di noi perché non aveva la ferita del peccato, quindi le sue scelte erano molto più profonde, molto più radicali delle nostre. Non aveva legami, non aveva impaccio, quindi sicuramente ha richiesto molta più responsabilità, un suo sì che non un sì detto da Suor Barbara. La sua capacità e la sua libertà erano molto più grandi. Però è vera anche una cosa che ho trovato in Dionigi l'Areopagita e che mi ha sempre incantato. Quando Dionigi parla dell'umanità che fa un cammino di ritorno verso Dio dopo la cacciata dal giardino dell'Eden e che bene o male si prepara di nuovo a questo ritorno di Dio sulla terra, eppur quasi inconsapevolmente, ma animata dallo Spirito, cerca di offrire il meglio di sé. E questo miglioramento, questa crescita nello Spirito, a un certo punto produce una famiglia santa, quella di Anna e Gioacchino, che produce una creatura santa, che è la Vergine Maria. Come dire, in lei c'è tutto ciò che di buono c'è in noi. E lo dico con parole più semplici e forse anche più che la faranno un po' sorridere. Quando io feci i voti perpetui, ecco qua il mio anello, ormai tantissimi anni fa, la mia madre fondatrice mi disse: Barbara, ricordati, ora il tuo modo di pregare cambia. Io ero un po' sorpresa a sentire perché le ore in cappella rimanevano le stesse, non cambiavo regola, nulla cambiava, ma lei mi disse: ora tu parli a Dio come sposa, non più solo come figlia. Quindi fai leva sul suo cuore in una maniera molto più forte. Ecco, quando prego con Maria, quando infilo la mia povera preghiera dentro la sua, quando canto il mio umilissimo Magnificat, a volte stonato e disgraziato, ma lo metto dentro il suo, mi accorgo che do un respiro universale. Allora, mi piace pensare a questo, ecco, che in lei già siamo tutti quanti belli davanti agli occhi
0: Questo
1: di Dio.
0: sì, perché lei è quello che noi saremo. Guarda, per me è stato sempre interessante il fatto di dire, negli ultimi 200 anni praticamente i papi si sono scomodati soltanto due volte nel parlare ex cathedra, imponendo una definizione di fede. E tutti e due sulla
1: Due,
0: Madonna.
1: è chiaro, sì,
0: L'Immacolata
1: l'Immacolata
0: e
1: e
0: l'Assunta.
1: l'Assunzione.
0: Ma e perché diventa importante questo? Perché essendo lei il meglio di noi stessi, lei è il simbolo dell'umanità. Quello che è toccato a lei toccherà anche a noi, non soltanto nel

0: progetto eterno di Dio, noi siamo immacolati come lei nel progetto eterno di Dio. Cosa saremo alla fine dei tempi? In corpo e anima assunti in cielo. Però adesso torna all'idea della fatica nel credere.
1: Lei ha scritto tanto su questo argomento, sì. Tanti volumi su Maria, non solo questi che abbiamo in studio, questo splendido cofanetto che vi abbiamo mostrato, ma anche quello di cui ho parlato prima, Mostrati Madre. Che cosa vuole dire ai lettori dei suoi libri? Qual è il messaggio che più le sta a cuore?
0: Che è donna, che è l'umanità, è donna, ha fatto fatica a credere e ci indica la strada, come credere. In questo senso, torno sulla fatica del credere,
1: sì.
0: Era veramente un essere umano. Pensa che anche Gesù ha fatto fatica a capire un po' alla volta cosa doveva essere, che cosa si aspettava il Padre da lui. Se anche Gesù ha fatto fatica, figurati lei, che è un essere umano, no? Tanto è vero che Luca dice due volte, Maria non capiva, Maria non capiva, perché ce lo dice due volte?
1: Una volta gliel'ha detto pure, ma insomma tuo padre e io ti cercavamo, figlio mio, ma che ci fai? Sì.
0: Allora, che cosa lei abbia visto durante l'annunciazione? Io non so, molte volte dico, secondo me ho visto niente, dopo devo capire un po' la mentalità della gente, l'angelo. Per me l'angelo, certo che ci credo negli angeli, però... Angelo vuol dire annuncio. Secondo me ha avuto un'esperienza mistica interiore fortissima in virtù della quale si è abbandonato completamente a Dio. Però un po' di citazione la vediamo anche nel Vangelo, no? Come avverrà? Io non conosco uomo, non ho fatto nessuna relazione con nessun uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Pensa, subito dopo l'annunciazione lei va a trovare la sua parente, a Incarin, la sua parente Elisabetta. Perché ci va? Qualcuno dice perché vuol mettere in pratica la fede che diventa amore. Secondo me va anche per nascondersi.
1: Secondo me va anche a verificare.
0: A
1: guarda
0: verificare.
1: Che tua cugina sterile, adesso è incinta, aspetta un figlio, fammi un po' vedere. Sì, proprio così.
0: Cioè, è vero. Ma anche perché avrebbe dovuto essere lapidata.
1: Sì, sì, sì.
0: E lei continua a credere. A Natale che cos'è che vede? Noi mettiamo, Luca dice, angeli che cantano gloria. In realtà era lì con San Giuseppe che secondo me aveva 16 anni, non 61, 16.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: La legge diceva che la donna deve avere 14 anni e l'uomo 2 anni più. E loro sono precisi in queste cose, no? Questo San Giuseppe lo vedo imbarazzato, simpatico, dice niente, è un sant'uomo, no? E secondo San Luca, la Madonna era sola, perché dice, lei stessa avvolse il figlio nelle sue fasce.
1: In genere una che ha appena partorito non fa persino questo, è chiaro.
0: Allora, e poi cosa capita? Innanzitutto, tutte le porte si chiudono. Giovanni dice, venne nella sua casa e suono lo accolsero. Tutte le porte si chiudono. Lei cosa vede? Porte chiudersi. E poi subito dopo, poveretta, deve prendere il suo figlio e scappare, come dicevamo prima, no?
1: Certo.
0: In Egitto. Deve scappare in Egitto e lì, io mi immagino la scena, e lì col suo bambino che scappa in Egitto lo guarda e dice, ma chi sei? Sei salvatore o sei sorgente di morte?
1: Ma non eri il figlio dell'Altissimo?
0: Appunto.
1: Sì, perché così glielo definì l'angelo.
0: Ma chi sei? E poi, quei 3 anni, l'abbiamo già detto, quanto sia difficile stare all'estero, come immigrata. Quando Gesù ha 12 anni, sì, lo perde 3 giorni. 3 giorni, 3 vuol dire totalmente. È adolescente e come tutti gli adolescenti si comporta di conseguenza, no? Soffre tantissimo. Quando lo trova, innanzitutto guarda che delicatezza, Barbara. Perché ci hai fatto questo? Tuo padre, anticipa il papà, tuo padre e io dolenti ti cercavamo. E lui con la faccia tosta dice, perché mi cercavate? Fosse stato mio figlio. Perché mi cercavate?
1: Ma non lo sapevate.
0: Non lo sapevate. Che
1: io... aggiunge pure questa, e non lo sapevate. Ai ai ai.
0: E lei continua a credere.
1: Che anche le parole di Simeone nel frattempo.
0: Sì,
1: una spada.
0: La spada ti trafiggerà. E poi ascolta, cominciano 30 anni. Lui chi è? Il verbo è la parola, è il verbo che tace. Per 30
1: poi 30 anni.
0: Anni
1: era quasi vecchio, voglio dire,
0: sì,
1: considerando
0: sì, sì.
1: L'età media, avrebbe dovuto o sposarsi o perlomeno fare qualche cosa di utile oltre che lavorare nella bottega del padre.
0: Anche perché è celibato a quell'ora.
1: Eh sì, 30 anni in casa con mamma è una cosa quanto mai
0: come i giovani di oggi, direi.
1: Sì, ma all'epoca non era, non era usuale per nulla.
0: E poi comincia la vita pubblica. Pensa, la vita pubblica comincia al Giordano. Io non so se la Madonna era lì presente a Giordano quando Bambino battezzava, quando era battezzato, o se qualcuno gli ha detto guarda che Gesù si è fatto battezzare. Pensa che shock. Ma è Dio o è un peccatore? Perché si fanno battezzare i peccatori? E lei continua a credere, continua a credere. E poi comincia la vita pubblica, Cana. Facciamoci della bella poesia sulla santificazione del matrimonio, Cristo, per carità. Non hanno vino, non sono contenti, si sono appena sposati, guarda lì. Guarda
1: già la festa
0: tristi.
1: Rischia, sì.
0: E guarda, so che tu hai fatto il liceo classico, quindi tu il greco lo sai. Magari non tutti i nostri ascoltatori sanno il greco, però guarda la durezza delle frasi. Ti moi kei soi gynaika, ti, che cosa? Moi a me, kai e soi a te, gynaika. Pensa com'è bella la parola imma, mamma. Gynaika.
1: Donna.
0: È terribile. Io quando volevo tenere in giro mia mamma, no? Voleva farla arrabbiare, dice gynaika. E la mamma, smettila, mia mamma è friulana, smettila, non voleva che la chiamasse, anche Gesù chiamava
1: così sua madre,
0: così sua mamma, no? E lei manda giù il rospo e dice, fate tutto quello che vi dirà, bellissimo questo, no? Che è anche il suo testamento, perché secondo Giovanni la Madonna ha detto due frasi, non hanno vino, vuol dire accorgersi degli altri, fate quello che vi dirà, e siccome è l'ultima frase del suo testamento, è bellissimo.
1: Poi cosa hai ricevuto dopo? Oh, guarda che sta lì, è matto, mo lo vengono a prendere, ti ricordi?
0: Marco!
1: Tua madre e tuoi fratelli ti aspettano fuori.
0: Anzi, Marco è ancora peggiore, guarda quando dice i suoi pensavano che fosse matto. Guarda Barbara, se è brutto essere matto, penso che sia peggio essere la mamma del matto. Perché il matto sa di essere matto o sa quello che patisce. L'altro dal di fuori, mio figlio è giudicato matto. E lei continua a credere.
1: E a Simbalusa, e a tenere continuamente presenti le parole dell'angelo, l'angelo. Quelle di Simeone, i miei occhi hanno visto la salvezza.
0: Ma dov'è la salvezza?
1: Dov'è questa salvezza? Ma com'è?
0: Sì. Ma è perché allora dubitavi quando ho detto che ha fatto fatica a credere. Però...
1: No, io credo che per lei fosse ancora più difficile, perché era più libera.
0: Sì.
1: Era più libera.
0: Ma poi ti ricordi quando quella volta in cui lei vuol vedere suo figlio, no? La mamma può voler vedere suo figlio. Gesù, c'è tua mamma. Chi è mia madre?
1: Chi sono i miei fratelli?
0: Chi sono i miei fratelli? Pom, pom. E quell'altra volta quando...
1: Che poi è un elogio immenso sì, di sua madre, in verità.
0: Sì,
1: in verità.
0: Però
1: certo,
0: al momento...
1: a noi suona duro sentirlo, sì. Ma come la tratti?
0: E quella volta che una donna...
1: Beato il grembo
0: che ti ha portato, beate le mammelle che... Ma piantala, beato piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E lei continua a credere, però l'apice per me, il Calvario.
1: È il Calvario.
0: Quando sta andando al Calvario... Guarda, io quante volte ho pensato alla scena di Gesù bambino, che biondino bello che cammina, che si inciampa, cade, lei lo solleva, lo consola, lo aiuta ad... Adesso
1: poi...
0: cade, e lei non può fare niente. Mm. Pensa che strazio. E lei continua a credere. E infine, la parte più brutta, quando tolgono Cristo morto dalla croce e glielo mettono morto tra le braccia, la pietà. E voglio tu fare della poesia La pietà del Michelangelo con una mamma bellissima, secondo il Michelangelo. Guarda Mel Gibson. E Mel Gibson, la passione, è straziante, ma è molto simile alla realtà. Lei ha lì questo Cristo tutto inondato di sangue, con i flagelli che gli hanno scarnito la carne, lo guarda, un Dio morto. Ma sembra una bestemmia.
1: Ma è così, ma non era il figlio dell'Altissimo.
0: E lei continua a credere.
1: Ecco
0: parole. Perché dico, beata te che hai creduto. E diventa proprio il simbolo, questa fede che va cercata continuamente nel silenzio, nella meditazione della parola di Dio. Cercare il vero, il bello, là in una situazione che, umanamente parlando, ti scarnifica dentro.
1: Sa, Padre Valentino, questo che lei dice, di fatto... È un po' quello che notiamo tutti i giorni nel santuario della Santa Casa, qui a Loreto. La gente viene in santuario, certamente per ringraziare il Signore per grazie ricevute o per favori, ma generalmente viene afflitta, prostrata, arriva con l'animo secco, con l'animo arido, come un coccio, arriva con una fede frantumata, con dolori, con tragedie familiari, con drammi pesantissimi, li depongono ai piedi della madre lì nella sua casa e quasi gridando al cielo con... quasi con disperazione, quasi, si aggrappano a lei, è veramente l'ultima sponda. Lo vediamo ogni giorno ed ecco anche perché nel santuario, come possiamo, ma ecco, ci sforziamo di far sì che tutto sia bello, che tutto sia armonico, che la liturgia sia curata, che la gente trovi consolazione. È chiaro che il consolatore, il paraclito, è lo Spirito Santo ed è chiaro che la pneumatofora è lei, cioè chi ce lo porta, chi ce lo ci aiuta, fa un po' da catalizzatore, ecco, chi favorisce in noi questa accoglienza dello Spirito è lei. Ma il bisogno di consolazione, di un balsamo che sana le nostre ferite, è un bisogno che abbiamo tutti.
0: Vede, ieri e oggi ho celebrato la messa nella Santa Casa, ieri era Santa Monica, oggi è Sant'Agostino, no? E ieri dicevo, venite qua, siete nella casa del Signore, sfogatevi davanti a lei, sfogatevi. Santa Monica ne ha visto di tutti i colori con questo figlio, l'ha salvato pregando, piangendo e pregando, no? E oggi, parlando di Sant'Agostino, ho detto, qui i nostri dolori, i nostri trovano una ricompensa, perché quanto più mi immergo nel mistero del dolore, tanto più se ho fede divento grande. Io ho sempre presente la mia mamma, perde 3 figli, perde il nipotino a 8 anni, che abitava in casa nostra evidentemente, no? E avrebbe potuto diventare pazza.
1: Di dolore, come no?
0: Di dolore. La fede, il dolore più la fede ti fa diventare grande, il dolore senza fede ti fa impazzire. Tantissime volte le persone che vengono a parlare con me, no? Si intrattengono con mia mamma, se i giovani ogni tanto dicono no, no, ho già risolto con tua mamma, meno male. Cioè, dolore più fede ti rende veramente grande. È perché dicevo, l'esperienza dell'amore nel dolore ti purifica e ti fa capire. Ancora Agostino, a me capirai.
1: A me capirai. Mi piace rimanere su questa frase. Abbiamo purtroppo pochi secondi e siamo costretti per questa volta a salutarla. Ma già ci ha promesso Padre Valentino che tornerà, che sarà ancora con noi. Quindi invito i telespettatori che vorranno già a prenotare le loro domande a lei, così magari facciamo un dialogo.
0: Scrivono
1: anche,
0: a te poi.
1: Anche in diretta. No, noi diamo il telefono degli studi di Maria Vision 071 750 1707 oppure l'indirizzo mail info@mariavision.it. Poi sul sito anche di questo o del santuario o di Maria Vision potete trovare tutti i contatti. La ringraziamo Padre Valentino tantissimo.
0: No, io faccio come Padre Francesco, il Papa Francesco, che dice pregate per me. Ecco, la mia responsabilità di formare i formatori del clero è grande. Mia mamma pregava perché non dicessi stupidaggine. Ecco, allora adesso che lei è in paradiso da poco, domando agli spettatori che preghino per me in modo tale che andando in giro per il mondo riesca a formare dei preti santi. Ecco, dico sempre...
1: Ne abbiamo bisogno.
0: Non tanti, ma santi. Non tanti, ma santi. Un prete mediocre può essere una disgrazia. Un prete santo ribalta il mondo.
1: Rimaniamo con questa bellissima immagine di un cerino che incendia una foresta intera. Noi prendiamo l'impegno di pregare per la sua missione e lei prenda l'impegno di tornare con noi.
0: Grazie.
1: Così ci allieterà con la sua parola e i suoi insegnamenti. Salutiamo i telespettatori dagli studi di Maria Vision qui a Loreto. Arrivederci, alla prossima puntata.
0: Auguri.

Clary Finley, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Conoscere mio figlio.

coraje para amarlo. Filia miei. El amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Invece chi si sporca le mani come Gesù, chi ama sciogliendosi nella vita dell'altro, allora, fratelli miei, là capiremo che cosa significa essere come Gesù. Ma senza Dio non è possibile, cioè senza la preghiera, senza i sacramenti è impossibile, senza l'aiuto di Dio è impossibile, assolutamente impossibile. Quindi diciamo: Signore Gesù, aiutami, donami il tuo Santo Spirito. Vergine Maria, prendimi per mano, guidami in questo cammino, perché voglio assomigliare a tuo Figlio, sempre con l'aiuto di tuo Figlio. Amen.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Amen.
1: Allora, benvenuti a tutti. Sapete che abbiamo un programma fitto fitto, senza pause. Perciò direi di cominciare subito. Siamo anche in diretta streaming, perciò invito tutti nuovamente a tenere un pochino sotto controllo i nostri tempi di intervento, in modo di fare questa bella prima sessione del convegno questa mattinata, molto importante e nel modo più, diciamo, fluido possibile per tutti noi. Prima di iniziare e dare inizio ai lavori, ai contenuti tecnici che andremo a vedere insieme, io passo immediatamente la parola al priore del convento, padre Pier Giorgio, e poi al presidente del comitato Amici di Giovanni Maria alla Luce di Gio, Francesco Mascellani. Prego, padre Pier Giorgio.
0: In realtà l'ex priore, perché sono scaduta da un mese, ma non è ancora arrivato il nuovo priore. E quindi un caro saluto anche a nome di tutta la nostra comunità del santuario, a tutti voi qui convenuti per questo seminario di studio sulla santità dei bambini, e un vivo ringraziamento a tutti coloro che con le loro competenze specifiche, teologi, postulatori di cause di santi, sacerdoti, religiosi, giornalisti, persone illustri, ho visto, di fama nazionale e internazionale anche, hanno accolto il nostro invito e ci aiuteranno con le loro relazioni ad approfondire l'argomento. Un grazie particolare ai due coordinatori, la dottoressa Francesca Giordano e il dottor Enrico Solinas, e alla nostra infaticabile segretaria Stefania Venturino, che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento. Grazie anche a padre Pierluigi Canobbio, che ha sostenuto e portato avanti questa causa fin dall'inizio. E infine grazie al padre rettore del seminario, padre Marco Cabula, che ha concesso l'utilizzo di questo bel auditorium, e ai suoi seminaristi che lo hanno preparato. Infine anche il nostro padre provinciale, che si trova in Africa e si scusa per la sua assenza, ha mandato un'email che dice: sono dispiaciuto di non poter partecipare perché mi trovo nelle nostre missioni in Centrafrica, proprio a seguito del capitolo che c'è stato, per cui ci sono tutte le i superiori e le case da rifare. Saluto tutti i partecipanti e ringrazio gli organizzatori. Però da parte mia vorrei semplicemente aggiungere due parole per sottolineare l'aspetto per me provvidenziale di questo seminario, la ragione per cui il nostro santuario non solo lo ha accolto come è consuetudine fare con tante altre iniziative, ma lo ha desiderato e voluto. Sostanzialmente sono tre i motivi. Il primo: l'argomento è nella linea del carisma e del messaggio che con la nostra devozione Gesù Bambino intendiamo trasmettere. Potremmo dire Gesù Bambino è il bambino santo per eccellenza, che nella sua fragilità, nel suo essere indifeso, ci insegna la via per crescere verso la santità, per maturare, e cioè l'abbandono fiducioso e non rassegnato nelle mani del Padre, come un bimbo, dice la Scrittura, in braccio alla mamma. È così che si diventa maturi nella fede. Il secondo motivo è la coincidenza con il tema proposto dalla nostra cappella, inaugurata soltanto un anno fa, dedicata alla Vergine Maria, madre dei bimbi nati in cielo e dell'infanzia sofferente, di cui tra l'altro i bambini morti in concetto di santità ne sono un esempio, perché quasi sempre sono morti perché avevano qualche malattia. Il terzo motivo viene dall'esperienza mia anche personale e di diversi educatori, e anche posso parlare delle mie sorelle, ne ho cinque, di cui tre insegnanti, due maestre d'asilo, si diceva una volta, che si rivolgono a noi per trovare il conforto, o meglio la conferma della loro scoperta, cioè come ogni bambino, secondo loro, dai 3 agli 8 anni circa, uso un paradosso, sia santo per natura, o comunque porti in sé una predisposizione connaturale alla dimensione del sacro e del mistero. Non fa fatica al bambino di quell'età a viverli come realtà vere e concrete. Ed è proprio in forza di questa predisposizione che noi frati invitiamo i genitori, educatori, cristiani in genere, noi compresi, a non aver timore di favorire, di coltivare in loro, anche con l'istruzione, certo, questo forte legame con Dio che portano nel cuore, per arrivare a comprendere sempre più, insieme a noi adulti però, che prima di una morale da assolvere viene la vita di Dio da viversi. Il nostro comportamento, ossia la morale, andrà poi di conseguenza. Niente, vi auguro dal profondo del cuore un proficuo e santo lavoro. Grazie.
1: Siamo noi che ringraziamo padre Pier Giorgio Ladone, perché veramente è anche molto grazie alla sua tenacia, alla sua intenzionalità di portare avanti intanto diciamo così, il comitato Giovanni Maria Rainaldi qui nella sede del santuario, e poi anche proprio più in generale di promuovere questo tema della santità dei bambini. Ecco, grazie molto all'apertura del suo cuore e alla

0: la sua motivazione che anche oggi siamo arrivati fin qui. E adesso lascio la parola all'ingegner Francesco Mascellani, appunto presidente, come vi dicevo, del comitato Gli Amici di Gio.
1: Grazie Francesca. Gentili intervenuti, illustri relatori e relatrici, buongiorno a tutti e benvenuti al seminario di studio La santità dei bambini, segno per la Chiesa e per l'umanità di oggi. Iniziativa ideata e organizzata dal Comitato Amici di Giovanni Maria alla Luce di Gio e patrocinata dal Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano, che ci ospita in questa sala.
2: Davanti il microfono. C'è il foglio, non...
1: Il comitato, di cui sono presidente pro tempore, è stato costituito 2 anni fa da un gruppo formato da religiosi e da laici, con lo scopo di diffondere la conoscenza della breve 7 anni, ma cristianamente intensa vita del piccolo Giovanni Maria Rainaldi, da tutti chiamato familiarmente Gio, e per la promozione della sua causa di beatificazione e canonizzazione. I relatori, nei loro vari interventi, ci daranno conferma di come nel tempo alcuni bambini, tra i quali crediamo anche il nostro Gio, abbiano sviluppato e trasmesso al prossimo uno straordinario amore per Gesù e per Maria, divenendo così esempio mirabile di vita cristiana. Sono quindi particolarmente onorato e felice di aprire oggi i lavori del seminario qui, in questo luminoso santuario, dove si raccoglie e si irradia un'intensa devozione a Gesù Bambino di Praga. E desidero rivolgere innanzitutto un ringraziamento speciale e veramente non formale al priore del santuario, Padre Pergiorgio, senza il cui convinto sostegno e accompagnamento spirituale non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. Ed estendo la gratitudine a tutti i padri carmelitani del convento, le cui quotidiane preghiere ed opere forniscono ai fedeli e ai pellegrini una preziosa testimonianza di devozione e di fede. Senza dimenticare i padri che curano il seminario minore dei carmelitani che educano i tanti ragazzi. Ringrazio sentitamente anche tutti i numerosi relatori e relatrici che hanno aderito all'invito con un entusiasmo non scontato e invero inaspettato, mettendo a disposizione il loro contributo di conoscenza sui temi proposti da questo seminario, il cui scopo è quello di favorire il confronto sugli stessi, un primo passo per una riflessione che auspichiamo feconda. Estendo poi il ringraziamento alla segreteria scientifica e organizzativa del seminario, che curerà anche la pubblicazione di un volume per i tipi della Vela con la raccolta degli atti, che contiamo di diffondere prontamente e rapidamente, compatibilmente naturalmente con i tempi tecnici editoriali. Ringrazio da ultimo, ma non certo ultimi in ordine di importanza, anche tutti i numerosi benefattori ed amici che, credendo nell'iniziativa, hanno contribuito e reso possibile il varo della stessa, unitamente al lavoro di equipe tra comitato, postulazione, santuario e famiglia di Giovanni Maria. Auguro quindi a tutti una buona partecipazione ai lavori del seminario, che sono sicuro, in relazione a questo importante tema teologico e pastorale, che è quello della santità dei bambini. I bambini sono fragili e indifesi e noi li educhiamo perché loro guardano a noi per crescere. Però il Vangelo ci ha insegnato che anche noi adulti dobbiamo guardare a loro. perché

0: osservando loro e capendo i loro comportamenti, troviamo la chiave per il regno dei cieli, che sarà un problema anche complessissimo teologico, ma secondo me, da non esperto della materia, è anche veramente semplice se la vediamo negli occhi dei bambini. Quindi auguro a tutti una buona partecipazione a questo tema, che sarà ricco di spunti da meditare, confrontare e ulteriormente sviluppare. Invito pertanto la coordinatrice degli eventi odierni, la dottoressa Francesca Giordano, a introdurre i vari relatori e interventi. Preciso, come nota di servizio, che non è previsto un dibattito, non sono proprio per i tempi strettissimi che abbiamo, che non è previsto in questo evento, in questo incontro, una fase di dibattito o seminario alla fine dei vari interventi. Grazie.
1: Grazie anche all'ingegner Francesco Mascellani. Adesso noi ci prepariamo a sentire le prime tre relazioni magistrali di questo incontro. E, diciamo che prima, ecco, dei collegamenti sono tre relazioni da remoto che faremo e prima di cominciare questi collegamenti interessantissimi che stiamo veramente aspettando con tanto interesse. Noi volevamo soltanto fare tre piccole premesse per questo convegno, ecco, per voi che siete qui, ma soprattutto per chi si collega in questo momento, per chi fruirà della trasmissione televisiva più avanti. E le premesse consistono sostanzialmente in tre sottolineature che ci aiutano un po' a entrare in questo fuoco di oggi e domani. Allora, la prima premessa riguarda il perimetro del tema di questo seminario, il titolo. Partiamo da lì, la santità dei bambini. Partiamo proprio da questi due termini, in modo da concordare e attenerci, diciamo, a un dominio semantico univoco, condiviso tra di noi. Anzitutto il termine bambini. Oggi parleremo dei bambini sostanzialmente al di sotto degli 11 anni, quindi non dei santi adolescenti e non dei santi giovani, ma proprio di questa fascia di età, dei più piccoli. Poi il termine santità, l'altro termine del titolo, santità dei bambini. Il termine santità. Ecco, pur non ignorando che ci sono nella Chiesa tre vie oggi di canonizzazione, no? Quella per martirio, quella per l'offerta della vita a favore per salvare un'altra persona e quella per virtù, quindi sono tre vie alla santità, alla canonizzazione. In questa giornata e mezzo di lavori abbiamo scelto, ecco, è stata una scelta perché il tema sennò sarebbe stato vastissimo, abbiamo scelto di approfondire esclusivamente questa terza via, la canonizzazione per dei bambini per virtù, quindi non per martirio, per virtù. Per i quali cioè si sia ritenuta possibile, processualmente ammissibile o verificabile l'esistenza delle virtù esercitate in grado eroico a seconda della loro età. Su questo punto il dibattito infatti è aperto, lo dobbiamo sapere, più ancora che in via teorica, come vedremo, sul piano concreto, essendo a tutt'oggi non sempre facile introdurre questo tipo di cause per vari motivi che nel corso del seminario avremo modo di accennare meglio, ma che sostanzialmente si rifanno all'individuazione dell'età della ragione. I 7 anni, quelli che comunemente ricordiamo come 7 anni, e i possibili condizionamenti ambientali e familiari del bambino. Argomenti tutti comprensibili, ma che si dimostrano, a dire il vero, assai fragili non appena ci avviciniamo, come cominceremo a fare tra pochissimo, alle storie di questi bambini, di questi piccoli campioni della fede, della speranza e della carità, eroi del perdono e della sopportazione, del sacrificio, nonché piccoli adoratori, piccoli mistici, piccoli sapienti, piccoli profeti,

piccoli evangelizzatori. Ecco, lo vedremo proprio nelle relazioni che seguiranno. Ognuno cercherà un po' di esplodere uno di questi aspetti. Piccoli, tutti di Dio e di Maria. Premessa numero 2. La seconda premessa riguarda il posizionamento e le finalità del seminario. Guardiamo per un momento adesso al sottotitolo. Abbiamo visto il titolo, la santità dei bambini, andiamo al sottotitolo. Segno per la Chiesa e per l'umanità. Dunque, sulla santità dei bambini per virtù, questo seminario propone un posizionamento favorevole, in sintonia con tre precise indicazioni della Chiesa in questa direzione. In primis, la vocazione universale alla santità, posta dalla Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. In secondo luogo, l'apertura introdotta da San Giovanni Paolo II, che con la riforma del processo di canonizzazione operata attraverso la Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister dell'83, ha stabilito che anche i bambini possono essere dichiarati santi se hanno praticato le virtù in modo eroico, come dicevamo, secondo la loro età. Infine, il processo di canonizzazione per vita e virtù di Francesco e Giacinta Marto, i due pastorelli di Fatima, morti rispettivamente a 10 e 9 anni, dichiarati prima venerabili nell'89 e poi beati nel 2000, entrambe le tappe condotte da San Giovanni Paolo II, e finalmente santi nel 2017 sotto il pontificato di Papa Francesco in occasione del centenario delle apparizioni. Come dice il nostro sottotitolo, la santità dei bambini quindi non solo è possibile, ma certamente preziosa e forse finanche necessaria per la Chiesa e per l'umanità di oggi. E come tale è da comprendere, da valorizzare, da sostenere. Terza premessa. Terza e ultima premessa riguarda l'atteggiamento interiore con il quale vogliamo avvicinarci a questo tema. E qui vale la parola del Vangelo che abbiamo scelto come accompagnamento e faro di questi giorni per orientare i nostri lavori. Anche questa la trovate nel programma. Chiamò a sé un bambino e lo pose in mezzo a loro. Dal Vangelo di Matteo. Vorremmo lasciarci guidare da questo gesto di Gesù, che intanto li chiama a sé i bambini, chiamato a sé un bambino, ossia li chiama all'intimità con lui, all'unione con lui. E poi, dopo averli chiamati a sé, che fa? Li pone in mezzo a noi, gli dà un posto nel suo popolo, nella comunità ecclesiale. E non è un posto qualsiasi, ma un posto centrale. Pertanto, più che parlare noi dei bambini e della loro santità possibile, desidereremmo metterci alla loro scuola. Gesù ce li offre come maestri da ascoltare oggi, come esempi da imitare, come segni a cui guardare. Si tratta di farci noi piccoli. Non abbiamo dubbi che loro entreranno e sono entrati nel regno dei cieli. Piuttosto il contrario, a qualche perplessità Gesù ce la apre, nel senso quando ci dice: se non ritornerete come loro, voi non entrerete nel regno dei cieli. Quindi la loro santità è in qualche modo già un fatto. Ecco, siamo noi che possiamo imparare qualcosa da loro. C'è quindi un ribaltamento che ci spinge, evangelico, che ci spinge ad avvicinarci a questo sacro suolo della santità dei bambini, terra santa è veramente il caso di dire, togliendoci i sandali delle nostre conoscenze e dei nostri saperi, per metterci un po' in atteggiamento di discenti che devono imparare dai bambini, apprendendo da loro qualcosa di nuovo rispetto a quanto ciascuno personalmente può aver consolidato. E la lezione della piccolezza dei bambini è anche, credo, una lezione importantissima per questo momento storico che tutto il mondo sta vivendo. Ecco, quando l'ipertrofia dell'io, dei popoli, delle nazioni, no? E comincia a essere distruttiva, comincia a essere pericolosa per tutta l'umanità, la lezione dei bambini, come diceva il Vangelo di oggi, quelle due monetine buttate nel tesoro di Dio, queste vite tutte spese per la gloria di Dio e per l'amore ai fratelli, ci insegnano veramente quella che è l'unica via d'uscita, quella della piccolezza, non soltanto anagrafica.

perché per dare, per assicurare un futuro all'umanità, un futuro di amore, di pace e di unità, secondo la volontà di Dio. E adesso

0: Benvenuto padre François Marie.
1: Grazie. Vi ringrazio tanto di avermi invitato a questo bellissimo convegno. Vi chiedo scuse di non essere fisicamente presente. Dunque parlerò esattamente 30 minuti con il cronometro in mano. Per contemplare la santa infanzia di Gesù e la santità dei bambini, useremo il prisma della teologia dei santi, cioè la complementarità dei padri della Chiesa, dei santi dottori del Medioevo e dei mistici con Sant'Ireneo di Lione, San Tommaso d'Aquino e Santa Teresa di Lisieux. Sento ancora questi microfoni che disturbano. Dunque, prima luce, Sant'Ireneo di Lione, cioè l'infanzia di tutti gli uomini ricapitolata nell'infanzia di Gesù. Sant'Ireneo, vissuto nel secondo secolo, è il primo grande teologo della Chiesa, secondo le parole di Papa Benedetto XVI, recentemente dichiarato dottore della Chiesa da Papa Francesco. Secondo San Paolo, il disegno del Padre è di ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo e quelle della terra. Questo tema della ricapitolazione in Cristo è il centro di tutta la teologia di Ireneo, la chiave della sua sintesi. Dio Padre, che ha creato tutte le cose visibili e invisibili per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo, che sono come le sue due mani, le ha poi riprese in modo nuovo e meraviglioso nelle stesse mani, quando lo stesso Figlio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Infatti, secondo le parole di Ireneo, il Figlio del Padre, quando si è incarnato e fatto uomo, ha ricapitolato in se stesso la lunga storia degli uomini, procurandoci in compendio la salvezza. Così tutta la breve vita terrestre di Gesù, dall'incarnazione alla risurrezione, è la ricapitolazione e il riassunto di tutta la lunga storia dell'umanità e della storia di ogni persona umana nella sua crescita, partendo dall'inizio nel grembo materno, nella piccola infanzia, in tutte le tappe della vita, fino alla morte, la sepoltura e la risurrezione. Creati nello stato d'infanzia, tutti gli uomini sono oggetto della tenerezza materna di Dio. E vedo un bellissimo testo di Ireneo. Essendo venuti all'esistenza da poco, sono infanti, ed essendo infanti, non sono abituati e esercitati al comportamento perfetto. Infatti, come la madre può certo dare all'infante un nutrimento perfetto, ma questo non è ancora in grado di ricevere un nutrimento superiore alla sua età. Così anche Dio poteva dare all'uomo la perfezione fin dal principio, ma l'uomo non sarebbe stato capace di riceverla perché era infante. Per questo anche il nostro Signore è venuto a noi negli ultimi tempi per ricapitolare in se stesso tutte le cose, non come poteva lui, ma come noi potevamo vederlo. E lì, infatti, poteva venire a noi nella sua gloria inesprimibile. Ma noi non potevamo ancora portare la grandezza della sua gloria. Per questo, come ad infanti, è lì che il pane perfetto del Padre ci dette se stesso come latte. Questa era la sua venuta come uomo, affinché nutriti, per così dire, dalla mammella della sua carne e abituati attraverso questo allattamento a mangiare e bere il Verbo di Dio, potessimo custodire in noi il pane dell'immortalità che è lo Spirito del Padre. Così, fin da principio, Dio poteva dare la perfezione all'uomo, ma quello, essendo nato da poco, non era in grado di riceverla, e se l'avesse ricevuta, di contenerla, e se l'avesse contenuta, di custodirla. Per questo il Verbo di Dio, che era perfetto, si fece infante con l'uomo, non per se stesso, ma per l'infanzia dell'uomo, e fu compreso così come l'uomo era capace di comprenderlo. Fine del testo di Ireneo. Nel libro di Isaia, Dio esprime così il suo amore verso l'uomo, come l'amore di una madre per il suo bambino piccolo, frutto del suo grembo, nutrito al suo seno e consolato.

plateau sous les ginocchia. Il padre che è fonte di ogni paternità e di ogni maternità ci ha dato il suo figlio per mezzo di una madre umana diventato uomo nel suo grembo virginale. La paternità di Dio non è maschile e non si dovrebbe mai rappresentare il padre come un uomo. Contiene in modo eminente la mascolinità e la femminilità. Si può parlare della paternità materna di Dio. Abbiamo lo stesso clima in Teresa di Lisieux, affermando che Dio è più tenero di una madre. Così, il figlio di Dio ha ricapitolato tutte le tappe della vita, cominciando dalla piccola infanzia. Secondo Ireneo, infatti, il genere umano passa attraverso cinque età. La prima infante, infans, poi fanciullo, parvulus, poi ragazzo, puer, quindi giovane, juvenis, poi adulto, senior. In questo modo Gesù ha santificato tutti gli uomini in tutte le età della vita fino alla morte, aprendo con la sua risurrezione le porte della vita eterna. Cito ancora un testo di Ireneo. Egli non rifiutava né oltrepassava la natura umana, né aboliva in se stesso la legge del genere umano, ma santificava ogni età per la somiglianza che ciascuna aveva con lui. Egli è venuto a salvare tutti per mezzo di se stesso, intendo tutti coloro che rinascono in Dio, infanti, fanciulli, ragazzi, giovani e adulti, infantes et parvulos et pueros et juvenes et seniores. E per questo è passato attraverso ogni età, si è fatto infante per gli infanti, per santificare gli infanti, fanciullo tra i fanciulli, per santificare coloro che avevano questa stessa età, divenendo contemporaneamente per loro esempio di pietà, di giustizia e di sottomissione, giovane tra i giovani, per divenire esempio per i giovani e consacrarli al Signore. Così si è fatto adulto tra gli adulti per essere un maestro perfetto in tutto, non solo in rapporto all'esposizione della verità, ma anche in rapporto all'età, per santificare anche gli adulti, divenendo esempio anche per loro. Giunse fino alla morte per essere il primogenito dei morti, essendo egli il preminente in tutte le cose, il principe della vita, il primo di tutti e colui che precede. Fine del testo. La prima tappa è la piccola infanzia, infanz, quella del bambino neonato che non parla. Così Ireneo contempla il piccolo bambino Gesù, infanz, al momento della presentazione al Tempio, nelle braccia del vecchio Simeone, in un testo pieno di tenerezza, facendo anche riferimento ai racconti della visitazione, del Natale e della strage degli innocenti. Cito questo ultimo e bellissimo testo di Ireneo. Simeone, il quale aveva ricevuto dallo Spirito Santo il responso che non avrebbe visto la morte prima di vedere Cristo, prendendo con le sue mani Gesù, il primogenito della Vergine, benedisse e Dio e disse: ora lascia andare il tuo servo, o Signore, secondo la tua parola nella pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Confessando che l'infante che portava in mano Gesù nato da Maria era Cristo stesso, il figlio di Dio, luce degli uomini e gloria dello stesso Israele, pace e refrigerio di coloro che si sono addormentati. Dunque era Cristo stesso, colui che Simeone portava in braccio quando benediceva l'Altissimo. Colui che videro i pastori, i quali, dopo averlo visto, glorificavano Dio. Colui che Giovanni, quando era ancora nel ventre della madre sua, ed egli era nel seno di Maria, riconoscendolo come Signore, salutava esultando. Colui che i magi videro e adorarono, e dopo aver presentato i doni che abbiamo detto essersi prostrati davanti al Re Eterno, si allontanarono per un'altra via. Perciò, egli prendeva i fanciulli che erano della casa di David e che avevano avuto la buona sorte di nascere in quel tempo, per mandarli avanti nel suo regno.
essendo infante, egli

stesso, preparava come martiri gli infanti che furono uccisi, secondo la testimonianza delle scritture, per Cristo che è nato in Betlemme di Giudea, nella città di Davide. Questo splendido testo è molto ricco di contenuti, mostrando come Gesù compie già la sua opera di salvezza nella piccola infanzia, stando nel grembo di Maria per santificare Giovanni nel grembo di Elisabetta, e poi come neonato, aprendo il cielo ai bambini della sua età, uccisi da Erode al suo posto. Gesù bambino li manda avanti nel suo regno come i primi martiri, e questa espressione mandare avanti è l'espressione tecnica del martirio in Ireneo. Così in Ireneo troviamo una splendida teologia dell'infanzia di Gesù e di tutti gli uomini in lui, in relazione con la paternità di Dio e la maternità di Maria, nella Chiesa che lo Spirito Santo fa sempre ringiovanire. Seconda luce, San Tommaso d'Aquino, Gesù bambino al primo istante dell'incarnazione nel seno di Maria. Nella terza parte della Somma Teologica, all'inizio della sezione riguardante la vita di Gesù, Acta et Passa Christi, San Tommaso dà un posto importante ai misteri dell'infanzia di Gesù come i misteri della sua entrata, ingressus, nel mondo. Il dottore angelico concentra particolarmente la sua attenzione sull'avvenimento della concezione virginale mediante la quale si realizza l'incarnazione del Figlio di Dio. Perciò egli considera successivamente la madre che l'ha concepito, poi la concezione stessa e infine la perfezione del bambino concepito. Egli contempla la persona del Verbo incarnato nel primo istante della sua concezione nel seno di Maria, come primo istante dell'incarnazione, quando la santa umanità di Gesù, corpo e anima, comincia ad esistere immediatamente unita alla persona divina del Verbo. Conseguenza dell'incarnazione è la perfezione di Gesù bambino in questo primo istante. Pienezza di grazia, uso della libertà, merito e visione beatifica. Queste quattro affermazioni sono inseparabili. Grazie alla visione beatifica, visione di Dio faccia a faccia, l'anima di Gesù è già cosciente, capace di esercitare la sua libertà in un primissimo atto d'amore che già merita la nostra salvezza. Si tratta qui di un'affermazione fondamentale che sarà sviluppata e approfondita dai mistici della scuola francese, Bérulle, San Giovanni Eudes e San Luigi Maria di Montfort, alla luce dell'excevenio della lettera agli ebrei, quando entra nel mondo. Cioè nel primo istante dell'incarnazione, il figlio fatto uomo dice al padre, nella sua anima umana, ecco, io vengo per fare la tua volontà. È il primo atto libero della volontà umana, della sua volontà umana, che dà inizio al mistero della redenzione che si compirà nella passione, morte e risurrezione. L'affermazione della pienezza della grazia e della visione beatifica in questo primo istante dell'incarnazione, ha un'altra conseguenza molto importante in rapporto a noi, in rapporto a tutti gli uomini che Gesù viene a salvare. Gesù è già capo del corpo mistico, vede la sua passione e risurrezione, vede la sua Chiesa, vede e ama personalmente ogni essere umano. È già lo sposo che porta la sua sposa nel suo cuore, il tema delle romanze di San Giovanni della Croce. Quando la Chiesa avrà ricevuto da lui il dono del suo spirito, potrà risalire fino a quel primo istante dell'incarnazione, entrando in intima comunione con questo mistero di Gesù vivente e regnante in Maria. La passione di Gesù è la più grande opera del suo amore per noi, che lo rivela pienamente. Ma non è un aumento di questo amore. Gesù non ci ama di meno nella sua infanzia che nella sua passione. Con il suo concetto di merito, San Tommaso mette in luce la comunione privilegiata tra la Chiesa pellegrinante e tutta la vita terrena di Gesù, dal primo istante dell'incarnazione
all'ultimo istante della sua morte sulla croce, ciò che viene verificato, sperimentato dai mistici. E proprio passiamo alla voce di una mistica, Santa Teresa di Lisieux, dunque terza e ultima luce, Teresa di Lisieux, Gesù bambino nel mistero del Natale. La Carmelitana, che si chiama Teresa di Gesù bambino del Santo Volto, ha vissuto una profondissima comunione con i misteri dell'incarnazione e della redenzione. Il suo forte cristocentrismo è la sintesi della dottrina di San Giovanni della Croce e della scuola francese. Il Carmelo di Lisieux era beruliano, con un primato assoluto del nome di Gesù due volte più presente che il nome di Dio nei suoi scritti. Nella storia di un'anima e nei suoi altri scritti, Teresa ci offre una splendida teologia dell'infanzia vissuta in continua comunione con Gesù. Fin dall'inizio, tutta la sua vita è stato un continuo sì. All'età di 4 anni è stata profondamente ferita dalla morte della mamma. Una ferita che si riapre in modo drammatico all'età di 10 anni con l'entrata al Carmelo della sorella Paolina, scelta da lei come seconda mamma. È una grave malattia psicologica di cui è guarita dall'esperienza del sorriso materno di Maria. Un anno dopo questa grazia mariana, Teresa vive intensamente la sua prima comunione già nella dimensione dell'amore sponsale di Gesù, come il primo bacio di Gesù alla sua anima, nella reciprocità del dono totale di sé. A Gesù che si dà amorosamente a Teresa, lei risponde: «Ti amo e mi do a te per sempre». Tuttavia, ella rimane ancora una bambina fragile, ipersensibile, sperimentando poi la malattia degli scrupoli. È completamente guarita con sua grazia di Natale, all'età di 14 anni, quando, secondo le sue parole, esce dall'infanzia e inizia una corsa da gigante. Questa grazia è vissuta dopo la comunione alla messa di mezzanotte. Leggo questo bellissimo testo. «Non so come io mi culassi al dolce pensiero di entrare al Carmelo, visto che ero ancora nelle fasce dell'infanzia. Bisognò che il buon Dio facesse un piccolo miracolo per farmi crescere in un momento, e questo miracolo lo fece nel giorno indimenticabile di Natale, in quella notte luminosa che rischiara le delizie della Santissima Trinità. Gesù, il dolce piccolo bambino di un'ora, cambiò la notte della mia anima in torrenti di luce. In quella notte nella quale egli si fece debole e sofferente per mio amore, egli mi rese forte e coraggiosa. Mi rivestì delle sue armi e da questa notte benedetta non fui vinta in nessun combattimento. Anzi, camminai di vittoria in vittoria e cominciai, per così dire, una corsa da gigante. Fu il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia, in una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte, nella quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente». Dunque Teresa sperimenta personalmente l'ammirabile scambio dell'incarnazione tra la grandezza della divinità e la piccolezza dell'umanità, tra la forza divina e la debolezza umana. Gesù la fa uscire dalle fasce dell'infanzia, cioè dalla sua ipersensibilità infantile, quando nato da Maria e avvolto da lei nelle fasce. Profondamente teologico, il racconto di Teresa ha come tessuto letterario il Vangelo del Natale. È l'esperienza della verità dell'incarnazione nell'intima comunione con la persona di Gesù, Verbo incarnato. Poi nel suo testo, Teresa passa immediatamente dal Natale alla croce ed è il racconto della salvezza del criminale Pranzini, chiamato da lei il mio primo figlio. La comunione di Teresa con Gesù
Segui la successione dei misteri dell'incarnazione e

0: della redenzione ed è allo stesso tempo la sua crescita personale come fine dell'infanzia e inizio dell'età adulta. Non c'è l'adolescenza in Teresa, come in Santa Giovanna d'Arco. Passa direttamente dall'infanzia all'età adulta, infatti a 14 anni è già una donna, sposa e madre, per la fecondità virginale del sangue di Gesù. Prima di entrare al Carmelo, Teresa vive già la sua vocazione di sposa di Gesù e madre delle anime. A partire da questa fondamentale grazia di Natale, ci sono molti testi di Teresa sullo stesso mistero di Gesù bambino, nelle sue poesie e nelle sue operette teatrali, pie ricreazioni. Nel bambino neonato, Teresa contempla sempre la persona del Verbo che non ha perso la sua divinità quando ha preso la nostra fragile umanità. Così dice a Maria, «Quando vedo l'Eterno avvolto di fasce, quando del Verbo divino sento il debole grido, oh madre mia cara, non invidio più gli angeli, perché il loro potente Signore è il mio fratello amato. Quanto ti amo, Maria, tu che nelle nostre sponde hai fatto sbocciare questo divino fiore». Allo stesso modo, parlando a Gesù bambino, Teresa scrive, «Con la tua piccola mano che carezzava Maria, tu sostenevi il mondo e davi a lui la vita, e tu pensavi a me». Con la sua dottrina della visione beatifica presente nell'anima di Gesù fin dal primo momento istante dell'incarnazione, San Tommaso ci ha offerto il migliore fondamento teologico di questa certezza di essere stata sempre conosciuta e amata personalmente da Gesù. Teresa, e finisco con l'ultimo testo, Teresa sviluppa in modo splendido questa dottrina nel commento del suo quadro sul sogno di Gesù bambino, e si può mettere anche l'immagine. E leggo il testo. Giocando con i fiori che la sua diletta sposa gli ha dato nel presepe, Gesù pensa a quello che farà per ringraziarla. Lassù, nei giardini celesti, gli angeli, servitori del bambino divino, intrecciano già le corone che il suo cuore ha riservato per la sua diletta. Intanto è arrivata la notte. La luna manda il suo raggio argentato e il dolce bambino Gesù si addormenta. La sua piccola mano non lascia i fiori che l'hanno rallegrato durante la giornata e il suo re continua a pensare alla felicità della sua diletta sposa. All'improvviso, egli intravede in lontananza degli oggetti che non hanno alcuna somiglianza con i fiori primaverili. Una croce, una lancia, una corona di spine. Ma tuttavia il bambino divino non trema. Ecco ciò che sceglie per mostrare alla sua sposa quanto l'ama. Ma non è ancora abbastanza. Il suo volto infantile è così bello, lo vede sfigurato, sanguinante, irriconoscibile. Gesù sa bene che la sua sposa lo riconoscerà sempre, che sarà al suo fianco mentre tutti l'abbandoneranno. Così il bambino divino sorride a quella immagine insanguinata. Sorride inoltre al calice colmo del vino che fa germinare i vergini. Sa che nella sua Eucaristia gli ingrati lo abbandoneranno, ma Gesù pensa all'amore della sposa, alle sue delicatezze. Vede i fiori delle sue virtù che profumano il santuario e Gesù bambino continua a sonnecchiare dolcemente. Aspetta che le ombre declinino, che la notte della vita sia sostituita dal giorno radioso dell'eternità. Sarà allora che Gesù renderà alla sua diletta sposa i fiori che lei gli ha donati consolandolo sulla terra. Sarà allora che volgerà verso di lei il suo volto divino tutto raggiante di gloria e che farà gustare eternamente alla sua sposa la dolcezza ineffabile del suo bacio divino. Questo testo è una vera sintesi teologica che integra la dottrina di San Tommaso e della scuola francese nella simbolica sponsale di San Giovanni della Croce. Gesù bambino è già lo sposo che vede e ama la sua sposa, cioè la Chiesa e ogni persona che accoglie il suo amore. attraverso i misteri della Passione e dell'Eucaristia. Infine, il testamento spirituale di Teresa è la sua ultima lettera a un futuro sacerdote, il seminarista Maurice Bellière, suo primo fratello spirituale. Penso avete anche l'immagine, dunque, un'immagine dipinta da lei che rappresenta Gesù bambino nell'ostia consacrata tra le mani del sacerdote. Con queste semplici parole, non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo. Lo amo perché è soltanto amore e misericordia. Una bella sintesi. Conclusione. In comunione con l'infanzia di Gesù, la santità dei bambini è una parte bellissima della santità della Chiesa in cielo e in terra. Come tanti esempi saranno considerati nelle prossime conferenze, mi limito a una brevissima conclusione. Al primo posto si trovano i santi innocenti, i primi e i più piccoli martiri che Gesù bambino ha mandato nel suo regno dei cieli. Non sono soli, ma rappresentano la folla immensa dei bambini più piccoli, morti quando erano incoscienti, neonati o ancora nel grembo materno. Con la recente beatificazione degli sposi Giuseppe e Vittoria Ulma e dei loro 7 figli martiri, Papa Francesco ci ha dato una nuova luce, estendendo questa beatificazione al 7° figlio, che era ancora nel grembo della madre, senza volto, senza nome, senza battesimo. Non si sa neanche se era maschio o femmina, avete anche l'immagine che ho mandato. È una luce splendida che avvolge tutti i bambini morti prima della nascita, a causa dell'aborto naturale o provocato. Tutti sono ricapitolati in Gesù Bambino e si può sperare che sono tutti in cielo, dopo che Benedetto XVI ha superato la classica dottrina del limbo. Prima della morte, Dio può dare a ciascuno la vita della grazia normalmente data nel battesimo. Poi ci sono i santi bambini non martiri, di cui la Chiesa ha riconosciuto recentemente l'eroicità delle virtù, come i santi innocenti di Fatima, Francesco e Giacinta, morti a 10 e 9 anni, la venerabile Antonietta Meo, Neonolina, morta a 6 anni, mostrano in modo esemplare come i bambini più piccoli sono già capaci di vera santità. Grazie ai decreti di San Pio X, tutti avevano già fatto la prima comunione, Neonolina a 5 anni. Erano bambini innamorati di Gesù e della Madonna. Molto significativa è anche la figura di Santa Maria Goretti, morta a 11 anni, martire della purezza e del perdono, che rappresenta anche tutta l'infanzia martire. Infine, altri santi che hanno avuto una vita più lunga ci rivelano come il loro cammino di santità era già iniziato nella piccola infanzia, con l'esempio luminoso di Santa Teresa di Lisieux. Vi ringrazio.
1: Siamo noi che ringraziamo di vero cuore Padre François-Marie Letel, ricordo, come ho detto, teologo della Pontificia Facoltà Teologica del Teresianum, teologo insigne, è un grandissimo onore per noi averlo potuto avere presente, sebbene in collegamento, nel nostro primo piccolo seminario su questo tema. Padre François è veramente uno dei massimi esperti della spiritualità di Santa Teresa del Bambin Gesù ed è stato il primo a occuparsi in particolare proprio della santità dei bambini. Oggi avete sentito la sua relazione, verteva in particolare proprio sulla santa infanzia di Gesù. Io ero strabiliata mentre parlava perché ci ha preso per mano e ci ha fatto praticamente attraversare secoli di sapienza della Chiesa, partendo da Ireneo, quindi padri della Chiesa, passando per San Tommaso fino a diciamo un'età più contemporanea come quella di Teresina di Lisieux. E Mi devo autolimitare perché le sollecitazioni che ci ha dato Padre Letel sono tantissime, tutte di una grandissima profondità. E ecco, sono proprio sempre più contenta di questo fatto che abbiamo previsto gli atti di prossima uscita per le edizioni della Velar e che presto
0: Grazie.
1: saranno a nostra
0: Esco.
1: disposizione.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: ecco.
0: grazie. Bene.
1: La salutiamo allora, Padre François-Marie.
0: Sì, se possibile.
1: Va bene, senz'altro, si può scollegare. Ecco, mi autolimito soltanto ad un passaggio, quando parlava appunto dell'uscire dall'infanzia ed entrare nell'età adulta di Teresina, perché abbiamo detto fino adesso questa cosa del rovesciamento, ritornare bambini, ecco, è bello questo, no? Che vedere come veramente i bambini ci insegnano a essere maturi nella fede, no? Cioè i piccoli a un certo punto. La grazia, con l'aiuto della grazia, davvero aderendo alla volontà di Dio, aderendo corrispondendo a questa chiamata alla santità che il Signore fa loro, diventano grandi. I piccoli sanno diventare grandi immediatamente, come per Teresina, cioè decentrati. Ecco, come dire, ripetono improvvisamente. Nel caso di Teresina è chiaro questo, no? Che dall'io passa proprio a Dio, ripetono improvvisamente Dio, Dio, Dio. Ecco, mentre tanti di noi che siamo grandi facciamo fatica a crescere nella fede, a diventare maturi nella fede, restiamo infantili, restiamo egocentrati, continuiamo a ripetere mio, mio, mio, no? Quindi questo è, credo, proprio una prima grande lezione che questo seminario ci offre, perché noi che pensiamo di occuparci della santità dei bambini, invece sono sempre loro che si stanno occupando della nostra santificazione, no? E quindi ci chiedono qualche passo da fare nella via di Dio. E allora adesso, ecco, dopo aver sentito questa bellissima relazione in cui quasi viene da dire, no? Abbiamo messo certo il fondamento teologico di tutte le altre considerazioni che faremo oggi, perché è sulla roccia del bambino Gesù santo che noi possiamo parlare dei santi bambini. Ecco, senza questo non sarebbe stato possibile, senza questo ingresso, come ha detto Padre François-Marie Letel, di Gesù, del Verbo di Dio nel mondo e nella nostra umanità. E non potremmo parlare oggi della santità dei bambini, ma questo ingresso c'è stato, ecco, e per l'incarnazione la frase del Levitico, siate santi perché io sono santo, diventa quasi rivolta da Gesù bambino, potremmo dire parafrasando ai bambini, Gesù bambino, il verbo incarnato può dire ai bambini, siate santi perché io bambino sono santo.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Siamo oramai entrati da alcune puntate nella seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, nella quale il Catechismo, questo sussidio che è stato consegnato qualche anno fa alla Chiesa, tratta dell'economia sacramentale. E abbiamo visto che la vita liturgica della Chiesa si svolge attorno principalmente ai sacramenti e abbiamo anche visto come il Catechismo della Chiesa Cattolica divide i sacramenti, i sette sacramenti, in tre differenti sezioni. La prima, i sacramenti di iniziazione cristiana, che abbiamo già visto, il battesimo, la confermazione e l'eucarestia; poi i sacramenti di guarigione, la penitenza e l'unzione degli infermi; e poi vi è un ultimo gruppo, che è quello che quest'oggi vedremo insieme attraverso le pagine del Catechismo, che sono i sacramenti al servizio della comunione. E lo facciamo proprio leggendo la parte introduttiva del Catechismo della Chiesa Cattolica e la parte sintetica che riguarda sia il sacramento dell'ordine che il sacramento del matrimonio. E siamo al numero 1533. Il battesimo e la confermazione e l'eucarestia sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana, quello che dicevamo. Essi fondano la vocazione comune di tutti i discepoli di Cristo, vocazione alla santità e alla missione di evangelizzare il mondo. Conferiscono le grazie necessarie per vivere secondo lo Spirito in questa vita di pellegrini in cammino verso la patria. Due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Dunque, la comune vocazione di ogni cristiano è data dai sacramenti di iniziazione cristiana. Attraverso il battesimo, la confermazione, che ci permette poi l'accesso all'Eucarestia, siamo chiamati tutti ad accogliere la vocazione di discepoli per evangelizzare il mondo e per giungere alla santità. E questi sacramenti ci danno in dono lo Spirito che ci aiuta a vivere da discepoli pellegrini in questa terra, pellegrini in questa patria, verso chiaramente la patria dei cieli. In questa vocazione comune di discepolato e di santità e di evangelizzazione, nella Chiesa vi sono due particolari sacramenti, due particolari missioni che sono date dall'ordine e dal matrimonio, che sono sacramenti, dice il Catechismo e abbiamo ascoltato, che se contribuiscono alla salvezza personale, lo

fanno perché è attraverso il servizio altrui. Essi ci conferiscono una missione particolare e servono a edificare la Chiesa, a edificare il popolo di Dio, a edificare il corpo ecclesiale. In questi sacramenti, ordine e matrimonio, coloro che sono già stati consacrati mediante il battesimo e la confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli, possono ricevere consacrazioni particolari. Dunque, tutti consacrati, come sacerdoti, tutti battezzati, condividendo questo sacerdozio comune, ma si può essere consacrati in forma particolare. Coloro che ricevono il sacramento dell'ordine sono consacrati, afferma il Catechismo, per essere posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio. Particolare consacrazione, particolare missione. Pascere il popolo di Dio, la Chiesa, con la parola e la grazia di Dio. Da parte loro, i coniugi cristiani sono corroborati, aiutati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato, che poi adesso andremo a vedere insieme. Anzitutto il sacramento dell'ordine, utilizzando l'ordine che il catechismo consegna. Tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale, lo abbiamo appena detto. Grazie al battesimo tutti i fedeli partecipano al sacerdozio di Cristo. Tale partecipazione si chiama sacerdozio comune dei fedeli. Sulla sua base e al suo servizio esiste un'altra partecipazione alla missione di Cristo, quella del ministero conferito dal sacramento dell'ordine, la cui funzione è servire a nome e in persona di Cristo capo in mezzo alla comunità. Dunque, tutti partecipiamo del sacerdozio di Cristo, lo chiamiamo sacerdozio comune dei fedeli. Innestato su questo vi è una particolare partecipazione alla missione di Cristo, che è conferita dal sacramento dell'ordine, e è quella di servire in nome di Cristo capo in mezzo alla comunità. E la parola servizio ritornerà anche più avanti. Il sacerdozio ministeriale differisce essenzialmente dal sacerdozio comune dei fedeli, poiché conferisce un potere sacro per il servizio dei fedeli. I ministri ordinati esercitano il loro servizio presso il popolo di Dio attraverso l'insegnamento, munus docendi, il culto divino, munus liturgicum, e il governo pastorale, munus regendi. Dunque, il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei fedeli differiscono, poiché al sacerdozio ministeriale, attraverso l'ordinazione, gli viene conferita un particolare potere sacro, ma per il servizio. Dunque, non è possibile confondere la parola potere, cioè non è possibile interpretare la parola potere come la interpreterebbe la cultura contemporanea. Noi sacerdoti, noi ministri ordinati, non abbiamo un potere sugli altri, ma il potere che ci è stato consegnato è quello di servire, e di servire il sacerdozio comune dei fedeli, e di servirlo attraverso tre prospettive, chiamiamole così, particolari, cioè attraverso l'insegnamento, l'evangelizzazione, l'annuncio, quello che la tradizione chiama munus docendi, attraverso la santificazione del popolo con il culto divino, cioè presiedendo le celebrazioni, il munus liturgicum o santificandi, e attraverso il governo pastorale, cioè attraverso essere pastori in nome del pastore, in mezzo al gregge del pastore eterno, del bel pastore. Dunque, nessun potere che pone differenze, ma un per come la cultura contemporanea le intende, ma un potere che è servizio, e che è un potere di servizio che passa per il bene del popolo di Dio, non per la nostra vanagloria, che passa attraverso l'annuncio del Vangelo, l'insegnamento, la catechesi, attraverso la presidenza delle celebrazioni affinché coloro che partecipino possano essere santificati dalla grazia.

di Dio e attraverso il governo pastorale, cioè attraverso il compiere un servizio di pascere le pecore che il Signore, il popolo che il Signore ci ha consegnato e ci ha chiesto di servire. E continua la sintesi nel Catechismo della Chiesa Cattolica sul sacramento dell'ordine. Fin dalle origini, il ministero ordinato è stato conferito ed esercitato in tre gradi. Dunque, un unico sacramento, ma in tre gradi, e vediamo quali: quello dei vescovi, quello dei presbiteri e quello dei diaconi. I ministeri conferiti dall'ordinazione sono insostituibili per la struttura organica della Chiesa. Senza il vescovo, i presbiteri e i diaconi non si può parlare di Chiesa. Dunque, fin dalle origini della Chiesa, il ministero ordinato è un unico sacramento, ma in tre gradi: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. E per parlare di Chiesa, seppure la Chiesa è il popolo di Dio, se ne può parlare perché quel popolo di Dio è servito da un vescovo, dai suoi presbiteri e dai suoi diaconi. Il vescovo riceve la pienezza del sacramento dell'ordine, che lo inserisce nel collegio episcopale e fa di lui il capo visibile della Chiesa particolare che gli è affidata, la diocesi. I vescovi, in quanto successori degli apostoli e membri del collegio, hanno parte alla responsabilità apostolica e alla missione di tutta la Chiesa sotto l'autorità del Papa, successore di San Pietro. Il vescovo ha la pienezza dell'ordine, tanto che per giungere ad essere ordinati vescovi, prima bisogna essere ordinati diaconi, poi bisogna essere ordinati presbiteri e poi si viene ordinato vescovo. Ma non solo, il vescovo è, dice il catechismo, capo visibile della chiesa locale, della porzione di popolo che gli è stata affidata, cioè della diocesi, ma è anche responsabile, essendo inserito nel collegio apostolico, nel collegio episcopale, è anche responsabile, insieme sotto l'autorità del Papa, che è successore di Pietro, di tutta la chiesa, della chiesa universale. I presbiteri, continua il catechismo, sono uniti ai vescovi nella dignità sacerdotale e nello stesso tempo dipendono da essi nell'esercizio delle loro funzioni pastorali. Ciò che i presbiteri compiono, lo compiono in comunione con il vescovo locale, con il vescovo della diocesi. Sono chiamati ad essere saggi collaboratori dei vescovi. Riuniti attorno al loro vescovo, formano il presbiterio, che insieme con lui porta la responsabilità della chiesa particolare. Essi ricevono dal vescovo la responsabilità di una comunità parrocchiale o di una determinata funzione ecclesiale. Dunque, i sacerdoti collaborano e cooperano con il vescovo, svolgono l'esercizio delle loro funzioni pastorali perché dipendono dal vescovo e con lui formano il presbiterio. E il presbiterio è la responsabilità della chiesa locale, della chiesa particolare, della diocesi. E generalmente i presbiteri, gli viene conferita la responsabilità di una comunità parrocchiale o di più comunità parrocchiali o di una determinata funzione ecclesiale. Quindi vi è chi è parroco, vi è chi è rettore del seminario come me, vi è chi è direttore di un ufficio pastorale, chi lavora nel tribunale ecclesiastico, chi fa il cappellano, e svolge il servizio di cappellano negli ospedali, nelle carceri. Poi continua, i diaconi sono ministri ordinati per gli incarichi di servizio della Chiesa. Non ricevono il sacerdozio ministeriale, ma l'ordinazione conferisce loro funzioni importanti nel ministero della parola, del culto divino, del governo pastorale e del servizio alla carità, compiti che devono assolvere sotto l'autorità pastorale del vescovo. Dunque, i diaconi sono ministri ordinati, ma non ricevono il sacerdozio ministeriale. La loro
L'ordinazione gli conferisce funzioni importanti di diaconia alla parola, alla liturgia, alla carità, che compiono sotto l'autorità pastorale del vescovo. E questo sacramento dell'ordine in tre gradi

viene conferito mediante l'imposizione delle mani, seguito da una preghiera consacratoria, solenne, che chiede a Dio, per l'ordinando, le grazie dello Spirito Santo richieste per il suo ministero. L'ordinazione imprime un carattere sacramentale indelebile. Dunque si è sacerdoti per sempre. Attraverso il dono dello Spirito, con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo, ci vengono dati quei doni necessari, utili da parte dello Spirito affinché possiamo svolgere questo servizio in mezzo al popolo di Dio e per il popolo di Dio e con il popolo di Dio. Oltre a questo sacramento dell'ordine a servizio della comunione ecclesiale, vi è anche il matrimonio. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sintesi sul sacramento del matrimonio, questo afferma al numero 1660 e seguenti. L'alleanza matrimoniale, mediante la quale un uomo e una donna costituiscono fra loro un'intima comunione di vita e di amore, è stata fondata e dotata di sue proprie leggi dal Creatore. Per sua natura, il matrimonio è ordinato al bene dei coniugi. Il matrimonio è ordinato e in funzione al bene dei coniugi, così come anche alla generazione e all'educazione della prole, quindi alla fecondità. Tra battezzati, essa è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento, cioè questa alleanza fra uomo e donna da Cristo Signore è stata elevata alla dignità di sacramento. Il sacramento del matrimonio è segno dell'unione di Cristo e della Chiesa. Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con l'amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa. La grazia del sacramento perfeziona così l'amore umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna. Dunque, il sacramento del matrimonio è il segno visibile, tangibile, dell'unione di Cristo e della Chiesa. Gli sposi, l'amore coniugale viene elevato, dice il Catechismo, viene elevato all'amore di Cristo per la sua Chiesa, di cui gli sposi cristiani ne sono la testimonianza. E questa grazia del sacramento perfeziona l'amore dei coniugi, lo consolida in unità indissolubile e li santifica nel cammino verso la vita eterna. Il matrimonio si fonda sul consenso dei contraenti, cioè sulla volontà di donarsi mutuamente e definitivamente allo scopo di vivere un'alleanza d'amore fedele e fecondo. Dunque, per il matrimonio è necessario il dono libero di se stessi verso l'altro. Poiché il matrimonio stabilisce i coniugi uno stato pubblico di vita nella Chiesa, è opportuno che la sua celebrazione sia pubblica, inserita in una celebrazione liturgica, alla presenza del sacerdote, dei testimoni e dell'assemblea dei fedeli. E poi, andiamo verso la conclusione, l'unità, l'indissolubilità e l'apertura alla fecondità sono essenziali al matrimonio. Dunque, le caratteristiche, potremmo dire, del matrimonio sono l'unità, l'indissolubilità e l'apertura alla fecondità. E questa unità, indissolubilità e apertura alla fecondità è testimonianza dell'alleanza indissolubile, generativa e unitiva di Cristo con la Chiesa. Ed infine, il focolare cristiano è il luogo in cui i figli ricevono il primo annuncio della fede. Perciò la casa familiare è chiamata a buon diritto la chiesa domestica, comunità di grazia e di preghiera, scuola delle virtù umane e della carità cristiana. Dunque, la vita coniugale, ordinata al bene degli sposi e alla generazione di nuove creature, va a formare, va a generare una chiesa domestica. E in questa chiesa domestica vi è la prima trasmissione della fede. È responsabilità dei coniugi trasmettere la fede che loro hanno ricevuto e trasmetterla ai propri figli. E concludiamo qui questa puntata sul Catechismo della Chiesa Cattolica dedicata all'ordine e al matrimonio, che sono i sacramenti a servizio della comunione ecclesiale, salutandoci e promettendoci di rivederci alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal

piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia, da lì si parte. Tuo fratello sì è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi

0: da nas je tokom ovih svih godina pozivala i da nas poziva na svetost. I rekla nam je da je naš život ovdje na zemlji prolazan i da ostavimo trag naše prisutnosti i da se razmišljamo i da se pripremamo za život vječni. Na kraju je Gospa ispružila ruke i znakom križa sve nas je blagoslovila i otišla u nebo i rekla sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
1: During the moment of the apparition, I recommended to Our Lady all of us, all of our intentions, everything that we carry in our hearts, and also all those who have recommended ourselves into our prayers, and all those who are not able to be with us physically but are spiritually united with us. Our Lady extended her hands and prayed over us in her motherly language, Aramaic. And once again, I asked Our Lady to intercede in front of her Son for peace in our hearts, in our families, and in the world. And then Our Lady gave us another task to pray for. All these years, the Blessed Mother has been calling us to holiness. She said, all these years I have called you to holiness. And she said that our life on this earth is passing, and she wants us to leave a trace and to prepare ourselves for eternal life. She blessed us all with the sign of the cross, and she went into heaven, and she said, we will meet here tomorrow at the same place at the same time.
2: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, ho raccomandato tutti noi, tutte le nostre intenzioni e tutte le persone che sono raccomandate nelle nostre preghiere. In modo speciale tutti coloro che sono uniti con noi nello spirito, ma non sono potuti essere qui questa sera. La Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ha pregato sopra tutti noi. Ci ha dato un altro compito. Chiediamo alla nostra Madre Celeste di intercedere i nostri cuori per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. E in modo speciale lì dove c'è la guerra. La Madonna poi ha steso le mani e ha pregato sopra tutti noi nella sua lingua materna, l'aramaico. Dopodiché ci ha dato un compito, ci ha invitato durante tutti questi anni a vivere in santità e a cercare la santità, perché questa vita è solamente temporanea. Ci ha chiesto di lasciare un segno, una traccia, e di prepararci per il mondo dopo, per la vita eterna. Dopodiché c'è

Zdravo, mai sunt așa.

Tu sei la nostra

Me too.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ed eccoci ancora qui, siamo rientrati nel nostro studio con Luca Lucchini, il nostro carissimo amico. Ci siamo fermati un minuto e stavamo appunto approfondendo questo, Luca, questa, il tuo movimento che tu hai fondato. Abbiamo già parlato di chi siamo, abbiamo parlato del carisma, ma vogliamo proseguire ed approfondire ancora quello che sono i servi inutili. E sarebbe bello adesso, ecco, andare a vedere anche un po' la vostra spiritualità, Luca, ce ne puoi parlare?
1: Sì, come vedi già nell'esordio di questa spiegazione, no? Che nel confermarci servi inutili desideriamo riconoscere il primato di Dio sulla nostra vita e la piena coscienza che senza il suo aiuto nulla siamo in grado di fare. C'è però, consapevoli, vedi, dei nostri limiti, vogliamo mettere al servizio di Gesù, buon pastore, nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. Il nostro segno distintivo, che poi dopo

0: Dopo andremo magari, se ti fa piacere, ad illustrare, porta proprio questa espressione: per la Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa. Questo perché subito si capisca che un battezzato, un autentico cattolico, non può vivere l'esperienza di fede nella maniera più assoluta senza la piena coscienza dell'appartenenza alla Chiesa. E poi abbiamo cercato proprio di spiegare che cosa significa servo inutile, perché essendo che il movimento è presente ormai anche all'estero, molto spesso anche nella traduzione inutile uno può pensare, dice, ma allora non servono a niente, allora cosa ci siete a fare? Invece... insomma, è più facile in italiano, perché è inutile, dicevo prima, senza utile, no? C'è un richiamo profondo agli anaiwim della Bibbia, ai poveri di spirito. Infatti, per esempio, uno, come dire, delle pagine, ecco, che ispirano la nostra spiritualità è quella delle beatitudini, insomma, l'impegno, lo sforzo a seguire le beatitudini. E qui, ecco, è spiegato brevemente, ma credo che sia molto chiaro: viviamo la spiritualità del servo inutile secondo l'accezione biblica del termine, cioè nel divino servizio, con la totale gratuità dell'amore e nella consapevolezza della propria povertà, cioè dei propri limiti. Noi ci mettiamo a servizio di Cristo, a servizio della Chiesa, ma sempre non prescindendo mai dalla fragilità, dalla debolezza. Ma ci viene di conforto San Paolo ai Corinzi quando si lamenta col Signore e chiude quella pagina straordinaria, quando sono debole e allora che sono forte, no? E qui viene anche, per dire un piccolo aneddoto della mia vita, San Pio, Padre Pio, che diceva che il Signore premia sempre lo sforzo, mai i risultati. Amici, questo ci conforta. Il Signore, diceva Padre Pio, premia sempre lo sforzo, mai i risultati, perché se premiasse i risultati neanche i santi sarebbero in paradiso. Quindi questo ci aiuta. E poi, ecco, troviamo in Maria Santissima il modello insuperabile del nostro stile e ideale di vita, e a lei, ecco, professiamo una devozione singolare. Questo è un po' in sintesi così la nostra spiritualità.
1: E poi parliamo invece della preghiera. Cosa intendi la preghiera di servi inutili, del buon pastore?
0: Allora, innanzitutto, augurandoci, insomma, che i fratelli e le sorelle che ci incontrano abbiano già un cammino di fede, un impegno, no? Per cui non c'è la necessità di dover dire, devi dire queste preghiere, fare quell'altro. Cioè, la preghiera è intesa proprio anche come l'offerta della giornata. Tutta la nostra vita deve essere preghiera. Noi siamo chiamati, e qui è proprio, lo dice chiaramente sia lo statuto sia la brochure, anche questa, vedi, approvata da Monsignor Sorrentino, ecco, non so se la camera riesce a inquadrarla, io ogni cosa chiedo al Vescovo che ci sia l'approvazione, per far comprendere come senza l'autorità della Chiesa noi non abbiamo, no, non possiamo dirci cattolici o promuovere esperienze così cristiane. Ebbene, ognuno deve curare un particolare aspetto, un rapporto personale con la preghiera personale, quindi la preghiera quotidiana, una familiarità quindi con la Sacra Scrittura, con il Catechismo e il Magistero a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E poi soprattutto, ecco, questo senso della preghiera, la vita, ogni azione è preghiera, deve essere preghiera. A me piace, e questo fu una cosa quando era nata così l'idea del movimento, io mi dicevo, ma siamo niente, chi sono io per poter, come dire, sostenere la Chiesa, aiutarla, no? Se non cercando di vivere bene, perché non dimentichiamo mai che il nostro peccato personale infligge una ferita nel corpo di Cristo, questo va detto, no? Però mi piace l'espressione di Paolo ai Colossesi, che ho voluto mettere proprio nello statuto, perché una volta che la nostra vita diventa preghiera, la nostra offerta quotidiana dei dolori, delle sofferenze, può essere offerta a vantaggio del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Quando Paolo dice: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo quello che nella mia carne manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Ecco, lì ho trovato il compendio di quella che è essere la preghiera, non solo dei servinuti del buon pastore, ma di ogni autentico cristiano e cristiano cattolico, soprattutto in questo momento storico particolare. Il nostro Santo Padre Francesco costantemente chiede: pregate per me. Sì. Nei problemi che vediamo nella Chiesa, come possiamo fare noi? Come possiamo intervenire? Non certo giudicando, abbiate pazienza, io questo lo credo, non certo giudicando, non certo entrando in discussioni, ma offrendo la nostra vita, magari quei disagi, quelle piccole croci, le pene di ogni giorno, proprio come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, completando nella nostra carne quello che manca alla Chiesa. E poi, vedi Marco, c'è anche la missione in
1: sì,
0: questa piccola
1: missione,
0: ecco, brochure, è quella di essere fratelli e sorelle che sentono di appartenere integralmente a questa famiglia di Dio che è la Chiesa Cattolica, e quindi vivere proprio tra di noi anche una fraternità, una comunione. La comunione, la coinonia è costitutiva della vita della Chiesa, no? Dio in sé è comunione, il Padre con il Figlio, lo Spirito Santo. La Chiesa è comunione, noi siamo comunione, quindi anche questo tra i fratelli del movimento, noi sempre diciamo, cerchiamo di vivere in comunione di intenti e di preghiera, perché questo è veramente fondamentale. E come si può fare questo? Anche lì Paolo è una miniera inesauribile, no? Per esempio, gareggiare nello stimarsi a vicenda. Io dico sempre: non le chiacchiere, non i commenti tra di noi, ma accogliendoci, accogliendo anche la diversità buona dell'altro, talvolta accolgo ciò che mi manca. Quindi vivere una fraternità tra gli appartenenti del movimento, che poi noi esprimiamo con ritiri durante l'anno, gli esercizi spirituali una volta all'anno qui ad Assisi, in modo che tutte le realtà del movimento possano incontrarsi, e poi una volta al mese, ecco qui entriamo anche nella nostra preghiera, diciamo proprio di movimento, abbiamo un incontro mensile al mese, l'ultimo lunedì di ogni mese, dove abbiamo una adorazione eucaristica, dove c'è appunto il buon pastore in mezzo ai servinutili, e lì la nostra preghiera è una lectio divina sulla parola e un brano del Magistero, che viene tradotto in tutte le lingue dove ci sono appunto di appartenenza alle varie realtà locali. E abbiamo scelto lo stesso giorno proprio per vivere la comunione, perché ora io e te siamo qui e siamo in comunione, ci vediamo, ci parliamo, no? Condividiamo. Allora, lo stesso stile di preghiera, la stessa modalità, infatti nello statuto c'è un direttorio, approvato anche questo dal nostro vescovo Domenico, e quindi nell'adorazione eucaristica c'è questa lectio divina sulla parola, sul magistero. E quindi una volta al mese, almeno, tutto il movimento è in comunione.
1: E poi l'ultima parte, che credo che sia davvero interessante, perché la vediamo anche stampata qui sul tuo libro, che si vede molto bene, ecco qui adesso l'ho mossa Christian, vediamo se riusciamo a riquadrarla bene, che questo è proprio il vostro logo, il vostro simbolo, no?
0: Sì.
1: Il simbolo, il segno distintivo del movimento. Allora Luca, io è davvero particolare, perché già un sì, no? Che fa riferimento a servi inutili, ma già un sì, la prima volta che ci siamo incontrati ne abbiamo subito parlato, e mi è restato molto impresso questo sì ai piedi della croce.
0: Sì.
1: Perché questo logo, perché questo diciamo segno?
0: Allora, innanzitutto nel momento in cui così ci sarebbe piaciuto esprimere anche il nostro movimento, la nostra appartenenza, con un segno che lo distinguesse.

queste, mi è piaciuto proprio questa cosa che ho proposto in particolare ad un fratello, Roberto di Montecatini, che poi ha realizzato

0: chiamiamo simbolo, lo chiamiamo il segno, perché la croce è il segno che ci riconosce come cristiani. Con il segno della croce noi manifestiamo la nostra fede. E allora un sì, che è un sì a Cristo, un sì alla Chiesa. E vedete il colore, grigio cenere, il colore della croce del movimento, perché nella mistica questo colore, richiamando il colore del saio di San Francesco, ecco, prendo lo statuto, ecco, vedete, il grigio cenere è il colore della povertà di spirito. E quindi è un colore che può richiamare bene al servo inutile, no? Questa idea del servizio nella Chiesa. Poi il fondo è rosso. Rosso nella liturgia è lo Spirito Santo, è la passione di Cristo, certamente, ma è anche l'antico confalone della Chiesa Cattolica, perché quando vediamo la bandiera bianca e gialla, quello è il colore dello Stato, della città, del Vaticano, è più un colore politico, no? Ma anche anticamente, se si va nei musei vaticani, proprio si vede questa bandiera, magari di velluto rosso, con le chiavi di Pietro sopra. E quindi è proprio questo segno della Chiesa che ci accompagna. Il sì bianco, beh, siamo a Maria Vision, una radio di ispirazione mariana, e quindi richiama il sì di Maria, no? Quel sì attraverso il quale c'è la redenzione, c'è la salvezza per ciascuno di noi. Questo sì di Maria, non disgiunto, diciamolo sempre, dal sì di Giuseppe, perché se non ci fosse stato il sì di Giuseppe, probabilmente, come dice il Vangelo, non ci sarebbe stato neanche il sì di Maria, perché tornando da Elisabetta visibilmente incinta, per la legge mosaica certo, poteva essere lapidata, no? Quindi il sì di Giuseppe, come dire, nutre, no? E fa vivere questo sì di Maria attraverso il quale noi abbiamo Gesù e quindi la nostra redenzione. È il sì bianco. Poi nel tempo abbiamo osservato che SI è l'acronimo, no? L'abbreviazione di servo inutile. Infatti molto spesso anche alcuni vescovi hanno cominciato a chiamarci il movimento dei sì, ed è bello perché sappiamo che questo sì è totale, assoluto, sì, verso Gesù e verso la Chiesa. Poi vedi, proprio questo fratello Roberto, nel volere dedicare, consacrare il movimento a Maria dall'inizio, ha fatto una forma ovale come che richiama la medaglia miracolosa di Saint-Catherine Laburée. Bene, io lì ho sentito questa cosa, ho detto: si capisca subito che è cattolico, si capisca subito che c'è la Chiesa con noi e noi siamo nella Chiesa e per la Chiesa. Quindi è in latino per ecclesiam, cum ecclesia et in ecclesia tua, quindi per la Chiesa, con la Chiesa e nella tua Chiesa, Domine Jesu, Signore Gesù. Non dimentichiamo che Paolo dice che nel nome di Cristo ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria del Divin Padre. Per cui subito, anche così con tanta umiltà, ma che il Signore sia sempre nei nostri cuori e nella nostra missione, che Gesù, il suo nome santissimo, sia sempre, ecco, anche in questa nostra missione a servizio della Chiesa.
1: Volevi aggiungere qualcosa, Luca?
0: Sì, per concludere mi piacerebbe, se tu me lo permetti, Marco, in questo momento storico, perché, ripeto, io mi sono trovato a venire a vivere qui ad Assisi quando non conoscevo questa realtà. Poco conoscevo, se non posso, vorrei usare questa espressione, scolasticamente San Francesco. E allora, però, mi sono sempre domandato i doni, le grazie che Dio ci fa, le occasioni che il Signore ci permette di vivere. Sempre Padre Pio, lo citerò moltissimo, mi perdonerete, diceva: c'è sempre chi combina le combinazioni. E allora ho detto, mi sono chiesto nella preghiera, nell'adorazione, ma perché io sono venuto ad Assisi? E questo mi capita di dirlo anche alle persone nella mia attività di direttore della Domus Letizie, quando talvolta mi chiamano per parlare anche della figura di Francesco. Dico: cosa veniamo a fare ad Assisi? A vedere una città romana? una meravigliosa città medievale,

0: gli affreschi di Giotto o a incontrare una figura straordinaria che dopo 8 secoli parla ancora? E come parla Francesco? Molto spesso io credo che Francesco, carissimi amici in ascolto, sia travisato e viene passato per il santo ecologico, ma Francesco ama le creature, ama gli animali, perché ama Dio, in quanto creature di Dio, non in funzione a se stesse. Tutta la vita di Francesco, che sapete è l'Alter Christus, perché lui quando il Papa gli chiede, ecco, lo incontra a Perugia, grazie al Vescovo Guido, che è il Vescovo che lo accoglie nella sua spogliazione, gli chiede, rimane affascinato il Pontefice, sentendo parlare quest'uomo vestito di cenci, di stracci, di Dio in una maniera che infiamma i cuori, gli dice, frate Francesco, scrivi una regola che te la provo. E Francesco, cari amici, risponde, una regola? La mia regola è il Vangelo. Il Vangelo sine glossa, alla lettera. Ecco perché Francesco è l'Alter Christus e conforma San Francesco tutta la sua vita sulla persona di Cristo, sul Vangelo, eccetera. E allora, anche questo amore di Francesco per la Chiesa, no? In qualche modo veramente San Pio da Pietrelcina, di cui vi dicevo appunto che io ho conosciuto molto bene nella mia infanzia, è veramente un degnissimo figlio per questo amore, ma trovatemi un santo che non ami la Chiesa, che non abbia parole straordinarie. Io per esempio alla Spezia sono cresciuto dai Salesiani, la mia parrocchia è la parrocchia dei Salesiani, i tre amori bianchi di Don Bosco che da bambino mi si sono ficcati nella mente, no? L'Eucaristia, Maria Santissima e il Papa e la Chiesa. Ebbene, allora io vorrei così concludere questo nostro incontro. È un piacere stare insieme, ecco, soprattutto è un piacere stare insieme, ricordatelo sempre, parlando di Gesù. Parliamo di Gesù, parlate di Gesù, è in Lui che ci salviamo. E Gesù dice che dove due o più sono riuniti nel Suo nome, Lui è in mezzo a loro. Quindi anche oggi non è parola di Luca Lucchini, è il Vangelo, crediamolo. E allora guardate un santo come Francesco, cosa scrive nel suo testamento? Io ci terrei proprio per questo amore alla Chiesa, non vorrei, Marco, che molti pensino, ecco, questo è esagerato, parlando della Chiesa, dell'amore. Non ascoltate me, ascoltate Francesco d'Assisi. Oggi viviamo in una società in cui gli uomini di Chiesa sono attaccati, i sacerdoti, i vescovi, il Santo Padre, recentemente il Papa Emerito, cioè è vergognoso. Non può, chi si dice cattolico, attaccare o giudicare così il Papa, i sacerdoti. Certo, mi direte, c'è un peccato. L'allora cardinale Ratzinger fu famosa quella Via Crucis del Venerdì Santo, l'anno in cui fu eletto Papa, no? In cui parlava della spazzatura nella Chiesa. Un peccato, guardate, talvolta degli uomini di Chiesa, anche gravissimi, ma anche noi siamo peccatori. C'è un grande teologo che voglio ricordare qui insieme a Francesco, chiudendo l'incontro, Erasmo da Rotterdam. Chi di noi conosce appunto la storia, no, della Chiesa Cattolica sa che Erasmo è stato uno dei più grandi teologi e pensatori del Medioevo cristiano. Coevo di Martin Lutero, insegnanti entrambi di teologia. E nella protesta Lutero avrebbe voluto tirare dalla sua parte Erasmo, sapendo che se riusciva a fare questo con una mente così eccelsa, probabilmente avrebbe avuto questa, un effetto dirompente, questa la protesta. E alla fine, quando vede che Erasmo non cede per l'obbedienza alla Chiesa, ecco il carisma fondante dei servi inutili è la riscoperta del senso della Chiesa, ma l'obbedienza alla Chiesa nei suoi pastori, questo ci tengo a dirlo, l'obbedienza alla Chiesa nei suoi pastori, nel rispetto profondo dei suoi pastori. Lutero gli scrive: come fai a sopportare ancora questa Chiesa? Erasmo risponde: carissimi, e vorrei che veramente fosse così, come un saluto che vi do. Vorrei che ricordaste questa frase che a me ha illuminato. Sopporto questa Chiesa in attesa che divenga migliore, perché anch'essa è costretta a sopportare me in attesa che io divenga migliore. Non dimentichiamo che anche il nostro peccato personale di battezzati, soprattutto di noi che ci stimiamo cattolici e cattolici praticanti, infligge una ferita al corpo di Cristo che è la Chiesa. E allo scopo, proprio per rispondere anche a ciò che leggiamo sui giornali e ai grandi peccati, talvolta gravissimi, che sono commessi oggi, anche da uomini di Chiesa, vorrei leggervi queste pagine di San Francesco, del suo testamento, pensate, la consegna ai suoi frati. Lo potete trovare su internet, lo potete scaricare, lo trovate nelle fonti francescane. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, cioè del sacerdozio, che se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, cioè peccatori, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. Ed ora ascoltate San Francesco d'Assisi. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nel nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. E quindi, caro Marco, ecco, così anche nel lasciarci, ricordiamo anche di pregare per i nostri sacerdoti.
1: Io credo che, Luca, dopo questa conclusione, questa tua conclusione, che sicuramente racchiude tutto il senso anche dei servi inutili, in queste poche frasi si sente ancora veramente con più forza il senso anche di quello che tu hai ideato e hai fondato. Io non aggiungerei altro, non c'è da aggiungere altro. Anzi,
0: se non dire che chi l'idea è sempre lo Spirito Santo.
1: Ovviamente.
0: Noi siamo servi inutili. Io ci tengo. Poca roba.
1: Dopo la parola anche di San Francesco, questa grande eredità che ci lascia, credo davvero che non possiamo e non dobbiamo aggiungere altro se non fermarci e riascoltare questi passaggi e farli entrare nel cuore, perché davvero dobbiamo disarmarci davvero a volte da tante barriere che ci vengono messe davanti, ma noi che siamo e ci diciamo cristiano-cattolici, dobbiamo davvero fare nostre queste soprattutto queste ultime parole. Luca, io ti ringrazio intanto per essere stato con noi questa sera, per aver
0: Grazie
1: presentato il tuo movimento che avremo modo di approfondire, avremo modo di fare anche altri incontri, ne abbiamo già parlato, sicuramente ne faremo. Luca è un nostro grande amico, sta qui ad Assisi, e con l'occasione credo che davvero ci incontreremo tante altre volte anche per approfondire, parlare dei tuoi libri, e poi li presenteremo e perché no, faremo anche delle rubriche, Luca.
0: Se avete piacere e soprattutto gli amici se hanno la pazienza, io grazie già anche della pazienza, il pubblico, dell'ascolto.
1: Il pubblico di Maria Visione è vicino e ascolta con grande piacere tutto. Luca, vogliamo salutarci adesso con la preghiera del sì, che del vostro
0: molto
1: movimento.
0: Molto volentieri, ti ringrazio Marco.
1: Quindi chiudiamo la trasmissione, ecco, leggendo questa preghiera scritta appunto dai servi inutili
0: del buon pastore, da una suora che appartiene al movimento, che è una suora clarissa e che è sempre il nostro vescovo ha approvato, io ci tengo a dire questo.
1: Bene, la leggerete in sovrimpressione. E Luca,
0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore della vita, Gesù buon pastore, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Tu sei vita che mi apri alla comprensione del tuo mistero d'amore. Sono un bruscolo dinanzi a te, un bruscolo che ama e ti cerca con ansia costante.
0: Sono il servo inutile, ma con la certezza nell'anima che tu, Gesù, l'Onnipotente, mi attendi, mi accogli, mi abbracci.
1: Nella mia pochezza, nella mia nullità, in ogni mio silenzio, tu ti incarni e sei vita nuova in me.
0: Se guardo a te, Signore Gesù, il mio nulla non mi fa paura. Tu sei il buon samaritano che versa nelle mie ferite l'olio della consolazione e il vino dell'amore.
1: Dalle braccia tenerissime della tua misericordia mi lascio. Di conseguenza, portare fin dentro il mistero della Chiesa.
0: Tu, Gesù, e fondendo il tuo spirito di vita sulla mia incapacità, sulla mia impotenza di servo inutile, sai chinarti fino a me, senza mai umiliarmi, proteso a salvare la mia vita, tutta la mia vita.
1: Solo in te è trasfigurata ogni mia pochezza, ogni mia fragilità, perché nella comprensione del tuo mistero d'amore posso attingere alla sorgente della vita nuova, vita di figli, non chiusa in se stessa, ma aperta alla comunione con il Padre e con i fratelli.
0: Fa che, animati da un medesimo spirito, possiamo ricevere la vita vera per divenire dispensatori di fraternità e di amore.
1: Come servi inutili, ci sentiamo Chiesa associata a te, Gesù, nella tua ora, per comunicare con te che soffri, che muori e risorgi in tutte le sue membra.
0: È questa la missione che tu, o Signore Gesù, affidi a noi tuoi servi inutili per far sentire i fratelli la gioia e la tenerezza di sentirsi amati dal Padre.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Grazie allora per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime rubriche che seguiranno. Grazie. Grazie Luca.
0: Grazie a te Marco. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.